0: 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.

0: 101. Enjoy the music. La canzone che ti fa stare bene.
1: Su R101
0: la canzone che ti fa stare bene,
1: richiedila con un vocale.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: R101. Enjoy the music.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: 101. Enjoy the music. La canzone che ti fa stare bene.
1: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene,
1: richiedila con un vocale.

0: the music.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101.

0: LR 101. Enjoy the music. La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
1: Su R101
0: la canzone che ti fa stare bene,
1: richiedila con un vocale al

0: buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: E allora, è tutto pronto? Siamo preparati per l'ultima puntata della settimana, perché mi dicono dalla regia che siamo arrivati al giorno di venerdì. Quindi bene, bene, bene, bene, bene. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e chissà quanti tra i più svegli d'Italia già al 331 80 90 101.
1: R101.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I

0: È appena andata via, ormai qua è alba, siamo albeggianti nel buongiornissimo. Salve amici da Riccardo Russo, come si diceva, il buon Edoardo Mondino in regia, e chissà quanti tra i più svegli d'Italia avranno voglia di partecipare questa mattina alle prime due ore di diretta sulla vostra radio preferita, che ovviamente è R101, per tutti i video delle canzoni, seguire la diretta anche in TV, il canale 67, ormai ribattezzato così, il famoso 67, 67, insomma, per il digitale terrestre. Che dire, ragazzi, siamo giunti alla fine della settimana e anche alla fine del mese quasi, praticamente. Oggi è, vabbè, andiamo con ordine, rispettiamo tutti i canoni del buongiornissimo. Sono le 5.05 di questa giornata, che vede da calendario essere il 29 di quale mese, però?
1: Maggio vedrà.
0: Non voleva partire.

0: porta.
1: Abbiamo bussato a tutte le porte.
0: Se sembra sciocco, cosa importa? Luna!
1: Ciao, salutiamolo. Gianni Togni ci ha tenuto compagnia, aperto tutte le puntate del buongiornissimo di maggio. E da lunedì, ricordiamo, alle 7 il buongiornissimo, lunedì, giorni di ponte verso il 2 di giugno, la banda si riposa, prendiamo noi il suo posto. Noi, io parlo sempre al plurale, io prendo la loro posto, comunque io e insomma gli altri in regia, chi ci sarà ci sarà, e voi tra i più svegli d'Italia, quelli non ponteggianti, credo, spero insomma di ritrovarvi anche la prossima settimana. Detto questo, perché oggi è, che giorno è, scusate?

0: problemi, se ce ne sono, ce ne sono. Però stasera magari ho in ballo qualcosina già da fare per l'inizio del weekend. Chissà quanti progetti ci sono già lì a disposizione dei più svegli d'Italia al 331 80 90 101 per raccontarmeli tutti i progetti del weekend lungo per alcuni, per chissà quanti di voi che si spingeranno anche fino a martedì 2 di giugno, e per gli altri insomma raccontatemi quello che volete, ricordandovi che la sfida delle sfide che chiude la settimana nel buongiornissimo è sempre questa. Oh yes, capire quale sarà il segno più sveglio d'Italia in questo venerdì 29 maggio. Il segno più sveglio diventerà automaticamente anche quello più fortunato del ponte 2 di giugno, quindi partecipare è d'obbligo, come stanno già facendo. Guarda, ho appena aperto la messaggeria, ne trovo già anche di messaggi scritti, posso leggerne uno. Stamattina dice poco buongiornissimo. Qua a 100 in provincia di Ferrara, grandinata da paura in piena notte, purtroppo, lo so, erano attesi, però l'avevamo detto anche noi, temporali, grandinate purtroppo, sperando che non siano state così dannose, però portano almeno un po' di frescura dopo i 35-38 gradi toccati in questi giorni. Bisogna vedere almeno il lato positivo. Ce n'è già uno in voce, dai, veloce.
1: Buongiorno Ricky, Mirko, Paolo, Pesci. Ciao. Finalmente la temperatura si è abbassata un pochino, però facciamo detto. Un fine settimana. A domani ritrovo di 8 amici di lunga data, di oltre forse 50 anni che sì, ci si conosce. Bello. Una bella grigliatona insieme e via. Poi sabato, domenica, divanata o giro in moto. Ciao.
0: Bene, i primi progetti che arrivano qui al 331 80 90 101. Si parte con una bella grigliatona con amici da 50 anni. Questi amici vi siete raccontati tutto e tutte le volte come la prima volta. Pesci, m'ha detto Pesci. La gara è iniziata, amici, prego, fatevi sotto. Amo.

0: come on, lo dice anche Dua Lipa. Fatevi sotto, fatevi sentire, cari miei più svegli d'Italia. In questo venerdì alle 5:12 minuti abbiamo già la messaggeria che è proprio bella. Questi giorni ho detto bella calda, oggi è un po' più rifrescata anche la messaggeria, molto bene. Al 331 80 90 101 già piovono i primi progetti del weekend lungo. Ditemi se siete ponteggianti in questo weekend, tirate dritto fino al 2 giugno, più fortunati quelli, più fortunati. Oppure no, insomma, le vicende dovete dirmele voi, perché poi altrimenti io che ci sto a fare qua, soprattutto... Datemi il vostro segno zodiacale, fatelo vincere, giocate col vostro segno, perché bisogna capire quale sarà il più sveglio nella gara del venerdì. Possiamo procedere? Dai.
1: Buongiorno, forza. Ricky, Max da Roma. Salve. Segno zodiacale Leone. Weekend, weekend sabato rientro dal lavoro, sì. E domenica riunione parenti, che dobbiamo andare a pulire la casetta in campagna. Te saluto,
0: riunione parenti per pulire la casetta in campagna. Allora, c'è questa casetta in campagna fuori Roma, condivisa con un sacco dei parenti, da quello che ho capito, quindi c'è la riunione per decidere, stabilire chi deve fare questo, chi deve fare quello, chi deve pulire una roba, chi... ci si scanna, no, non è vero, tutto in amicizia, tutto in famiglia, diciamo. Vabbè, Leone, intanto giochiamo con Leone, va bene, prego, il prossimo.
2: Buongiornissimo Ricky, Mari da Udine, sì. Pronta per andare al lavoro, segno della bilancia, progetti per il weekend.
0: Qual è?
2: Non so ancora nulla perché il tempo non sarà bellissimo, buona giornata.
0: Sì, vero, dopo giorni di sole pieno, calure tremende, ci sarà un weekend, diciamo, variabile, tendenzialmente variabile tra nord, centro, ma anche il sud, insomma, verrà colpito magari da qualche temporaluccio, così dicono gli esperti. Poi possono cambiare le situazioni e possono cambiare anche a questo punto i progetti che si erano imbastiti, magari qualcuno di voi, la gitarella al mare, mamma mia, se salta sto weekend per colpa della pioggia. Beh, vedremo. 331 80 90 101. Intanto abbiamo Leone, Bilancia, Pesci e altri segni che stanno arrivando proprio in questo istante, in tempo reale, che sentiremo nel corso di questa puntata del Buongiornissimo. Vai.
3: Enjoy the music. 101.
4: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei un maledetto elettroshock.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: R101.
5: 101.

0: Stavo tenendo il tempo qua con Bruno Mars e la sua Just Might. Nel frattempo ascoltavo tutti i progetti del weekend, ovviamente raccontati dai più svegli d'Italia, perché è anche partita la caccia al segno più sveglio. Tutto questo nel buongiornissimo del venerdì. Noi ci risentiamo tra pochissimo al 331 80 90 101. Prego.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Al mattino nuvole e isolati acquazzoni al nord-ovest, un po' di nuvolosità innocua anche su Abruzzo, Molise, Gargano e Campania. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato lungo le coste adriatiche, alternanza tra sole e nuvole nel resto d'Italia. Qualche rovescio o temporale su Alpi, pianura piemontese, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana, rilievi laziali e zone montuose di Calabria e Sicilia. Temperature massime in ulteriore diffuso calo di 1-2 gradi, comunque dal sapore estivo. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E il buon Daniele Silvestri si porta già con questa canzone i suoi bei 20 anni, passa anni, mamma mia, quanto tempo è già passato da questo tormentone festivaliero, insomma, di tanti ormai, anni fa. Ma buongiornissimo, da Riccardo Russo, 5:28, è già trascorsa la prima mezz'ora di questo venerdì alla ricerca del segno più sveglio d'Italia. Devo dire, siete già in tanti, ce ne sono ancora di dormienti, di segni, ma pian piano si sveglieranno, vedrete, se no andremo a prenderli proprio branda per branda. E soprattutto avete già tanti bei progettini imbastiti e pronti per il weekend lungo, perché chi si spingerà anche verso il 2 giugno, che mi cade di martedì, e uno, se potesse, lo farebbe quel ponte lì bello, che domenica va in giro e dice: ah, domani è lunedì ma non vado a lavoro perché c'è il ponte. E in molti lo fanno, la banda per esempio, gli amici della banda si riposeranno, quindi ci sarà qualcuno che li sostituirà. E chi ha vinto il jolly? Eccolo qui, quindi lunedì e martedì il buongiornissimo con Riccardo Russo dalle 7 del mattino, 7:09 prima del procediamo, anzi procediamo qui, va, che forse è meglio. Sentiamo,
1: certo,
0: sentiamo.
1: Sono Domenico da Bari, segno del leone.
0: Ciao,
1: progetti
0: leone, leone.
1: Per il weekend, sì. Sabato la prima scappatina al mare e domenica, okay, gara mezza maratona in quel di Ostuni. Buon weekend a tutti ragazzi, un abbraccio.
0: Quindi sabato relax, dove hai detto, al mare? Mare, mare,
2: mare, mare, mare, ma che voglia,
0: che voglia, che voglia. Guardato il meteo? No, perché è variabile, questo weekend.
2: Ormai ti prendo mare, mare, mare.
0: Che bellezza. E poi però abbassa la musica, maratona, maratona. Ha detto maratona, quindi un giorno di relax in vista poi di darci dentro tutta, insomma. Faccio abbassa la musica, maratona, maratona. Ha detto maratona, quindi un giorno di relax in vista poi di darci dentro tutta, insomma. Facci sapere come sarà andata la tua gara. Prossimo, prego.
1: Buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
1: Mauro.

0: Ah beh, allora è già iniziata ad arrivare la categoria degli sportivi del weekend, prima il maratoneta e adesso il nostro amico in bici, si farà i suoi bei giretti e poi cosa c'è? Sabato diceva del Giro d'Italia la Gemona del Friuli, Piancavallo, bella tappa, sali, scendi, cima, coppi, insomma, roba che per scalatori e domenica l'ultima tappa Roma-Roma. È già finito il giro anche quest'anno. Pensa.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno te

0: Ciao amici di R101, sono Ernia. Auguro un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori. Grande bacio.
1: Grazie. Saluto di Ernia col suo super classico. È un super classico del venerdì. Affrontarlo con il buongiornissimo e la sfida al segno più sveglio d'Italia da parte di tutti quanti voi al 331 80 90 101. Situazione classifica dopo la prima mezz'ora di giuoco: Capricorno, Leone, Gemelli e Pesci molto attivi, molto svegli, bravi, bell'inizio di gara. A seguire tutti gli altri tranne qualcuno che appunto è ancora là, che me la dorme, vabbè, andremo a svegliarli piano piano. Intanto ascoltiamo anche i vostri progetti per questo fine settimana così particolare, che ci si proietta verso il 2 di giugno, quindi qualcuno ne approfitterà. Sentiamo.
2: Ciao, fare il buongiornissimo, sono Elena dalla provincia di Bologna.
1: Ciao.
2: Gemelli, e questo fine settimana grande programma, festeggiare il mio compleanno, che è stato il 26, con i miei amici.
1: Auguri.
2: Weekend lungo con il ponte attaccato, sicché vada Dio, e andare a vedere la MotoGP a Barberino, perché fine settimana i ragazzi corrono a Barberino. Buona giornata a tutti. Un abbraccio grande.
1: Ciao, grazie sempre per la categoria sportivi, e in questo caso si parla di MotoGP. Intanto auguri per il compleanno, buona festa, tutto qua. Già siamo sotto il segno dei Gemelli, ecco perché sono iperattivi. Di solito il segno in corso mi vince le gare del venerdì. Vedremo se sarà così anche oggi. A proposito di sport, ci hanno tolto il tennis da guardare. Ma com'è sta storia che ieri Sinner, mannaggia, l'hanno fatto giocare a mezzogiorno con 38

0: a picco di sole, del 38 di temperatura, preso la botta di calore e mi è uscito con uno dei sette nani, tra l'altro, cioè, perché c'è Brontolo, Pisolo, Mammolo e Serundolo, che mi ha battuto il nostro Sin, che deluso, mamma mia, mi ha battuto, voglio dire, è dovuto ritirare, a un certo punto non ce l'ha più fatta. Vabbè, sarà per un altro anno a Roland Garros, peccato finirlo così prima, ci sono anche in corso delle polemiche, gente che dice, ma allora va tutelato il primo in classifica, non poteva giocare di sera come in tanti altri hanno fatto ieri, per esempio. Vabbè, ma non addentriamoci in questo, c'è l'argomento compleanni che prosegue.
1: Buongiorno, va bene. Riccardo, va bene. Buongiornissimo a tutti, Dica. Sono Giovanna, allora segno dell'acquario, domani c'è il compleanno di mio nipote che compie 18 anni, sì. Domenica non lo auguri. So, forse staremo a casa, lunedì si lavora e martedì festa, ciao a tutti.
0: E che fai, dormirai martedì mattina? Però alle 7 si sarà già sveglia, ci siamo noi nel buongiornissimo, super sfide già programmate, le ho già buttate giù, già ho lavorato per voi, per questo orario anche un po' diverso dal solito, vabbè. Ancora.
2: Buongiornissimo, più svegli d'Italia.
0: Ciao.
2: Sono Micaela da Novi Ligure, provincia di Alessandria.
0: Sì.
2: Segno dell'Ariete. Un
0: Ariete.
2: Weekend bellissimo, almeno lo spero. Mm-hmm. Compleanno del mio compagno.
0: Auguri.
2: Siamo sabato e domenica, se tempo ci tiene,
0: Sì. Un
2: in moto. Buongiornissimo e buon weekend a tutti.
0: A te, grazie per aver condiviso i tuoi progetti qui nel buongiornissimo. Vabbè, mettiamo a posto anche la classifica, facciamo giocare Ariete, vedi che mi era dormiente, invece c'è, l'Ariete c'è! Oi, mi sono diventato Guido Meda, ho parlato di MotoGP, un attimo.

0: qui nel buongiornissimo, è iniziata la caccia al segno più sveglio d'Italia come ogni venerdì. Si sono svegliati anche quelli del toro, il mio segno, belli, bravi, meno male, se no venivo a prendervi casa per casa come faremo con i segni dormienti. Nel frattempo, che fate nel weekend? Tutto questo raccontato al 331 80 90 101 e se volete pure una canzone che vi fa star bene. Ma sì, vi offriamo anche st'opportunità.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: cani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I pugli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

Questo spazio che solo R101 vi regala ogni ora tra i minuti 40 e 45, in ogni trasmissione, in ogni appuntamento, dove voi potete dire la vostra a livello musicale, piazzare la canzone che vi fa star bene, vi fa magari iniziare al meglio la giornata anche questo venerdì. Io vado ad accontentare qualcuno che mi ha scritto la richiesta via messaggi, come si faceva una volta, al 331 80 90 101, non potendo inviare vocali magari a quest'ora presto per non svegliare intorno a sé gente. Giustamente Maria da Reggio Calabria cosa fa? Scrive dicendo che passerà il weekend lungo a Roma per la sua prima volta nella capitale. Prima volta a Roma, goditela, mi raccomando, tutta. Poi dice e aggiunge: stamattina starei bene se ascoltassi Madonna con Dress You Up. Che facciamo? L'accontentiamo? Sì, è già partita, è qua in sottofondo. Arriva, arriva, eccola, tieni.

0: accontentata la nostra amica da Reggio Calabria, fate come lei, se non riuscite magari a mandare il vostro vocale, fate anche la richiesta scritta, va benissimo, ogni tanto accontentiamo anche loro, giusto, giusto, perché questi orari qua così particolari, ognuno ha insomma, il proprio modo, no? Per farsi sentire oppure farsi vedere con i messaggi scritti senza svegliare nessuno intorno, vabbè. Se siete da soli, avete voglia di partecipare, il 331 80 90 101 con la vostra voce, ditemi di che segno siete, perché la caccia al segno più sveglio è partita, è iniziata, stiamo quasi per chiudere la prima ora del Buongiornissimo Oggi, questo venerdì proiettati nel weekend con un sacco di bei progettini tipo...
1: Buongiornissimo Ricky, sono Davide D'Atteglio, segno zodiacale Toro, direzione Passo Gavia. Questo weekend tantissime camminate e una gara sul lago di Como, spettacolo, buona giornata!
0: Poi la gente sportiva, sto weekend, tantissimi ne abbiamo già sentiti. Diciamo la categoria degli sportivi è bella ricca di già questa mattina, per cui buon weekend a voi. Belli in forma per ritrovarvi la prossima settimana, mi raccomando, ancora.
2: Buongiornissimo a tutti. Ciao. Riccardo, Simona, sì. Da Legnano, segno zodiacale Capricorno. Progetti del weekend, lavorando in un supermercato, lavoro. Buon weekend a tutti.
0: Ah, la categoria dei lavoratori anche nel weekend. Ah, ma noi come li salutiamo a questa categoria? A questa categoria.
3: Dovevo tutti lavorare.
0: No, tutti no.
3: Bisogna andare a lavorare.
0: Alcuni.
3: Dovevo tutti lavorare.
0: Se capito, purtroppo qualcuno capiterà, sì, di passarlo sul posto di lavoro anche sto weekend. Ancora.
1: Ciao Ricky, buongiornissimo. Sono Davide D'Atteglio. Sto andando in direzione Passo Gavia.
0: Ma l'abbiamo già sentito.
1: Questo weekend camminate in montagna e
0: non avevamo capito.
1: Sul lago di Como. Buona giornata. Ciao.
0: Non è che vale doppio se le mandate doppie. Uno ne bastava, adesso poi recupereremo quell'altro che bisognava mandare in onda. Vabbè, ma ce ne sono talmente tanti che giustamente anche la messaggeria è talmente piena già che mi va in confusione. Poi ogni tanto può succedere. Comunque, tra poco ne sentiremo tanti altri e soprattutto andremo a svegliare quei segni. Quanti sono? 3 segni ancora dormienti. No, bisogna svegliarli. 331 80 90 101. Non c'è un amore senza

0: Ciao, sono Tananai e volevo augurare un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici
1: bacio,
0: di
1: però.
0: R101. Mua, bacione, no, mua, bacione.
1: Dai, fermo lì, che a quest'ora andava bene anche solo il saluto. Caro Tananai, grazie, con la sua canzone Tango che finisce non è mai lunedì, cioè ci sarà un lunedì diverso tra l'altro il prossimo per alcuni di voi, come mi state raccontando attraverso i progetti di portare insomma avanti il weekend fino al 2 giugno che mi cade di martedì, quindi perfetto per un bel pondicello, un bella gitarella fuori porta come stiamo appunto ascoltando. Dicevamo segni dormienti, da 3 sono diventati 2 perché c'era il Sagittario dormiente, però è arrivato nel frattempo e quindi è sveglio anche questo segno. Ma tra quelli che ancora non si sono fatti sentire, andiamo a tirar giù dal letto quelli della Vergine. E amici Vergine, che facciamo? Ancora 5 minuti? 5 minuti? No, no, sveglia, qua siamo già a un'ora di trasmissione, ne manca solo più una. Così come gli amici Scorpione. Scorpione di solito belli attivi, stamattina niente, stanchi, stanchi, stanchi. Sentiamo, sentiamo se si sono svegliati.
2: Buongiorno,
1: prego.
2: Radio 101, buongiorno Riccardo. Oggi
1: ciao.
2: Con molta gioia decido di giocare. Ah, vabbè, gioco quasi, è la sfida che mi piace. Dei pesci,
1: bravo,
2: e sabato
1: bravo.
2: C'è il Rimini, Peppino da Rimini, camionista. Sabato
1: sì.
2: C'è il Rimini, anzi, per 2 giorni c'è il Rimini Wellness, la fiera del fitness.
1: Bello.
2: E di tutte le cose del corpo sano, mangiare.
1: Sano, bellissimo.
2: E io alla faccia loro mi vado a mangiare la piadina kebab missile,
1: no,
2: una
1: missile.
2: Piadina ripiena di kebab, cipolla,
1: sì,
2: pomodori, patatine fritte.
1: Bravo.
2: Di 22 centimetri,
1: certo.
2: Alla faccia loro, non mi
1: ma
2: avranno
1: non
2: mai, Riccardo.
1: Ma non si fa, ma non puoi andare lì a Rimini Wellness con il missile in mano, cioè mangiandolo loro fa. È brutto, brutto, non si fa, segui il loro esempio, dai, un po' di movimento, ce n'è di movimento qua, c'è gente che ne fa e lo racconta al 331 80 90 101, però bella l'idea di mangiare in faccia a questi che stanno lì a fare le loro cose. Ancora, ancora, ancora.
3: Buongiorno a tutti,
1: ciao.
3: Sono Emanuela, provincia di Ferrara, segno del cancro, programma Relax a casa.
1: Relax, ha detto relax, eh? Dai che ha detto relax. Categoria di gente rilassata nel weekend con accompagnamento musicale. Va bene, io di relax vado di pausa caffè. Primo caffè del giorno, me lo sono appena fatto, quindi prima che diventi freddo vi dico che me lo bevo. Alla faccia vostra e di Alex Warren. Brucia, ok.

0: Siamo con la chiusura del primo tempo del buongiornissimo del venerdì con la caccia al segno più sveglio d'Italia. Andiamo a prenderci un bel cappuccio, un cornetto, insomma facciamo colazione in questa pausa dicendovi che il segno del leone per il momento è in vantaggio, ma è solo il primo tempo, c'è un'altra ora tra poco dopo le news.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101
1: è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo, mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Trump. Il presidente americano dovrebbe dare il suo responso entro 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. Ucciso in Ucraina un altro contractor italiano, Alex Pineschi, era partito volontario dopo l'invasione da parte della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Resort, titoli e oro per oltre 200 milioni, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico, è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo, in Italia all'estero. Arrestati Giacomo Tamburello, 66 anni, l'ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca. Il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. L'omicidio di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. Sarà il professor Roberto Catanesi a valutare la presenza di eventuali disturbi o alterazioni in grado di incidere sull'imputabilità dell'amico di Marco Poggi. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros. Battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato d'Arteri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
4: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: E allora sì, buongiornissimo sia anche in questa nuova giornata da affrontare con in sottofondo R101, la vostra radio preferita che apre i battenti dalle 5 alle 7 con il buongiornissimo, le super sfide. Quella a chiudere la settimana quasi sempre è la caccia al segno più sveglio d'Italia. Quindi fatevi sotto al 331 80 90 101 e che fate in sto weekend?
2: R101.
1: Buongiornissimo, i più

0: Zanza, ci siamo fatti sto bel viaggione a New York, tanto per gradire, tanto per aprire la seconda parte del buongiornissimo 6.05, venerdì 29 maggio, e qui è da un'ora che i più svegli d'Italia si stanno facendo sentire con il super classico, come diceva Ernia qualche minuto fa, la canzone che abbiamo fatto sentire, cioè qual è la sfida del venerdì? Anche una sigletta apposita, notte ormai che se n'è andata in questa alba del venerdì. Cerchiamo il segno più sveglio d'Italia, dicevamo il leone, mi ha chiuso il primo tempo in vantaggio, quindi molto attivi nella prima parte, però durante le news, insomma, la nostra redazione, c'è stato già un sconvolgimento di classifica, perché siamo andati a svegliare due segni dormienti che tutta un botto si sono sentiti chiamati in causa, ed ecco là che vanno subito a rimescolare le carte. Infatti dicevamo gli scorpioni che mi dormivano, ci sono gli scorpioni?
1: Reggendo uno, gli scorpioni stanno partendo, Carlo da Catania.
0: Carlo da Catania è partito come scorpione, ha dato il via a tutti gli altri, ne stanno arrivando un sacco e quindi mi sa che la situazione andrà presto a capovolgersi. I Vergine che dormivano, in Vergine.
2: Eccoci, finalmente siamo svegli, Vergine.
0: Però vedi, svegli ma non troppo, non è che mi ha aggiunto anche il progetto del weekend, perché poi andiamo ad arricchire la gara facendomi un po' i fatti vostri legati al prossimo fine settimana, che mi è lungo per qualcuno, come già mi hanno raccontato, verso il 2 di giugno, che mi cade il martedì. Quindi pontone, sentiamo, prego.
2: Buongiorno Ricchi, Nicola dalla provincia di Brescia, segno zodiacale scorpione. Questo weekend, vedi? Prevedo una gita al Museo Santa Giulia di Brescia, con cena in un ristorante etnico. Bello. E domenica mattina a Desenzano del Garda andiamo alla manifestazione dei nasi rossi, i medici che vanno nelle corsie. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Bello, interessante, molto bene, si fa del bene, si porta allegria, gente che ne ha bisogno soprattutto, quindi buono, ottimo, grazie, ancora uno.
3: Ciao Ricky, buongiornissimo. Angela da Bergamo, segno gemelli.
0: Gemella.
3: E questo weekend si festeggiano 40 anni, grande
0: tonti.
3: Festa. Ciao.
0: Mega festa, 40, e non sentirli, cioè non li abbiamo sentiti dalla sua voce, ma se giovanissima, si sembra, non li dimostri. Tanti compleanni, infatti i gemelli sono super attivi, sono lì sul podio, si giocano qualcosa di importante questa mattina. Vai, sotto al 331 80 90 101, adesso un po' di musica, ma leggerissima.

0: se ne vanno così, fischiettando Colapesce di Martino su R101, e arrivano invece le voci dei più svegli d'Italia nel buongiornissimo per la sfida al segno più sveglio d'Italia. Che fate in sto weekend lungo per alcuni? Prego,
1: venga. Ciao Ricky, sono Simone. Ciao. Dalla Val di Magna, Bergamo. Sì. Segno Scorpione. Questo weekend si va a Rimini, non per il Rimini Wellness, ma per il comandante e Uiwa. Ciao a tutti, buon weekend.
0: Inizia la serie dei mega concertoni estivi, e chi lo inaugura se non il buon Vasco? Una splendida giornata. Sì, sarà sicuramente una splendida giornata per i fan del Blasco, quindi parte da Rimini. Non è la prima volta che parte la sua tournée estiva proprio da Rimini, quindi ciao, buon concerto, che te devo dire, un classicone, si va sul sicuro lì, ci si diverte di sicuro. Ancora, prossimo.
2: Buongiornissimo Riccardo, ciao. Mia da Trieste.
0: Sì.
2: È finito di lavorare,
0: okay.
2: Vado a casa, ti ascolto come ogni mattina.
0: Brava,
2: sì, questo weekend,
0: grazie.
2: Martedì è sempre delle feste lavoro. Sono del segno di Acquario e questo
0: sì.
2: Weekend forse domani, se tutto va bene, festeggerò il mio compleanno.
0: No.
2: Segno Acquario, 3 febbraio, però non sono riuscita ancora a festeggiarlo, ma è
0: ma
2: sempre
0: come?
2: Cioè, l'occasione va benissimo, si festeggia
0: certo.
2: Sempre anche mesi dopo.
0: Ma
2: va
0: sì.
2: Bene, un piccolo ritardo, dai.
0: Piccolissimo.
2: Buongiornissimo a tutti quanti. Ciao.
0: Ciao, ma nemmeno Trenitalia fa ste ritardi, nel senso, salutiamo. Però, voglio dire, compie a febbraio e li festeggi a giugno praticamente. Vabbè, ci sta, cose strane, anomale, accadono soltanto qua da noi, effettivamente. Ancora
1: buongiornissimo
0: uno.
1: Ricky.
0: Ciao.
1: Andrea da Teramo.
0: Salve.
1: Segno Bilancia. Questo fine settimana sarà il più lungo forse della mia vita.
0: Perché?
1: Sono catechista delle cresime, stasera ho le prove
0: con
1: i ragazzi padrini.
0: Sì.
1: Domani ho un matrimonio, domenica alle cresime dalle 7 del mattino, le ultime prove per iniziare alle 9 fino a mezzogiorno.
0: Ma è lunedì, come ci arrivi? Che veniamo a raccogliere col cucchiaino praticamente. Facci sapere, lunedì dalle 7 alle 9 il buongiornissimo al posto della banda, dove mi direte come saranno andati tutti questi progetti soprattutto. Dai che c'è Taylor Swift.

0: Oh oh oh, mi è sembrato di sentire i più svegli d'Italia. Ce ne sono tantissimi più fortunati. Verranno in onda con noi, racconteranno il loro weekend, come si svilupperà attraverso i progetti che hanno lì imbastito in cantiere. Nel frattempo continua anche la super gara al segno più sveglio d'Italia. Tutto questo al 331 80 90 101. State lì.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
1: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
0: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
1: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: R101 Meteo.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Tempo instabile in queste prime ore della giornata, con possibili temporali o rovesci in Piemonte e sulle coste centrali della Toscana. Nel resto d'Italia tempo complessivamente stabile e soleggiato. Nel pomeriggio prevalenza di sole sulle pianure del nord, lungo le coste adriatiche, in Basilicata e Sardegna. Alternanza tra sole e nuvole nel resto della penisola, con qualche rovescio temporale su Alpi occidentali e orientali, su Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia interna e meridionale. Temperature in calo quasi ovunque, eccetto sulle due isole maggiori. Valori per lo più tra i 25 e 27 gradi delle aree costiere ai 31-32 gradi delle aree interne fino a 33 in Sardegna e Sicilia. Venti per lo più deboli salvo moderati rinforzi da nord tra l'Adriatico meridionale, il sud della Puglia e lo Ionio, con mari anche un po' mossi, calmi o poco mossi gli altri bacini italiani. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: R101 Meteo con
15: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: quest'anno è battata. Va bene, abbiamo tenuto il tempo anche a Paolo e Chiara. Vamos a bailar, vamos a sentir che fate in questo weekend. Siamo nel pieno del buongiornissimo, anzi guarda, ultima mezz'ora da inaugurare tra un paio di minuti di questo appuntamento del venerdì, dove è apertissima e soprattutto molto combattuta la sfida al segno più sveglio d'Italia, eh. Ci sono avvicendamenti continui là nel podio, abbiamo svegliato i segni dormienti una mezz'oretta fa, Scorpione Vergine, mi sono arrivati in Acaterve, si sono sentiti colpiti nel vivo, quindi sì, adesso devono partecipare, stanno partecipando in massa, chissà che uno dei due non mi porti a casa addirittura la vittoria. Prego, andiamo,
1: ciao,
0: sentiamovi.
1: Ricky, buongiorno, sono ciao. Davide da Roma, io vale. E la mia compagna stiamo andando per un weekend lungo all'isola del Giglio. Buona
0: bello.
1: Giornata a tutti.
0: Ciao, buon weekend, bello, belli posti, c'è un sacco di gente con valigie in mano, in partenza per questo weekend che per alcuni è lungo, appunto, ne approfittano per gite, ah, tra l'altro non mi ha detto il segno, che facciamo, non lo facciamo giocare a questo, mi ha detto dove va il segno, volevamo il segno.
1: Ah, dimenticavo, il segno Sagittario.
0: Vabbè, succede, però rimedia subito, Sagittario come messo in classifica? Bene, ma non benissimo. Si può far di meglio ancora?
2: Raggetto 1, buongiorno. Questo buongiorno. Scorpione sta partendo per la crociera dei fiordi norvegesi. Un bacione a tutti.
0: Partite tutti, oh, però adesso se partite tutti, poi lunedì alle 7 del mattino per il buongiornissimo special edition, diciamo, per un orario particolare, diverso dal solito, al posto della banda lunedì e martedì, ricordiamo il buongiornissimo dalle 7 alle 9. Vorrei qualcuno di voi anche, non è che mi fate venire qua da solo, Vabbè. Prego, ancora, ancora.
3: Io sono ancora. Di Gemelli, oggi ciao. È il mio compleanno e faccio 60 anni. Grazie se mi fai gli auguri.
0: Mamma, quanta gente che mi compie gli anni. Anche i gemelli, infatti, spingono con il segno più sveglio proprio per questo motivo. Vogliono far vincere il proprio segno festeggiando anche il compleanno. In questo caso, 60, ma non, no, proprio non li dimostro. Ma 58 ne avrei dato. Cioè, proprio a dir tanto, voglio dire. Bravi, bravi, grazie, grazie. E proseguiamo con David Guetta, Teddy Swims, insomma, un sacco di gente. Tom Zedine, Teddy Swims e David Guetta su R101. We will

0: Coda sulla A101 per via di un ingorgo di messaggi di gente già più sveglia d'Italia che partecipa al segno più sveglio d'Italia, ultimo aggiornamento di classifica, poi non dirò più nulla fino al verdetto finale delle 7. Amici Scorpioni, siete passati in vantaggio per il momento, da dormienti a primi, perché partecipate in massa, molto bene, avete ovviamente rivoluzionato la classifica. Poi bene i Gemelli, bene il Leone, che mi erano primi fino a qualche tempo fa, avanzano i Vergine, via via tutti gli altri, e c'è ancora tempo e modo per ribaltare la situazione. Prego, avanti.
1: Buongiorno,
0: tutta.
1: Ricky, è ciao. Sempre un piacere sentirti la mattina.
0: Ah,
1: le
0: grazie.
1: Mattine sono sempre più belle quando ci sei tu, per quanto la nonda, umana da Roma, comunque Scorpione, solo che non ci fermiamo mai per questo weekend. A Roma ci sono tanti turisti e bisogna accoglierli.
0: È giusto, accoglili bene, mi raccomando, come con tutti i complimenti che hai fatto a me, falli anche ai turisti, lavora in ambito turistico, non si sa, però ha voluto dirci la sua, grazie mille. Qualche messaggio scritto velocissimo. Davide Luca, come l'anno scorso, dice: stiamo andando a Budapest a vedere la finale di Champions, io sono della Vergine, Luca Acquario, aspetta che vado a aggiornare la classifica. E dicono: questa volta tifiamo Arsenal. Ah, quindi la finale, sai che me la sono scordata, è già giusto, siamo a fine maggio, quindi sarà la finale domani ore 18. Come 18? Perché 18? C'è scritto ore 18, non me l'aspettavo. PSG Arsenal, va bene, vedremo come andrà. Grazie. Ancora.
1: Buongiorno a tutti, Nicoletta da Varese, Capricorno. E sarà un weekend sicuramente stupendo, da 10 più, perché partirò con un gruppo, andremo a fare qui in Piemonte, un cammino, qui in Piemonte, vicino a me,
0: sì,
1: un cammino di 70 km, il Cammino d'Europa. Quindi sarà molto molto bello e interessante.
0: Bello.
1: Ciao ciao.
0: Interessante, stancante, al punto giusto però, va bene, ancora.
2: Buongiornissimo.
0: Ciao.
2: Riccardo,
0: salve.
2: Sono Massimo da Asso,
0: yes,
2: dove domani sera ci sarà la festa di

0: a Spencer e Terence Hill, altrimenti ci arrabbiamo con la gara di salsicce e birra.
1: No.
0: E il mio segno è Toro e Ricky, sempre forza Juve.
1: Questo sempre, ovviamente. Ma questa è una festa, non posso mancare, scusa, mettimela. Festa tema Bud Spencer e Terence Hill, la birra e salsiccia, una birra e una salsiccia. Ma scusami, ma non mi avete invitato, ma io mi autoinvito, ma tutta la vita. Poi cosa facciamo? Ci prendiamo a cazzotti per finta come nel film, oppure in allegria, in simpatia? Vabbè, bello, bello, queste, anche queste feste sacre a tema ci stanno, come ci stanno altre migliaia di voci insieme a quelle dei pinguiniti tattici nucleari, che sono già partiti con la loro sorry, scusa, io vi siento e vi metterò ancora in onda tra poco.

0: ci piace l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari e piacerà sicuramente anche la prossima canzone a qualcuno di voi, uno in particolare che verrà contentato nello spazio delle canzoni che vi fanno stare bene, per cui avanti con le proposte anche musicali al 331 80 90 101, poi rush finale per il segno più sveglio d'Italia, tutto questo nel buongiornissimo tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG1.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di RG1. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app MyAtlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Allora, guardiamo l'orario, 6.46, un minutino di ritardo sulla tabella di marcia, dai, tra i minuti 40 e 45 lo sappiamo, anzi lo sapete, accontentiamo uno a uno di voi con la canzone che vi fa star benissimo,
1: la canzone che oggi mi farebbe stare bene, sì. È un bellissimo brano del 1975, Wake Up Everybody, Harold Melvin.

0: Per le nostre albe, per il buongiornissimo. Wake up everybody, svegli tutti quanti. Sì, tantissimi, anche stamattina dalle 5 alle 7 ormai. Mancano pochi minuti alla conclusione di questa settimana. Intanto del buongiornissimo, di questa puntata che vede la sfida volgere quasi al termine del segno più sveglio d'Italia. E un sacco di bei progetti per il weekend. Gli ultimi fortunati a venire in onda con me, prego.
1: Buongiorno Riccardo, Stefania. Ciao. Da Ferrara, sì. Segno zodiacale Vergine. Questo fine settimana lavorerò fino domenica compresa, poi dopo sono ufficialmente in ferie per due settimane. Aspettiamo venerdì il concerto di Vasco. Buona giornata a tutti.
0: Tante segnalazioni di gente che si ritroverà per i concerti di Vasco. Inaugura un po' la stagione dei concerti estivi in giro per l'Italia. Ancora.
2: Ciao Ricky, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io sono Roger, nella provincia di Monza, Brianza, Subbiate, sì. Con precisione, segno Capricorno. Cosa faccio questo weekend?
0: Che fai?
2: Questo weekend parto con la mia squadra di calcio della GSO Subbiate, Under 11,
0: Under
2: e andremo a disputare il trofeo nazionale di Verona, dove ci saranno 105 squadre di calcio e sarà un weekend fantastico. E spero che se lo ricorderanno per sempre. Un abbraccio a tutti, forza Subbiate, forza ragazzi.
0: Ciao. Importante partecipare, mi raccomando. Poi sì, sono emozioni quelle che si ricorderanno per un bel po' almeno, no? Questi tornei di questi ragazzi, bocca al lupo, fateci sapere come è andato il torneo. Vai ancora.
3: Ciao. Io e mio fratello stiamo andando ai campionati nazionali di twirling. E io sono del segno Vergine e mio fratello del segno Acquario.
0: Ma ciao! In bocca al lupo anche a loro, un sacco di ragazzi in giro con le loro discipline. Va bene, ci risentiamo la prossima settimana. E io qua non ho capito, ma rimango da solo praticamente. Lunedì alle 7 c'è il buongiornissimo. Lunedì e martedì anche, 2 di giugno. Noi qua non si fa ponte, la banda sì. Riposerà un pochettino, ma io sarò presente, quindi siateci, mi raccomando. Ancora
4: buongiorno Ricky, buongiorno. Andrea e Laura dalla provincia di Varese,
0: sì.
4: Ariete e Bilancia, fine settimana lungo, ma bello lungo. Stiamo viaggiando direzione Liguria, zona Loano. Sabato sera andremo a Torino. Ovvero veniamo su, andiamo a Torino al concerto del Rock in Mille e dopo il concerto ritorniamo indietro. Fino a mercoledì staremo lì poi. Ciao a tutti e buon fine settimana.
0: Ciao, buon weekend. Lungo. Mi hai menzionato i Rock in Mille, abbiamo qualcosa dei Rock in Mille, regia? Mamma mia, spettacolo. Bella, la più grande rock band del mondo, ormai da anni sulle scene in giro per il mondo, appunto. Quindi fanno tappa sabato a Torino? Va bene, 1000 musicisti, 138 nazionalità, quasi 2 milioni di fan per questo rock sincronizzato, cioè fanno un suono incredibile, visti dal vivo anni fa a Milano, devo dire. Bella esperienza e quindi buon concerto, che vedevo di 331 80 90 101. Siamo quasi addirittura d'arrivo, quasi verdetto finale, tra poco.

0: verdetto finale. C'è tanta gente che tornerà al proprio paese, però stando in tema con la canzone, stando anche a quanto abbiamo potuto ascoltare dai vostri progetti per il weekend, che per molti sarà bello lungo fino a martedì 2 giugno. Bravi, godetevela, mi raccomando, se avete tempo, voglia, sarete già svegli alle 7 del mattino, le dirette lunedì e martedì col buongiornissimo. Vado di podio, il segno più sveglio d'Italia, al terzo posto il Capricorno, al secondo i Gemellis e al primo posto il segno più sveglio d'Italia è lo Scorpione. Incredibile, non è la prima volta che un segno dormiente nella prima ora poi mi ribalti il risultato così. Confermatelo, confermatelo.
1: Ciao,
0: prego.
1: Buongiorno. Ciao. Da Forlì, segno zodiacale Scorpione. Per il weekend Monte Fumaiolo a prendere un po' di freschino.
0: Di freschino ci sta, anche se ha rinfrescato stanotte in alcune zone d'Italia. È arrivato. Donne ce n'abbiamo, Scorpione?
2: Buongiorno Riccardo, sono Nadia dalla provincia di Brescia, segno Scorpione. E niente, questo weekend sarò a casa, niente lavoro, e già questa è una buonissima cosa.
0: È già buono,
2: poi per il
0: è
2: resto
0: già buono.
2: È tutto da decidere. Un bacio.
0: Un bacio a te, grazie, grazie a tutti. Grandissima partecipazione anche questa mattina. Si chiude una gran bella settimana di quasi record di messaggi. Molto bello, molto apprezzati. Continuiamo la mattinata con la banda di R101 fino alle 9. Grazie Edoardo Mondino in regia. Ci risentiamo lunedì alle 7 del mattino. Grazie.
3: R101. Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Manca il via libera finale di Trump, 48 ore per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi. L'agitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Resort, titoli oro per oltre 200 milioni, sequestrato dalla DDA di Palermo, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico. 3 arresti, il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale è presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
13: Sì.
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Sì.
14: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica si resta in coda tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna Padova, procedendo in direzione Ancona. Nel tratto Bari-Taranto dell'Adriatica si è verificato un incidente tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud in direzione Bari. Traffico intenso e code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma Sud in colonnamenti da Torre Nova al grande raccordo anulare. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione Napoli. Rallentamenti per lavori sulla statale 128 Sarda tra Barrali e Laconi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
15: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: La banda di R101 con...
16: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che
0: sì.
1: Allora parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto: questo andrà sicuramente. Allora è un cultore del fisico. No, ha detto: vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile. Kebab missile. Dentro ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu, Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì, certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: C'è rimasto male,
1: sì,
2: no. Hai sentito quel secondo di
3: ragazzi,
2: silenzio?
3: Ragazzi,
1: non
3: si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: ma scusate, infatti, perché Paolo fa fatness, scusate.
1: Fatness!
3: Accidenti.
1: Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti.
4: Ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fa tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Abbiamo, sono usciti i dati ieri, sono dati belli. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Buongiorno. Per me. Vabbè, buongiornissimo.
3: Fatti spiritosi.
2: Sì, no, che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre ecco bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi, tra l'altro,
3: fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops, belli,
0: e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: chi ha vinto il gettone qua?
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: invece?
0: Ma fatta una settimana ad aprile,
3: no, se, capito,
0: fuori da ogni logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo,
2: fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, chi c'è?
4: Ah, c'è?
0: No, nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, metti le quattro frecce.
0: Come faccio? Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai i legami con i poteri forti.
0: Siamo tutti più chic to chic, siamo più vicini.
3: Un po' un ritorno alle origini, diciamo così. Perché sul canale 67, amici, potete vederci anche qua in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci. Al 331 80 90 101 oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai.
0: Cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend. Promuovetela, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai!
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
0: No.
1: Ragazzi, ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Struca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti voi.

0: Tutto insieme, forza, forza, quanto, tutto. Tira fuori le mani tutti su, vai.
1: DJ.
2: Dicerino.
0: Dicerino questa mattina con voi perché si prolunga questi giorni di festa per voi. Fateci sapere che cosa vuoi sponsorizzare tu, amico.
3: Sì, non compro niente comunque.
2: Hai qualche serata tu da raccontarci?
0: Io voglio sponsorizzare le mie scarpe.
3: Sì.
0: Vuoi questa cosa qua, guarda bello?
2: Quelle
0: tutto
2: che stai
0: bello,
2: indossando?
0: Niente caro.
3: Senti, ma vuoi appoggiare quel pannello per terra, quello pieno di occhiali da sole che devi vendere?
0: Paolo, Paolo, vuoi il ventaglio?
3: No, grazie.
0: Il lascio microfono una mano, che cambia la voce?
3: E questa parure? No.
0: Il microfono che cambia voce, vuoi?
3: Dai, mi come fa?
0: Quello che cambia voce.
2: Perciò devi avere le corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato, Leo. Infatti.
2: Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
3: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
4: È decisamente il caso di Federica dalla provincia di Palermo che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore.
3: Wow.
4: Ho messo 6 mesi per riprendermi, dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita.
3: Brava.
4: Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita
2: e
4: personale.
2: Ci ha messo il link
4: su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia, e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
2: tu
4: di registrazione.
3: No, sue di Federica.
4: No, spese sue di Federica.
2: Ma non
4: da Palermo,
2: no.
4: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
2: Ah,

0: già migliore del 90% della musica in giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da
3: bello,
2: tormentone
3: siciliano, infuocato.
2: Beh,
3: possiamo levare Serena Brancale per 6 mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà...
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà
2: vogliamo
3: anche
2: i
3: un
2: dettagli.
3: Cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene.
0: Questo
4: mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fatemi bella, subito bella. Voglia di mangiare
2: l'arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già
0: chiedi
4: mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend.
2: Ciao.
5: Ciao, ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Siamo andate a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora via. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio sempre
2: io sta dicendo. La pasta dei cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti sembra buona effettivamente, sembra
0: buono. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo,
3: siamo un una ricetta trasversale,
1: sì, diciamo, sì. Se ci sono le lumache anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il karaoke qui alla banda.

0: Punk, il pezzo dell'estate di Francesco Gabbani su R101, ma ora cantiamo noi
1: su R101. Il
2: la ragazza siciliana.

0: prega.
1: Con un quarto d'ora di ritardo, Leo.
2: Chiara Oke.
3: Chiara Oke. E poi?
4: E poi?
0: E poi sbraga, sbrega, sbronfalla.
1: Bravissimo.
2: Zuppa, zuppa, zuppa, zuppa là.
3: Vabbè.
4: Zuppa, zuppa.
3: E che bello, giochiamo a Chiara Oke, è venerdì. Sentite. Un giro di canzoni.
4: Gli ascoltatori entrano già anche troppo nella nostra trasmissione. Sbraga,
3: esiste.
4: Sbrega, sbronfalla, lo vogliamo fare noi e basta.
1: Oh, bravo.
4: È una roba nostra.
1: Se no fanno
4: bene?
1: Tutto loro.
3: Oh. In realtà iniziamo noi con il giro di canzoni, ecco. L'ultima parola di una strofa deve essere compresa in quella successiva e poi suonerà il gong su una parola che vi lasceremo al 331 80 90 101 da cantare.
5: Okay. A chi oggi partirà.
3: Cominciamo così.
5: E sa per certo che il maltempo passerà.
4: E chi è, Giuliacci?

0: si muove.
1: Si muove. Ah,
2: credevo di sentirla tutta.
3: Vabbè.
1: La parola è muove. Cristiano, cominci
3: tu. No, comincio tu.
1: Dai,
3: ma perché devo cominciare sempre?
0: Dai,
3: io?
0: Che sei più bravo, su.
3: Ti sento, la musica si muove dentro.
2: Bravo,
3: è
2: basta,
3: un mondo
2: basta.
3: Che mi scoppia dentro.
4: Ho sentito un rumore.
2: Sì,
0: sì, erano le mie palle.
2: Non è scoppiato dentro, no. Però è uscito fuori anche.
1: Dentro, la parola è dentro.
3: Dentro.
0: Dentro.
1: Paolo.
0: Dai. Pa dentro, arriva, abajo, al centro.
2: Ma che
0: è? È un brindisi che fanno in Spagna.
1: Il brindisi, c'è anche una canzone in realtà che fa
0: sì,
1: così.
0: Sì,
2: ecco
0: sì,
2: perché non lo conoscevo.
0: Io lo conoscevo per il brindisi, non per la canzone.
1: Al vabbè. Centro, quindi.
0: Al centro, centro.
1: Parola centro.
4: Vado io?
2: Vabbè,
1: vai.
2: Sì.
3: Cerco un centro di gravità permanente.
2: Ragazzi, facile.
3: Che non mi faccia mai cambiare idea.
1: Bellissima, grande Leo.
0: Bravo.
4: Idea.
1: Bro. Idea.
2: Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
3: Ma ragazzi, ma tutto è facile.
2: Avrei fatta tutta, ma
0: perché la tua era difficile.
3: Cioè, vai, muove, dai.
1: C'è un uomo geniale che parla con me. Ah, che bello caffè.
0: Buon cazzo di Santa Fa.
1: Alicetta Caccicinia, la compagna di Cella Precisa, mamma.
4: E concluderei con sbraga, sbrega, sbronfalla.
1: Che ci sta sempre bene.
3: Ci sta, ci sta.
1: Ma la parola di oggi del karaoke è mamma.
5: Mamma, zumba, là.
1: C'è in tantissime canzoni, quindi potete cantare la prima che vi viene in mente al 331 80 90 101.
3: Con mamma mia. Con la parola mamma?
0: Sì.
3: Stai, senti, il budello di tua
2: mamma. No. È bruciata.
3: No, come?
1: Aspettiamo.

0: ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.

0: 1878 sa di felicità.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Per molti il futuro è solo incertezza.
3: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: R101 Meteo.
10: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi. Tempo instabile in queste prime ore della giornata, con possibili temporali o rovesci in Piemonte e sulle coste centrali della Toscana. Nel resto d'Italia tempo complessivamente stabile e soleggiato. Nel pomeriggio prevalenza di sole sulle pianure del nord, lungo le coste adriatiche, in Basilicata e Sardegna. Alternanza tra sole e nuvole nel resto della penisola, con qualche rovescio temporale su Alpi occidentali e orientali, su Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia interna e meridionale. Temperature in calo quasi ovunque, eccetto sulle due isole maggiori. Valori per lo più tra i 25 e 27 gradi delle aree costiere ai 31-32 gradi delle aree interne fino a 33 in Sardegna e Sicilia. Venti per lo più deboli salvo moderati rinforzi da nord tra l'Adriatico meridionale, il sud della Puglia e lo Ionio, con mari anche un po' mossi. Calmi o poco mossi gli altri bacini italiani. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
9: R101 Meteo con
11: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dronfalla.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta l'azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì, il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma.
1: Oh, sì, ma io vado.
4: No, stavo a fare.
2: È quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma e la mamma dall'altra. Beh, ho mai chiamato.
5: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma.
6: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
6: Mamma. La bambina,
2: è vero,
6: mentre piena di pianto agli occhi,
3: ma no,
6: per la tua piccolina
1: non compri mai balocchi.
6: Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.

0: fare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo, sì. C'ero anch'io.
3: Sì, forse sì.
0: Mamma Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
1: Ciao Fede.
4: Poi?
0: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Siamo tornati a Giovanotti.
0: Mamma,
5: sai perché
0: mi batte il corazon. Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, ma se non ci dice chi ha visto,
2: un Maradona o una munciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
6: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di tua mamma.
3: Bravo.
4: Grande, bravo, menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: casa a farmi il latte, a cucinarmi un buon pazzetto. Cosa bella più non c'è.
1: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
2: Dai,
0: sì. Brava. Va bene. Con me.
1: Sì. Ciao tesoro.
2: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
1: Cosa?
3: Sta andando a scuola. Ah. Sta andando a scuola.
2: E guida lei.
1: Basta.
2: Bambina. No, basta. Spegnetela.
3: Fai guidare tua mamma adesso.
4: Allora, non ascoltarli.
3: Era bella, era metti bellissima la manina proprio lì sulla ghigliottina.
2: No, non era così.
3: Andava avanti così, me la ricordo. No, la canzone, scusa.
0: Facci mangiare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno, Gemma.
1: Ciao Gemma.
2: Ciao.
1: Che bel nome,
5: Gemma.
1: Eccolo qui.
5: Gianni. A prendere il latte.
2: Da Gemma Gianni.
5: 70 anni che devo prendere quel latte, non ho ancora preso.
2: Veramente. È scaduto sarà,
5: Così.
2: Va bene, bravi però, Tanti piccini.
4: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
2: Sì. Oddio, cosa ci aspettiamo?
1: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
4: È vero, quello è chiaro, è il super Karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Qua. Mia, la lascista.
4: Mancava questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni.

0: Bello.
1: Buoni estivi.
0: Dai.
1: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
2: Ciao, così fino alle 9?
0: Sì, eh. Quasi quasi ritorno a scuola.
1: Sceglio questo o la bimba di prima?
3: La strofa più bella arriva poi.
0: Ho capito.
3: Se non c'è Tuma, Buda il Tupa. Va avanti così con tutta la famiglia.
1: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
3: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
1: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.
2: Ah, non lo sapevo.

0: Begin in su R101 e da qui fino alle 9 potete iniziare in qualunque momento a promuovere quello che volete attraverso la vostra voce e il nostro canale.
1: Certo, anche un'idea vostra che siete convinti possa funzionare, attribuendovene ovviamente il merito, se siete patrocinatori di un'iniziativa che riguarda la vostra area, la vostra
0: zona.
1: Una
0: pagina Instagram, esatto. La vostra pagina TikTok al 331 80

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Una volta ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
9: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
11: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
10: Che risparmiamo!
9: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Convenienza nostra!
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore è anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza

0: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio Malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Quella canzone che avete voglia di ascoltare in diretta su R101 e condividere con tutti noi, proponetecela al 331 80 90 101. Arriva di tutto, prima o poi capiterà anche la vostra.
1: Non siate egoisti, condividete con noi. C'è Militello che non vede l'ora di farne parte.
0: Share the love, Cristiano. Sentiamo.
2: Ciao, sono Marianna. La canzone che mi fa star bene è di Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52. Ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è: perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Eh? Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, no, Paolo, da stamattina? No. Invece non lo stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101, ma fanno delle cose pazzesche.
1: Dai.
0: Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Mm. Dal fosforo?
0: Dal Bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta. Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: È un invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi?
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda.
0: Ciao.
4: Accollate Dadda, da stasera fino a lunedì 25esima festa degli alpini.
0: Eila.
1: Gli alpini.
0: Dopo
1: di Cornate.
0: Il nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì,
3: quanto quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate Dadda. Potrei dirti una trentina di chilometri.
5: Buongiorno.
2: Chi è?
5: Lo volevo. Sono Mister Allegri.
0: Accidenti.
5: Tutta un'altra roba, già preso 3 chili, non sono ancora andato a
2: casa. La miseria, è arrivato ieri.
0: Sta preparando.
5: Allora. Sì. Mi piace subito perché sono andato a Napoli appena. Sì. Non mi è piaciuto perché
0: vediamo che Allegri è
5: l'allenatore del
0: Milan
3: e ci consenta un breve recap.
2: L'allenatore del Napoli
0: del Milan ed era stato
3: all'ultima curva l'accesso
1: scelto tra mille perché 999 avevano detto no.
5: Sapete tutto però sapete tutto.
3: Il fattore De Laurentiis con cui andare a lavorare è sempre indice, diciamo così, se non altro di coraggio. E quindi lei da ieri sera
5: da ieri sono andato a Napoli. E il tassista quando mi ha visto mi ha detto grazie a Sarri. Io ho detto, perché grazie a Sarri a lei.
3: Grazie a Saie avrà detto no a Sarri.
2: Ha capito male.
5: Mi sto allenando con napoletano, volete sentirlo?
3: Sì. Come no, certo.
5: Boia uè.
2: Ci siamo.
0: 50% Boia. Dai.
2: Sì.
5: Calma. Sta senza pensieri, va bene?
0: Così.
5: Di conto bus.
3: Ricordo muso.
5: E poi io l'ho cantata al presidente.
1: Sentiamo.
5: Vidi Neymar quanto è bello.
3: Perché si parla di Neymar? All'ombra del Vesuvio?
5: Sì.
3: Allora,
0: stiamo dando delle anticipazioni clamorose.
5: Poi i miei riferimenti artistici sono Sal Da Vinci, Sal Pareggi, Sal X2, Sal Doppia Chance.
0: Ottimo.
5: Noi in Toscana abbiamo Sal Scandicci. Allora, ho già parlato con la squadra, sono stato chiaro. Ho detto. Allora no. O si fa così o niente.
2: Più chiaro di così. Bravissimo.
5: E però mi hanno fatto anche il coro. Io sono entrato e con questa vi saluto e mi hanno accolto così.

0: prima.
1: La bambina del karaoke.
2: Fatta in versione ultra. Senta Allegri.
0: Sì, è bellissima.
2: Accidenti all'intelligenza artificiale che spero vi stacchino quanto prima.
1: Ma scena da questa.
3: Questa.
4: No, ma me la fai risentire adesso che ho capito. Ma ti immagini,
0: pensala in curva lei.
4: Un coro di invasati che canta una canzone da bambini, è bellissima sta cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo. Sentiamo il coro.
4: Sentiamo una versione coro.

0: Ricordo che i tifosi del Verona sono famosi per fare i canti di chiesa spesso in curva con tanto di processione, alcuni vengono anche vestiti con i canti proprio quelli della domenica della messa. Allegri, vedo che sta per partire un brano, se no mi fucilano. Poi dopo le volevo chiedere anche un'altra cosa, magari se poi ci torna.
1: Allora rimango come
2: giudice. E
1: puoi rimanere
2: qua per il Tortorella Challenge, tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno. Subito dopo Tiziano Ferro e Giorgia.
0: Vabbè.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, che è un po' nera nera nera, perché adesso c'è il Tortorella Challenge, ragazzi, pronti?
1: Mica solo lei è nera nera perché c'è il Tortorella Challenge. Con tutta sta roba, tutta sta gente che fa sciopero, non potevi farlo anche te?
2: Ma
0: no,
2: vero?
0: No, prima di lasciarvi per il weekend, ben 4 giorni senza il Tortorella Challenge, sarà un ponte lungo anche per i vostri neuroni. Parte anche oggi la sfida, la battuta più brutta del giorno, anche se ve lo devo dire.
1: Cosa?
0: Il mio marinaio è impazzito completamente.
1: Perché?
0: Non so cosa gli sia salpato in testa.
1: Non sa cosa gli è salpato in testa.
3: Fatto.
1: Questa è la provocazione di Chiara Tortorella. Il challenge vi aspetta subito dopo la redazione. Vi serve solo una cosa: un po' di fantasia, tanta scemenza e un numero. Il 331 80 90 101 per far arrivare a noi le vostre battute.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, ma anche il via libera finale di Trump. 48 ore per valutare l'intesa, chiede. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz, senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Un drone russo è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galaz, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Bucarest parla di grave irresponsabile escalation. Un altro drone russo ha danneggiato una nave da carico in partenza da Odessa e diretta in Turchia. Kiev parla di attacco mirato. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, non
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 24 tratto urbano romano, traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, sulla A14 Bologna-Ancona rallentamenti per una perdita di carico tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona, sulla A1 Roma-Napoli veicoli scortati per maltempo tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico tra San Donà di Piave e Cessalto verso Trieste, sempre in A4 ma sul tratto Brescia-Padova, traffico rallentato tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia, sulla A11 Firenze-Pisa code per traffico tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine sulla statale 2 via Cassia rallentamenti tra l'incrocio La Storta, strada statale 493 e l'incrocio via Trionfale verso l'incrocio via Flaminia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 29 maggio qui su R101 c'è il Tortorella Challenge.
1: Guarda come lo dice, come si stima, come se ne compiace, come è orgogliosa lei di sta schifezza.
2: No, abbiamo un po' di fuochi d'artificio per quest'ultima puntata e poi per 4 giorni Dio ci liberi, sì. Ne facciamo meno.
1: Un bel fuoco d'artificio come il razzo di Bezos.
2: Boia.
1: Hai visto che boom.
0: Mamma mia, Blue Origin ha fatto veramente il botto.
2: Sì, voi sapete che Elon Musk e Jeff Bezos
1: se la giocano.
2: Stanno dando battaglia anche per quanto riguarda le missioni spaziali, quindi ogni tanto parte un razzo, non va esattamente sempre tutto bene, devo dire, perché c'è anche questa gara a chi fa il botto più grosso.
0: È più grande.
2: Spero senza nessuno a bordo, ma quello veramente della missione, l'ultima di Blue Origin, è stato clamoroso. Ma
1: torniamo a qualcosa che con la scienza ha davvero poco a che fare, il Tortorella Challenge.
2: Mai che esplodesse, per dire, la Tortorella nel weekend.
0: Non è una scienza esatta, quella della simpatia,
1: esatto,
0: capisci?
1: Esatto. Vero. In tanti dicono è simpatico come per cercare di farcelo digerire. Sentiamo quale cosa hanno detto, dai.
3: Ciao ragazzi, ciao. Il Tortorella Challenge è simpatico come lo sciopero di oggi che mi obbliga a portare il figlio a scuola e mi obbliga ad ascoltarvi. Ciao.
0: Ti tocca, va bene, magari alla fine li ringrazierete per questo, capite perché lo fanno.
2: Diamine.
1: Simpatico come chi deve affrontare il Brennero domani, no? Che più
0: un po' meno simpatico.
2: Sì. Vabbè, ora basta disgrazie.
1: Basta.
0: Tutti insieme. Il mio marinaio, ragazzi, è impazzito completamente. Non so cosa gli sia salpato in mente.
2: Avevamo detto basta con le disgrazie, ma
1: il tuo marinaio purtroppo ci aveva promesso che avrebbe chiuso il Tortorella Challenge.
0: Dal porto allo stadio è un attimo, vi porto allo stadio così.
4: Il Tortorella di 101 è un programma che non lo batte mai nessuno. Battute belle, battute brutte, ma per fortuna non le fan sentire tutte. Tortorella, sai che facciamo?
0: Alzi
4: le mani tutti insieme, noi cantiamo. Challengeale, ale, ale.
1: Bella, cos'è? Chi è? Allegri. Ormai si è già spostato a Napoli.
5: Sai, tutto l'anno sì con voi, mamma mia. Sarà tosta.
6: Vieni capo, bello capo, vieni. Vieni dietro capo.
2: Ma scusa.
6: Capo,
0: dietro. Di oggi sono loro.
2: Eviterei lo stereotipo.
5: No, ma lui mi dice vieni, buono la macchina. Non ce l'ho la macchina.
2: Attrudisce a piedi.
0: Beh, mettetevi d'accordo soprattutto per giudicare gli sfidanti che stanno arrivando al 331 80 90 101 per la sfida, la battuta più brutta del giorno, il Tortorella Challenge, che entra nel vivo tra pochissimo.
5: Sì.
0: Dopo Snap, Rhythm is a Dancer.

0: Ma che
1: è? Sta
0: vomitando.
1: Sono il rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Pentacolo, questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone. Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buonanotte.
3: Ciao. Ciao, ciao.
1: Sapete chi sono? Sapete chi sono io?
3: Chi sei?
1: Conato Zero.
4: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara le
3: battute. Siamo a posto.
5: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella è un giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre vince, è un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
5: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
3: No.
5: Per quello abbiamo due giudici di gara, oggi Allegri.
1: Ah!
5: Oh, il mister che ha appena approdato al Napoli dopo la sua carriera a Milan.
3: Sì. E poi abbiamo
1: capo. Ma chiami tutti capo, cosa vuoi? A quello gli ha detto capo, a lui capo.
0: 20 euro capo, 20 euro una Champions capo.
5: Il parcheggiatore di pedoni
3: è sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora
1: uno questo challenge è Fricci Cariello.
5: Allegri,
4: ma hai sentito Chiara?
5: Sei incredibile.
4: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
0: Sì, capo, vieni qua.
3: È molto bella, ma essendo un'idea bella stride con il quarto d'ora. Okay, non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora. Simpatico come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
0: Ah,
3: e mezzo.
0: Lì ne parliamo poi,
3: diciamo.
5: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio, magari sarà il caldo, non so se gli sia salpato in mente.
3: Ecco.
5: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
3: Ti volevo dare un consiglio.
5: Dica.
3: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio, così almeno ti leghi,
4: Se poi è scorsoio
3: ancora da qualche parte.
4: Perché no?
3: Appunto.
5: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. Cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge. Ciao. Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino? Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
5: Ciao Laura.
3: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino. Che tu scendevi dal treno con le valigioni.
0: Bello, facchino, ho trovato. Sono io capo.
4: E comunque, Chiara,
5: sono i bimbi che la scoprono oggi, magari esatto. Per la prima volta.
4: Esatto, anch'io alla sera quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
5: Sì,
1: Ciao, ragazzi. C'ho un'altra canzone, eh?
3: Qual è?
0: Vai.
1: Ah, come buon caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
3: Cioè,
5: prova a cantarla a Napoli, cioè, e vedi cosa succede.
3: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
5: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
5: Mi sembra giusto.
3: Bella.
5: Cava anche questa.
3: Bella pulita.
4: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
1: Lugo?
3: Lugo, ci ho fatto anche una serata io.
4: Davvero?
3: Sì,
4: bella,
3: bravo. In piazza.
5: Avanti!
9: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
5: E fa?
9: Galleggia. E wiwa Samuel da Cascina Alta.
5: Dai, Cascina Alta!
3: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
5: Ancora,
3: finito?
5: Vai.
3: Ah, ancora?
10: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
0: Bella, però. Un attracco di panico,
1: Ah, bella.
3: Questa è bella,
0: brutta, brutta.
3: Questa è roba nostra.
5: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
11: Chiara, allora. Sì. Ancora con queste battute?
4: Ancora.
3: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
5: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
1: Allora,
3: mister, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
1: Non ci sono, c'è il recupero.
3: Che recupero? Perché prima hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
1: Allora vai con. No.
0: Capo, lanciate
1: Winneris,
0: va.
1: Lancialo, va.
0: Lancialo.
11: raga, allora, ancora con queste battute.
0: Bravo! Era brutta. Era brutta forte questa, eh. Ancora.
1: Perché io da quella sera non sono andato più in Champions senza te.
5: No.
0: Bravo.
5: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
3: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
4: Dai.
3: Volevo sapere se
1: vuoi sapere prime... perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
3: No, no, ma no, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
0: pensa
3: figlio.
0: Pensa che incontro, che bellissimo.
5: YouTuber spiegatato napoletano.
3: Sì, allora. Quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia oh ma la fa muri poi a me
1: è uguale
3: passa a lui
1: è uguale
5: Cristiano stai fermo non c'è più
1: calmo
3: ma che c'è conosciuto?
1: Ancora no però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina Don Franco. Don Franco in panchina.
3: Don Franco che salutiamo, nostro eroe, youtuber passionale.
0: Grandissimo, lo passavamo un po' di tempo fa.
5: Grazie allora ai giudici di gara, grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101.
1: Ciao.

0: domani anche Achille Lauro qui su R101. Mentre state arrivando, sponsorizzando quello che volete al 331 80 90 101. Oggi Cristiano, le marchette le fanno i nostri amici.
1: Bene.
0: A qualunque cosa vogliono, la pagina Instagram, TikTok.
1: Promuovetevi.
0: Vi aspettiamo.

0: Spettacolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
12: Termini e condizioni in negozi online.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
13: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: vi saluta, ciao.
1: Citazione altissima.
0: Da paura di macchina, chi ha chiuso, beh?
1: Di cos'era la colonna sonora Right Round di Florida e Keisha?
2: Una notte, notte da leoni.
0: Sta zitta tu, panzone ciccione.
1: Benissimo, non ha bisogno di promozione come film, ma se non l'avete visto, recuperate subito, magari nel prossimo ponte. No, Matteo Torre, che delusione, non l'hai
2: cosa
1: visto?
2: No, no, Matteo,
1: compito no. Per le vacanze vedere Una notte da leoni.
0: Ma verrà picchiato subito.
2: Sì, esatto. Allora, Matteo Torre è preparatissimo su ogni cosa, sì. Però gli manca un po' di cultura cinematografica.
1: Ah, Edu Mondino non l'ha visto, allora
0: no,
1: insieme
0: ma andiamo
1: guardate
0: via, oh.
1: Una notte da leoni, ma subito ragazzi. Ma
3: li potete flagellare qui in diretta, venite un attimo qua e frustatevi.
0: Uno, due, tre di fila tra l'altro, va fatta maratona.
2: Loro guardano.

0: guardati in giro, ecco, guardati intorno.
1: Perfetto, benissimo. Ecco. Andiamo avanti con
2: qualcosa da fare, un consiglio lo accetterà dai nostri amici. Sentiamo.
3: Volete passare le vacanze più belle del mondo?
2: Certo.
3: Mare della Sardegna? Allora venite tutti quanti sulla mia pagina relaxsardinia.com. Vi aspetto.
0: Relax.
3: Ciao Ilaria.
2: Ciao Ilaria.
3: Da Cagliari. Ciao.
2: Da Cagliari. Sardegna. Anche il tono dello, della
1: era sua dente, mi ha convinto.
4: C'è scontistica per speaker?
2: Che mi scrive vedere sulla pagina Relax Sardegna.
0: Sì, ho capito, ma è in olandese, mi appare. Ti giuro.
2: Sì, ciao banda. Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao banda, sono Maria Grazia da Milano e se siete amanti dei gialli, potete leggere il mio libro Echi del passato. Ciao.
2: Ciao.
0: Echi del passato.
5: Secchi del passato.
4: Secchi del passato.
5: Secchi del passato.
2: E tutto torna, vedete? Tornano anche altri amici, sentiamo.
6: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
6: Io sponsorizzo la settimana del liscio a Gatteo Mare. Oggi sarà l'ultima giornata, l'ultima serata, stasera 29 maggio.
2: Sì.
6: Liscio, liscio, liscio, evviva!
4: Andrea Roccato, special guest.
7: Buongiorno. Mi salvate il numero della ragazza qua? Me lo mandate?
1: Su ma quale miglior connubio di ballo e comicità per una bella serata frizzantina col cabaret di Cristiano Militello,
7: ma che bello, il pacco lo porto io, che dici?
1: E c'ho anche l'agenzia di Faenza che sia lì a un tiro di schioppo.
2: Vai con Lizio stasera.
8: Ciao amici, sono Tiziana dalla provincia di Venezia. Io volevo sponsorizzare la band di mia figlia.
2: Sì?
8: Anzi,
2: sì,
8: ne ha due. Allora, in provincia di Venezia è Winona Joyce, fanno musica anni 80, cover da film.
0: Che
8: e poi anche gli Alchemy of a Star fanno musica propria e fanno symphonic metal. Mi raccomando, mandate in onda questo messaggio.
2: Eccolo. Ciao. Cioè, symphonic metal.
0: Cioè, dagli anni 80 al symphonic metal, hai capito?
1: Sì, con l'intelligenza artificiale, come abbiamo fatto prima, che la canzone per bambini è diventata ancora da stadio, uno prende Shostakovich e lo fa diventare Sepultura.
0: Anche.
1: Un attimo, anche. È quello, symphonic metal sarà quello, dai.
2: E poi lo dici a noi che siamo la banda di R101, ne aggiungiamo una, tua figlia.
9: Ragazzi, buongiorno, Mirko da Bergamo.
2: Ciao Mirko.
9: Ma io volevo più che sponsorizzare, far conoscere su Instagram mia moglie,
2: sì,
9: ha una pagina che si chiama La Cipolla Innamorata, dove lei cucina, lei fotografa, fa i video, molto interessante. Così, se vi piace, magari, chi lo sa.
2: La cipolla, chi lo sa? La cipolla innamorata, ce lo ricordiamo sicuramente.
0: Solo il nome fa piangere.
10: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Sappo che sono Enzo dalla Puglia, volevo promuovere i miei pomodori.
2: Bene,
10: pomodori che volete per farci la passata di pomodoro, oppure potete prendere i miei pomodori che adesso non vanno più, purtroppo.
0: No, perché?
10: Che sono pomodori secchi, quindi non
2: ma povero uomo,
4: puoi fare la passata.
1: Vabbè, passata. Roba zozza, non è arrivato niente? Qualche promozione?
2: Nel caso non la metteremo in onda,
1: questo perché va valutato tutto.

0: Amici, se ancora non l'avete fatto, provate il gusto inaspettato delle bevande vegetali Ora Sì.
1: Qualità tutta italiana, sorprendenti e leggere, una vera e propria gioia per il vostro palato. Avena, mandorla, soia e per i più esotici anche il nuovo cappuccino avena e matcha.
2: La linea barista di Ora Sì è perfetta se cercate leggerezza senza rinunciare al piacere per un cappuccino cremoso come quello del bar. 100% vegetali.
3: Ora Sì, il plant based all'italiana.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
6: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
5: Spiega meglio.
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30€ con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
12: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
21: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
21: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
21: Che forte, Cystiset Forte!
22: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
24: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
25: Tutti per Oro Cash.
26: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
5: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo, sono venute bene?
5: In realtà no, direi proprio di no.
6: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
5: Flyer Alarm.
6: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
7: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
27: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
27: Ops.
7: Ops.
27: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
27: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
28: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
29: Super conveniente Navidad.
30: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
31: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: canzone che richiedete al 331-8090-101, che per il venerdì deve essere speciale. Ve lo chiediamo sempre e voi rispondete sempre ad hoc.
1: Dai, sentiamo cosa avete chiesto.
2: Ciao R101.
1: Ciao.
2: La canzone che ci farebbe stare bene è Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri.
1: Yuhu!
0: Bella, ragazzi.
3: Mamma mia.
1: Andiamo? Cristiano, mentre ti soffi il naso, puoi toglierti dalle telecamere almeno.
4: Mi soffio il naso perché c'è il mix

0: questi cori da stadio che sono nati sulle note di questa voglia.
1: Che io non ripeterei.
0: No, no, no, ognuno poi lo stadio urla quello che vuole.
2: Sì, esatto.
3: Mamma, stai con me.
1: Questo è bello.
3: Non ho paura se tu mi prendi la mano.
0: Allora, ti ha conquistato questa vocetta che ha partecipato oggi al karaoke con la parola mamma.
2: Esatto, questa bambina ha mandato questo messaggio. Allora, a noi è piaciuto immaginarla come se fosse cantata da un coro veramente da stadio. Peppino ha chiesto all'intelligenza artificiale di prendere il testo della bambina e di farlo idealmente fare da un ipotetico coro da stadio ricreato ad hoc appunto da questa bambina.
0: Come se fosse la capo ultra di una curva allo stadio.
2: La stessa canzoncina in un minuto è uscita sta roba.
4: La mamma sta con me!
1: Bella!
4: Io non ho paura se
1: con quella rabbia
4: tu
1: lì.
4: Mi prendi la manina!
0: Stupenda!
2: Mattina,
3: mamma, mamma, mamma, stai con me.
2: Immagini la bambina con le spalle al campo che agita le mani e fa muovere la curva.
5: A Cristiano piace questa cosa dell'intelligenza artificiale.
6: Ma tantissimo. Mi puoi mettere anche Io credo risorgerò degli Ultras del Verona?
1: È vero, però.
0: No, perché abbiamo tanti amici che stanno promuovendo le loro aziende, le loro pagine Instagram, le avventure che andranno a fare questo weekend per insomma convogliare più gente possibile. Allora sentiamovi.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Vorrei promuovere la pagina di mia figlia che fa dei quadri materici, ha una grande passione per l'arte, vistoria.it. Grazie, guardateli, sono molto belli.
2: Vistoria.it.
0: Bello. Con la materia, lavora la materia e crea quadri. Ci piace l'idea, andiamo a vederlo sicuramente.
2: Ah, non quadri di matera, no? Quadri
0: materia.
6: Ecco, un po' quando tu vomiti sul tappeto il sabato notte, quando rientri, no?
0: Come se non avevi una richiesta prima di cose anche particolari da fare, arriva questo.
6: Sentiamo.
8: Cristiano, tu chiedi e io comandi. Sponsorizzo l'erotic store di mia sorella Sonia a Riva del Garda in Galleria Diaz. Ciao, Gloria d'Ateno.
0: Ciao, bello. Gloria. L'erotic shop.
6: Intitolata a Generale Diaz. Siamo già sull'attenti. Tutti in Galleria Diaz a Riva del Garda e arrivo anch'io.
2: Sarà la nostra
6: pomeriggio.
2: Vittorio Veneto.
0: Dagli sport impossibili a quelli estremi.
8: Ciao, buongiorno, Gloria da Saccile. Se siete amanti degli sport estremi, tutto il weekend noi con la nostra società Humus Basket Saccile saremo presenti agli Extreme Days a Saccile. Fateci un salto.
0: Ma attenzione, che bella questa cosa.
2: Io una volta
6: fateci un salto, perché lì poi la gente poi.
2: Io una volta
1: l'ho capita adesso.
2: Io ho fatto sport estremi e sono riuscito una volta a toccarmi le punte.
6: Dei capelli. Dei capelli però.
8: Buongiorno, io vorrei sponsorizzare il mio allevamento di San Bernardo, allevamento di Villa Vogel.
0: Bene. Villa Boghe.
2: Ben, ce l'hanno la botte appesa al collo oppure no?
0: Lui prende solo la botte.
2: L'allevamento di botti per i San Bernardo non ce l'avete.
6: Allora, dunque, intervengo io perché ci scrive un nostro ascoltatore che si chiama Michele, lui è di Gallarate, conosciuto anche con il nome di Toro Seduto, toroseduto.org. Lui ha una malattia abbastanza importante, vivo attaccato a un respiratore 24 ore su 24, guido la mia carrozzina utilizzando il labbro con un comando molto delicato che mi permette di muovermi nonostante questo, ma non voglio, nonostante questa situazione complessa, che la malattia diventi l'unica definizione della mia vita. E quindi, nonostante questo, fa rap, organizza gran premi, ma proprio veri, con le speaker, con le griglie di partenza, con i box, gran premi per carrozzine elettriche.
0: Toro Seduto. Toroseduto.org.
6: Lui si chiama Michele Sanguine. Oggi ne parla anche il Quotidiano Nazionale con una bella intervista dove racconta della sua vita e delle sue iniziative. Ne diciamo subito una anche noi. Domenica 31 maggio a Villa Cagnola, siamo a Gazzada, in provincia di Varese, Distro Coach, alle ore 16 un aperitivo con dove si parlerà appunto di strategia e logistica, presentazione di videoclip di Toro Seduto e l'organizzazione del prossimo Wheelchair GP, gran premio della carrozzina elettrica.
2: Bravo
6: Michele, sei un mito, totale.
0: Ma ci è piaciuto sentire le vostre sponsorizzazioni, i vostri racconti, torneremo a farlo
2: certo.
0: Ora Miles Smith, Niall Horan, prima di salutarvi per il weekend. Oggi

0: Allora, no, no, no, ci si diverte troppo.
1: È vero, è vero.
0: Ragazzi, vi rendete conto che no, cioè, ci si ritrova mercoledì.
2: Cioè,
0: capito?
1: Quindi andiamo con la sigla.
0: Qua con la sigla, è Uiva.
1: Cioè,
0: facci caldo.
2: Mercoledì.
1: In realtà l'appuntamento con Riccardo Russo è lunedì dalle 7 alle 9 al posto della banda di R101 per un paio di giorni, poi torniamo tutti noi. Cioè,
3: ma mi volete dire che quindi torniamo ed è subito giro di boa?
0: È vero.
1: Ci sentiamo mercoledì con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Ciao.
1: Cristiano Militella.
3: Buon weekend, amici.
1: Leonardo Piaschi.
4: Ciao, meraviglie.
1: Buon weekend, buon ponte a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mottilon, Matteo Torre in produzione. Guardate il film.
0: Notte da leone.
2: Ciao!
1: Procediamo? E dai, ciao a tutti, buon weekend, buon ponte.
4: Ciao raga.
5: La banda di R101 ringrazia.
6: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo, mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Trump. Il presidente americano dovrebbe dare il suo responso entro 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, lo scrive su X la presidente della Commissione europea von der Leyen. Un'incursione di droni russi ha colpito un'area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili, su territorio dell'Unione europea. Ucciso in Ucraina un altro contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni. Per affrontare la crisi energetica e i costi più alti si possono usare anche i fondi di coesione e quelli per una transizione giusta. La Commissione europea compie un primo passo per venire incontro alle difficoltà degli Stati sul caro bollette. Fitto ha inviato una lettera ai 27, la replica delle regioni europee. I fondi di coesione non sono un bancomat. Traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione, 7 arresti a Roma. Smantellata un'organizzazione criminale che trattava ingenti carichi di droga nella capitale, rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America per l'importazione via aerea, con potenti cartelli albanesi operanti nel nord Italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana delle cosche calabresi. Il razzo di Blue Origin è esploso durante i test sulla rampa di lancio a causa di un'anomalia, riferisce l'azienda di Bezos. Tutto il personale risulta presente all'appello. Un video dell'incidente mostra il razzo che diventa un'enorme palla di fuoco. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darderi. Il Giro d'Italia, Tris di Magné nella 18ª tappa. Vingegaard resta in rosa. Oggi si corre da Feltre ad Alleghe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, certo.
8: Beh, ma i nostri controlli.
9: Le
8: sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti per un incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, sulla 14 Bologna-Ancona code per un altro incidente tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona, sulla A12 Genova-Rosignano per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Rapallo e Recco in direzione di Genova, sulla A27 Mestre-Belluno code per traffico tra il cavalcavia Don Lorenzo Milani e l'allacciamento con la A57 raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 4 Padova Venezia code per un veicolo in panne tra Spinea e l'allacciamento con la A13 in direzione di Padova. Infine lungo la statale 16 Adriatica traffico rallentato per un incidente all'incrocio Ba Villa Delilla verso l'incrocio Otranto strada statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
12: Vai Fernando, vai!

0: Fernando, qual è il tema della canzone di oggi? Non me lo ricordo, non grazie.
1: Vabbè, qual è il tema, ragazzi? Non mi ricordo,
2: neanch'io.
1: Non c'era un tema, ma
2: Mario,
1: se ho detto un tema, mo ve lo porto, mo ve lo lancio, mo ve lo porgo. Dove io ho sentito che c'era traffico a Terme Salentine, che roba è?
2: È nel Salento,
1: sì, non ho lo capito, sai tu? Ma no, non esiste Terme Salentine. Va bene, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Giungemmo un pochino storti al venerdì, finalmente un venerdì che prelude ad un weekendone lungo, perché c'è sta il ponte, perché sono partiti tutti, e quando ci sono queste situazioni cosa accade, regina, proverbalmente?
3: Accade che l'Italia va in vacanza.
1: Ma che scioperano. Non sai le cose come funziona questo paese. Eppure ci sei da un bel po'. Come state, figlioli?
2: Bene.
1: Allora, mi collego con Aldo. Allora, siamo ancora in questo studio. Purtroppo è finita così. Stasettimana ho parlato. Manca un pezzo.
2: Ahia.
4: Manca, che pezzo?
1: Manca sempre un pezzo. Un pezzo del condizionatore giù degli altri studi. Manca un pezzo. Deve ordinare.
2: Fai le solite. Ma lunedì saremo giù.
1: Le solite beghe familiari. Io sono giù in Salento, voi non me ne frega. Caporedattore, buongiorno!
5: Buongiorno Fernando, buon venerdì. Dallo studio 19.
1: Dallo studio 19, collegati. Cioè, si fa fatica qua a tenere i conti. Studio 19, dirà questo il 22?
2: Questo è il 20.
5: È il 20.
1: Il 20. Usa moio. E quello dove...
3: Marcello 18.
1: Sei a 18 per un totale.
3: Allora, 18, 20 o 32, 40. 51.
1: Chi lavora per la televisione?
2: Steve.
1: Allora, fa caldo, no? È arrivato un po' di refrigerio a Milano, no? Ieri sera.
2: Sì, ieri a Pozzone.
1: Non sono a Milano, ragazzi. Non
2: so se acquazzone grandine.
1: Se state guardando
2: punti
1: la televisione, oggi ho in dotazione un
2: ventaglio. Sì, ma giralo a favore di camera.
1: Che nemmeno Sin riuscirebbe a sventolare, perché, hai capito, fa male il gomito.
2: È dall'altro lato.
1: È dall'altro lato, perché c'è il lato il ventaglio.
2: Certo, ecco, adesso sei nel lato giusto come una vera signora.
1: Dove l'hai preso questo qua? Che bello.
2: Questo lo porto nelle serate.
1: Oh là, l'axe.
2: Brava. Per evitare mancamenti.
1: Usa di qualunque
5: è gigante.
2: Beh,
5: non
2: ieri
5: ho mai
2: l'ho
5: visto
2: portato
5: un
2: a un ristorante cinese.
1: Vabbè, apriamo la borsa intanto, capiamo come
5: borsa
1: funziona.
5: Borsa positiva questa mattina, più 0,32%.
1: Che i conti li fanno utili, le aziende fanno utili, e di conseguenza la gente insiste, investe, giusto che sia così. Ci aspetta una puntata come? Intanto vi do il tema.
2: Vai.
1: Ok? Perché ormai, Marcello, se non li imbocchi, sono viziati. Non è che gli dici, oh ragazzi, una canzone che ti fa stare bene. No, ti devi imboccare. Cosa vuoi?
3: Ieri il tema era Calabria.
1: Vabbè, ma era così.
2: No, ma era per ridere, spero.
1: Era per ridere.
2: Ah, ok.
1: Se lo ricordo. Sai prendere gli appunti.
2: Beh, perché là in Calabria guadagna tanto.
1: La canzone a tema, cioè a tema, non mi suona bene a tema. L'indicazione, il termine che deve contenere la prossima canzone che ti fa stare bene nel testo o nel titolo è pioggia.
2: Oh, bello!
1: Vedo di là che dondolo. Sì. Non ci sta? Ci sta, ce ne sono, dimmene una, dai.
2: Chiedete piove, condizione dell'anima di Dolce Nera.
1: Tutto il titolo, vattene ad ascoltare nel tuo salotto questa. Ciao Dolce Nera, dica!
3: Giovanotti, piove.
1: Caporedattore, anche inglese.
5: Sono indeciso tra Scende la pioggia o I Can Stand the Rain.
1: Bella.
2: Io dico Kiss the Rain, Billy Mayer.
1: A sto punto Purple Rain, ma c'era anche Sotto la pioggia di Venditti per andare un pochino più.
2: Va bene.
1: Ci avete già qualcosa da fare, vedi, stamattina non avevate nulla da fare, arrivano gli impegni. Allora, andiamo, dai.
6: Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare.

0: Andiamo insieme, dai.
1: Ragazzi,
0: su,
1: spostatevi, la radio non prende.
2: Proce, ti stiamo ascoltando da Martelletto. Un bacio.
3: Procediamo, weekend a urla.
4: Benvenuto venerdì, canzoni, categoriche esistenze. Procediamo, R101, canale 67 TV.
5: Questa, hai preso Tancredi. Quella categoria che cosa ha detto? Ma dai, Tancredi, dai, cioè, devono avere un senso le... come gli interventi, no, canzoni, categoriche esistenze, che cazzo vuol dire? Vabbè, affrontiamo sto periodo, speriamo buono per tutti, molti in partenza, 3-4 giorni di vacanza accompagnati dal sole, caporedattore mi pare, perché dopo questa sfuriata di maltempo ieri sera a Milano, Milano insomma nel nord dell'Italia, grandine, chicchi di grandine, sto bevendo un gin tonic fuori.
6: Accompagnati dal sole, ma non per tutto il weekend, ma non per tutto il ponte, almeno al centro nord.
5: Ma vabbè, chi rimane al centro nord? Al nord.
7: Beh, io rimango al nord.
8: Io.
5: Vabbè,
8: come ho anche un matrimonio.
5: Non fate testo, ma cosa? Dai. Ma cosa
8: volete? Cioè, non volevo niente.
5: Vabbè, cosa accade di significativo di cui parlare? Abbiamo accennato allo sciopero, però mi pare con fasce garantite oppure problemi?
6: Ci sono problemi, nel senso che i treni sono fermi dalle 21 di ieri sera, i mezzi pubblici scioperano con diversi orari a seconda delle varie città, la metropolitana a Milano questa mattina ad esempio è aperta ma a singhiozzo, alcune linee,
5: vabbè,
6: alcune
5: e
6: fermate
5: a Napoli,
6: sono interrotte.
5: Per dire, cosa ci interessa? Sempre Milano, sempre sto Milano.
6: Beh, scioperi sono in tutte le città, appunto. Quindi anche a Roma, a Napoli, a Torino, a Firenze, a Bologna.
5: La metropolitana di Crotone, ad esempio, funziona.
8: Ma non credo ce l'abbiano.
5: E chi te l'ha detta? Che ne sai?
8: Beh, mi sa di no.
5: La metropolitana, a Palermo c'è la metropolitana? Ma...
8: Sicuramente sì, credo.
6: Ma non
8: dai.
6: Penso.
5: Non pensi, Palermo mi sai senza metropolitana, se non ci chiama.
8: Ma tante città sono
5: a Sassari, c'è la metropolitana?
8: Penso di sì.
5: A Sassari?
8: Sì. Credo che ci sia.
5: A Sassari c'è la metropolitana.
8: Napoli.
5: A Napoli c'è la metropolitana. Dicono che ci sia anche una fermata della metropolitana di Napoli, una delle più belle di tutte le metropolitane da quando esistono le metropolitane nelle metropoli.
8: Confermo, vero?
5: Che?
8: Chi lo sa, amici?
6: Se non lo sai,
8: mai
5: Toledo. Sai cosa? C'ho una canzone per lei.
8: Dimmi, caro.
5: Mi facciamo fare un live oggi. Ma io questa giornata volevo fare un live all'aperto. Avevo coinvolto anche le comparse, gente. Oggi ti tocca, se vuoi, perché sì. Qua non c'è dittatura, non c'è forzatura, diciamo. Ci sono delle proposte e dei confronti. Oggi ti toccherebbe Donna Summer.
8: Oh my goodness,
5: wow.
8: Yeah.
5: Donna Summer.
8: Yeah, I love her.
5: Donna Summer.
8: Sì, ma che brano.
5: Una di cioè, ero indeciso tra MacArthur Park. Cosa c'hai?
8: Perché ci sono due, c'è anche Barbara Streisand che canta con lei, è bellissima.
5: Con Donna Summer.
8: Sì, sì.
5: Ne distruggi due, mi dicono. Infatti... in un colpo solo. Oppure Coded by Magic.
8: Wow.
5: Oppure I feel love.
8: Could be magic.
5: Corey Bay Magic può abbandonare lo studio. Grazie, raggiunga i musicisti al piano terra. Le scale dell'ascensore non funzionano. Sono 7 piani. Oppure può rotolare o lanciarsi direttamente dal cornicione. Vedi quante opzioni stamattina. Allora, perché ti sei piazzata così? No, ragazzi, diventa sempre più televisivo, perché io non posso tradurre in parole tutte le immagini. Ora prendiamo in mano la situazione della musica, quindi siamo chiari con la canzone di Passare Bene deve contenere il termine pioggia nel titolo o nel testo. E test? Siete andati in Australia?
6: No, non siamo ancora andati. Oggi c'è il test senza intelligenza artificiale.
5: Scansa fatica.
8: Ma oggi è venerdì, andiamo leggeri.
6: L'Australia è lontana,
5: di cose
6: c'è anche
5: serie,
6: lo sciopero.
5: Di cose serie, non vogliamo parlare. Dopo, dice, abbiamo chiacchierato tanto. Andiamo, c'è da...
3: Procediamo!
9: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già! Solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
15: Poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
19: Termini e condizioni in negozio online.
20: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: fare però queste robe qua, dammi una bella botta, bello, dai, dai, cazzoni, prima ti dici cazzoni in categoriche esistenze e poi metti qua, dai, dai una botta, regina, dai,
1: vai,
0: botta,
1: vai, vai.
0: Botta, botta, bo, bo, bo.
1: Botta, botta, botta, oh.
0: No, dico venerdì un pochino più spinti. Io a pomeriggio vado a vedere Black Coffee.
2: Fernando, gioia, basta.
0: Queste canzoni drammatiche, basta. Vado a vedere Black Coffee.
3: Sono ancora da Piumone.
0: Conosci Black Coffee?
3: Sì,
0: chi è?
3: È un popolare DJ anni 80.
0: Aldo Preda, Aldo Preda non lo conosce.
4: Io non lo conosco.
0: Vedi? Anni 80,
3: ragazzi.
0: Cioè anni
3: 80, 90,
0: ma
3: sì.
0: Va, è molto recente il suo successo, ha preso anche un Grammy, vedi?
1: Sì, grande Black Coffee.
0: Che poi non ho capito se lui è
1: No, ha avuto un incidente aereo dove c'ha
4: caspita.
1: Sì, ragazzi.
3: Ed è rimasto vivo poi.
0: Sai quanto
1: questo
0: prende per un performance?
3: 250.000 euro.
0: Queste cose le sapete,
1: sì,
0: eh?
1: Bravo.
0: Va bene, c'è un sacco di festival in questo periodo, vedevo anche all'Ecco c'è un festival House, sai quelle robe belle con le star in potenza, cioè, Calvin Harris tipo domani. Parliamo un po' di dance.
1: Dai, yeah.
0: Torniamo un pochino nel periodo del sulemanismo.
3: Ah no, è recente, sì,
0: ieri abbiamo avuto
3: 76.
0: Un pochino pam pam pam pam pam pam pam pam pam. La facciamo così, cancelliamo tutte le canzoni di Fanno Stare Bene con la pioggia, ne facciamo una dance.
1: Dai.
0: Eh? Oh.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Tutti i vocali che avete mandato. Chi è questo? È Black Coffee? No, è più afro lui, no?
1: Sì. Opa!
0: No, stai mazzarate, no. Anni 90, no? Beh, dance nuova. E c'è la dance nuova.
1: C'è una vita che
0: dà. Allora, vabbè. Allora cancelliamo
4: beh,
0: tutte
4: ci saranno canzoni dance che parlano di pioggia.
0: Quale bagno sei? Con tutte queste basi dica.
3: No, comunque ho googlato adesso quanto prende Black Coffee per una serata. In realtà si stima sui circa $400,000.
0: Ma dai, è non vero, esagio, 400.000 dollari.
3: Cifre stellari.
0: Va bene, basta. Allora cancellate tutte le canzoni, tutti i vocali con la pioggia. E allora la prossima canzone di Va Stare Bene deve essere un pezzo dance di qualunque epoca.
1: Vai.
0: Ok? Ora vado da Aldo. Se prima ho accennato a Sinner per via del ventaglio, magari manco Sinner riesce a sventolarlo. C'è un ventaglio, ragazzi, mai vista una roba del genere?
1: È
0: un metro quadro aperto. Vabbè,
1: sì.
0: Sinner non sta benissimo, no? Vabbè, mica è l'unico.
4: Non
0: dire
4: è stato bene perlomeno ieri quando ha avuto questo blackout totale durante la sua partita
0: al
4: Roland
0: dici?
4: Garros. Lui dice che non è stato il caldo, faceva caldo ma le temperature erano sopportabili, quindi si tratta di qualcos'altro. Si è spenta la luce, un blackout totale,
0: ma capita.
4: Sopportabili, quindi si tratta di qualcos'altro. Si è spenta la luce, blackout totale.
0: Ma capita
4: dopo 30 vittorie consecutive, dopo 5 tornei.
0: Com'è

0: ed è stato poi battuto al quinto set.
1: Anche lui ha risposto: mica sono d'acciaio, mica sono robot. A belli. Vabbè,
2: si riposerà e tornerà
1: allora,
2: più forte.
1: Vogliamo
2: di prima.
1: Capire se i nostri, se in generale siamo lucidi invece, o se abbiamo qualche impasse come Sinner. Vogliamo fare subito un test psicattitudinale? Vogliamo fare un cose. È tutto un tra poco qua. Vabbè, tra poco. Aga power. Ha paura stamattina. Coplay! Hola!

0: Procediamo!
1: Comunque procedi tennis, non capisci proprio niente.
2: Perché? Perché? Cioè, poi parlava quell'altro di tennis, mica io parlavo di tennis.
3: No, vabbè, non è tra i tuoi interessi
2: poi,
3: primari.
2: Io con chi giocavo da piccolo.
3: Con chi?
2: Con Paolo Canè. Salutate Paolo Canè.
3: Ciao Paolo Canè.
2: Paolino, non da piccolo, è appena arrivato, guarda, 78 anni fa.
3: E giocavi a tennis con lui?
2: No, giocavo a tennis. Frequentavo, diciamo,
3: il circolo, il bar.
2: Dei professionisti.
3: Wow.
2: Poi Paolo Canè all'epoca era, sai con chi era fidanzato?
3: No.
2: Con Paola Turci.
3: Wow. Ah,
2: salutate Paolina.
3: Ciao Paola.
2: Grazie davvero. Ora di fare una reunion, che sono passati belli allegri più di 35 anni. Ora veniamo da noi. E giocavo anche con Malgioglio a tennis.
3: Vedi, voi come i
2: a tennis da tavolo, però.
3: Che bello.
2: Seduti.
3: È bravo.
2: Ma l'avete imparata bene la canzone di Malgioglio?
3: Fatemene un pezzo.
2: Amore dai.
4: Contrabbando.
2: Ah, te la ricordi?
3: Basta che dici dei gerundi.
2: Comunque sei una professionista.
3: Andata.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 6-7 del Digitale Terrestre. Ale!
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill,

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.

0: L'hai conosciuto tra l'altro, no?
1: Ma certo, abbiamo preso una coppetta di champagne.
0: Bene. Aldo, sì? Poi arrivo da te che ci sono delle cose insomma da trattare. Ora c'ho... dov'è la ruota?
1: Manca
0: un pezzo stamattina. Si vede che venerdì
2: e come
0: state facendo un programma come se foste su un'amaca, capito? Cioè all'aria aperta, del resto insomma non è che cambi tanto tra il venerdì e gli altri giorni, ma addirittura eccola là, entra signore e signori la ruota trasportata dalla signora. Grazie, dov'è la regia? Chi è che l'ha presa? L'hanno presa quelli della bamba. Della bamba. Stavo dicendo quelli della banda.
3: Sì,
0: va bene. Allora, che bella indicazione. Dall'altro lato. Che miseria, Bertolucci mi sembri stamattina, il regista. Cazzo, perché da un lato, dall'altro lato non stava bene, no? Vabbè. Ti va ecco. Bene così?
1: Perfetta.
0: Ma mi sembra un venditore ambulante che mette sugli ombrelloni con la merce. Allora, la merce, cosa abbiamo stamattina? Allora, prima c'è stata un'indicazione sulla pioggia come termine nella canzone di Stare Bene, poi abbiamo svecciato sulla musica dance e c'è chi ha beccato entrambe le cose.
1: Wow, cioè, sia la pioggia e la dance.
0: Capisci quando dici che hai ascoltatori professionisti, c'è poco da fare. Vogliamo sentirle le sette indicate legate ai sette colori della ruota.
4: Prego, canzone verde.
5: Buongiorno, procediamo. Allora. La canzone a tema vorrei ascoltare It's a Rainy Day, Ice and Sea. Ciao, buon venerdì.
6: Canzone viola.
7: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Il pezzo dance che mi farebbe stare bene, The Power to Move ya, di Ziggy Marley and The Melody Makers.
6: Canzone blu.
8: Buongiorno a tutti carissimi Giulia, per la canzone a tema propongo Funky Town di Lip Sync.
9: Canzone azzurra.
10: Giorno imparagonabili. Buona. Siete fantastici. Per la canzone mi farebbe stare bene oggi dance, è una vita che voglio ascoltarla. Diamond dei Via Verdi, vai.
6: Canzone rossa.
11: Imparagonabili. La canzone che mi farebbe stare bene dance è YMCA dei Village People.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno imparagonabile. Allora, per la canzone dance che mi fa stare bene dico Alexia The Summer Is Crazy.
6: Canzone gialla.
14: La cazzola che mi fa stare bene, Upside Down di Diana Ross.
1: Bene.
0: Tutto qua. Aldo, sei soddisfatto? Beh, molto variegata.
2: Qualcosa c'è, dai.
0: Come fa?
2: Un bel Funky Town.
0: It's a rainy day di ICMC. Come fa?
15: It's a rainy day when the sun goes down.
1: Lipsy. No, bella.
0: Funky Town con la
1: Funky Town.
0: Ok. Via Verdi non la mettiamo, ma manco morti.
2: No, se esce la dobbiamo
0: se esce,
2: mettere.
0: Mettiamo, dai. Vuoi vedere che esce Via Verdi?
1: Via Verdi.
0: Verde. Rossa.
6: Canzone rossa.
11: Cioè, imparagonabili, la canzone che mi farebbe stare bene dance è YMCA dei Village People.
0: Così.

0: Ma dai l'indicazione pioggia, scervellarmi per la canzone pioggia e poi
1: cambiamo. Ma perché siamo fatti così, capito? Cambiamo da un momento in corsa. È che fa sempre, ti viene la roba, la fai.
2: Ma sì.
1: Stai per andare al lavoro, ti viene in mente di fare un'altra cosa, metti la freccia, la rotonda, fai inversione e ne fai un'altra. Devi improvvisare nella vita.
2: Bravo.
1: Se no già è pesante di suo. Va bene, Village People, ma la usa ancora Trump, Aldo, queste nelle uscite pubbliche? No, non è tempo di Village People.
3: Non l'ho più sentita, no?
1: Non è più tempo.
3: Sentita. Troppo allegra
1: troppo,
3: per questi tempi.
1: Troppo allegra, anche perché non riesce a raccapezzarsi, cioè, poi ne parliamo. Intanto questa era la canzone che ti fa stare bene. La prossima invece, devo cambiare tono, tono, e la prossima è una canzone d'amore.
4: Con tanto amore che la dedichiamo. Con tanto amore.
1: Lasciamo andare un po' sta canzone. Adesso l'abbiamo fatta, non si sente mai.
4: Procediamo.
1: Con tanto amore procediamo. Tra un'ora precisa, una canzone d'amore che vi faccia stare bene, che faccia stare bene la maggioranza di noi, però con un qualcosina, farcita, ecco.
2: Con
1: un pensiero d'amore, con una dedica a qualcuno che vi fa stare bene, a qualche amore che nasce, insomma, qualche sentimento a cui tenete particolarmente, a qualche persona a cui tenete particolarmente, con un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
1: Vado da Aldo Preda. Allora, dicevamo che non si raccapezza più il presidente perché raggiunge un accordo, poi non firma questo accordo. Parlo con l'Iran perché ci deve pensare su.
3: Esatto, si è ieri diffusa questa notizia di un'intesa raggiunta, l'hanno diffusa i media americani, di un'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti. Trump si è preso però 48 ore di tempo perché dice l'intesa sarà valida solo se sarà favorevole agli Stati Uniti. Inteso che lui questo accordo non l'ha ancora esaminato nei particolari, quindi si è preso del tempo per esaminarlo e ha detto e ha minacciato: in caso contrario, se questa intesa non sarà favorevole agli Stati Uniti, siamo pronti a riprendere i bombardamenti. Quindi c'è grande incertezza attorno a questo presunto accordo raggiunto.
1: Ormai incertezza che continua da qualche mese, insomma, una roba di tutti i giorni. Mentre c'è scintille, scintille non è il termine esatto in un contesto in cui c'è la guerra da anni ormai, perché un drone russo, mi pare.
3: Sì, ne parleremo in maniera più approfondita proprio tra poco nel nostro spazio di approfondimento, però la sostanza è che un drone russo è caduto in territorio rumeno, era in corso un massiccio attacco nei confronti dell'Ucraina. Questo drone russo è caduto su un edificio residenziale in una città della Romania vicino al confine con la Russia, provocando due feriti, e questo ha fatto salire nuovamente la tensione tra l'Europa, la NATO e la Russia.
1: Beh, questa sarebbe in teoria
3: perché la Romania
1: una cosa
3: è un paese
1: grave,
3: della
1: no?
3: NATO.
1: Sarebbe una cosa grave.
3: Sì, perché
1: in
3: la
1: teoria.
3: Romania è un paese della NATO, quindi non si è trattato ovviamente di un attacco nei confronti della NATO, di un errore, però insomma il fatto c'è.
1: Non è la prima volta. Va bene, lo approfondiamo più tardi. Grazie Aldo.

0: tutti imparagonabili. Comunque in casa mia siete in stereofonia, perché passo dalla camera al bagno alla cucina e sono accesi in una la tele, in una la radio, in un'altra la radio, intanto che faccio le pulizie insieme a voi. Ciao, buona giornata.
1: Anche a te, voi, che anzi mi dicono che è già ufficiale prefestivo
2: da urlo.
1: Allora, se siete arrivati da poco, siete benvenuti. Vi sto ascoltando un po', ma devo ascoltare pure queste che parlano di vincite. Così, ieri un gratta da 5 milioni qua a Milano, roba
3: sì.
1: vostra?
3: In Vai, via Osoppo 13.
1: Osoppo.
3: Zona San Siro, vicino al Pio Albergo Trivulzio.
1: Se vi interessa, se volete attaccarvi a quelle speranze di diventare per cosa, quando mai. C'è anche uno dei jackpot più alti in questo periodo in Italia, per il Superenalotto di quasi 200 milioni, no?
3: Quant'è? 171 milioni 500 mila euro.
1: Allora aspettiamo almeno 200 milioni per giocarci. No, metti lì per
3: mi raccomando, poco. Con moderazione.
1: Aldo, tu hai la notizia di questo gratta, ma l'hai appresa diretta?
4: Sì, direttamente? È stata diffusa ieri dalle agenzie di stampa, quindi
1: addirittura.
4: Sì, le vincite vengono sempre rese note.
1: Va bene, va bene. Senti, rimango da te, volevi approfondire questa roba che potrebbe, come dire, suscitare, no? Insomma, una presa di posizione un pochino più presente, diciamo, della NATO, che solitamente quando è già accaduto che sconfinassero droni o aerei o in spazi, insomma, della NATO, è successo in Polonia anche, no?
4: Sì, era successo in Polonia e ora in Romania. Abbiamo detto, la scorsa notte un drone russo ha colpito un edificio residenziale in una città della Romania vicina al confine con l'Ucraina, dove era in corso un massiccio attacco. Due i civili feriti in Romania. Il Ministero degli Esteri della Romania ha immediatamente convocato l'ambasciatore russo. Oggi verrà convocato anche il Consiglio di Difesa Nazionale rumeno. Serve una risposta ferma e adeguata, ha detto il presidente rumeno Dan. La NATO ha condannato quella che definisce sconsideratezza di Mosca. Il segretario dell'alleanza Rutte ha sentito telefonicamente il presidente rumeno e Rutte si dice pronto a difendere ogni centimetro del territorio alleato. È intervenuta sui social anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e scrive: la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite. Continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia, stiamo preparando un 21esimo pacchetto di sanzioni. Il ministro italiano della difesa Guido Crosetto ha espresso la più ferma condanna. Ciò rappresenta, scrive, una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Il ministro degli esteri francese Barrot parla di atto irresponsabile da parte della Russia e la Francia ha convocato per questa mattina l'ambasciatore russo a Parigi. Quindi toni anche abbastanza fermi e decisi da parte delle autorità europee.
1: Ma già sentite, ormai sembra la fiera mondiale dell'aria fritta. Ognuno fa la propria comunicazione, ogni capo di Stato, ogni capo di governo, intervengono, li sentite e poi funziona sempre allo stesso modo, si va avanti. No, è questa la realtà, Aldo, no?
4: Beh, perlomeno c'è questa ferma condanna. Poi ci auguriamo naturalmente che non ci sia una risposta militare da parte della NATO, altrimenti sarebbe gravissimo.
1: Va bene, grazie Aldo.

0: Che musica stamattina, che musica! Qua si canta da YMCA a questa canzone che mi ha fatto fare tante di quelle F, guarda! Ciao, ciao, vi voglio bene!
1: Allora, che prefestivazzonazzazzo!
2: Da urlo!
1: L'abbiamo detto stamattina con uno sciopero che non sta creando problemi, mi pare di capire, no Aldo?
3: Sta creando meno disagi del previsto, diciamo.
1: Però
3: così.
1: Sto fatto che ti ho distante, Aldo, mi frena, mi mette in difficoltà.
3: Lo so.
1: Mi confronto sempre con le ragazze, ad esempio.
2: Certo.
1: Questa curiosità sulla politica estera, io non pensavo...
2: Ma di chi?
1: Di Regina.
2: Ah, ok.
1: Cioè, lei è una appassionata di Regina.
2: Io
1: no.
2: Sì. Ragazzi, osservo tutto, ascolto tutto.
1: E ti fai un'opinione di tutto. Oh, per favore, maleducati. Beh, ad esempio, su Sanchez, che idea ti sei fatta sul caso Sanchez?
2: Il caso Sanchez, no, Milei è presidente dell'Argentina, se non mi sbaglio.
1: Il Sanchez.
2: Sanchez? Il Sanchez di Sancho Panza, che era un eroe.
1: Tu osservi tutto, cioè, come dire, lo fai
2: no,
1: tuo,
2: lo
1: reinterpreti.
2: Lo reinterpreti.
1: No, Sanchez è bell'uomo, poi tra l'altro, figo, forse il politico più figo del pianeta.
3: Ma basta essere giovani.
1: Bello, alto, muscoloso. Ciao, Sanchez. Un supernome. Beh, che idea ti sei fatta?
2: Mi sono fatta un'idea, scusa la mia riflessione mattutina, avrei anche una bella pancia.
1: Su Sanchez?
2: No, su in generale.
1: No.
2: Cioè, aspetta,
1: vabbè.
2: Un figlio
1: fatemi
2: da
1: dire,
2: Sanchez.
1: Fatemi dire una cosa seria e poi facciamo il test psicattitudinale per capire se siamo svegli stamattina. C'è chi parla di complotto americano addirittura per quello che è accaduto a Sanchez. Sinteticamente è stato messo sotto accusa il Partito Socialista della storia del presidente Premier, parliamo della Spagna,
3: sì.
1: per via insomma di...
3: Presunti finanziamenti
1: esatto.
3: Illeciti, diciamo così.
1: Che male lingua, dice, un complotto americano, perché Sanchez qualche settimana fa, quando vi era la necessità a Trump di utilizzare le basi spagnole, sono state negate dalla Spagna. È corretto questo?
3: Sì, questo è il fatto. Però io dico, con tutti i problemi che hanno gli americani, non penso che arrivino a pensare complotti per mettere in difficoltà Sanchez.
1: Chi è che diceva pensare male?
2: Sentiamo,
1: sono sue, queste robe sono sue. No, non era Elodie e Marrakesh.
2: No, quelle erano Elodie e Sasha e The Colors, prima di tutto.
1: Io tiro fuori frasi storiche, poi mi tirate fuori Elodie e Marrakesh, con tutto il rispetto. Che pensare male non è bello, però delle volte sia.
2: Allora, pensare male non è bello, ma spesso ci si indovina.
1: Che era Andreotti, forse era sua sta frase. Test psichiatrico.

0: Come affrontiamo la politica estera noi, Aldo? Credo che non vi sia una finestra del genere, ma proprio nel globo.
1: È più popolare, così, popolare.
0: Sì, da mercato rionale. Vabbè. Allora, test psicattitudinale. Oggi appannaggio esclusivo, insomma, di colei che è stata la fautrice, no?
2: Esatto. Fautrice.
0: Sei tu la fautrice del test psicattitudinale, del cos'è?
2: Comunque, bisogna fare una rettifica, perché quella frase che abbiamo detto, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, è di Papa Pio XI.
0: Mamma mia, come sei zelante.
2: Però fu uno slogan di Andreotti.
0: Come sei zelante, è zelante, vero?
3: È molto zelante.
0: Senti, fautrice, brava, allora, test subito per capire se siamo centrati e pronti per affrontare al meglio questo weekend. Prego.
3: Cos'è? 2026 fa caldo.
0: Ok, questo è il titolo.
3: Non ho le cerniere né coperchio, però ho una sorpresa.
0: È l'uovo.
3: Dai, è
0: combinato. Subito.
3: Non vale.
0: Ma dai, ma secondo te cioè, voglio dire, va bene che siamo un pochino frastornati, siamo arrivati alla fine della settimana.
2: Ma
0: mica siamo rincoglioniti per rispondere a un test così.
3: Ce l'ha un altro.
0: Attenzione.
2: Rifatti, regina.
0: Cos'è? Rifatti. Il trucco.
3: In società con la Sabri.
0: Attenzione.
3: Cos'è?
0: Questo è quello serio, eh.
3: 2026.
0: Fa caldo. Ok.
3: Più ne hai fame, più ne hai bisogno.
1: Cioè, più ne hai fame?
0: Più ne hai fame, più ne hai bisogno del cibo.
3: No.
0: Più ne hai fame, più ne hai... Sei seria? Siete serie?
3: Sì.
0: È congrua la risposta?
2: È congrua.
1: Riaggomitolamela.
0: Acqua?
3: No.
0: Sentiamo il caporedattore.
1: Successo?
3: No.
0: Più ne hai fame, più ne hai bisogno.
2: No, sarebbe una maledizione.
0: Più ne
2: Aldo.
0: Hai fame, più ne hai bisogno?
3: Sì.
0: Allora, 331-80-90-101. Siete lucidi, svegli, pronti per affrontare sto ponte lunghissimo? Eh? Più ne hai fame, più ne hai bisogno. Ah, l'ha capito. Quale?
4: Il sesso!
0: No, più ne hai fame, più ne hai bisogno.
1: È l'aria?
0: Allora, l'aria, dicono, molti scrivono l'aria. Più ne hai fame, più ne hai
3: Giusto!
0: L'hanno indovinato?
3: Sì.
0: Che test inutili, veramente.
2: Bravissimi!
0: Qual era la risposta? Non ho capito.
2: L'aria, più ne hai fame, più ne hai bisogno.
0: E perché?
2: Perché se hai una fame d'aria vuol dire che sei in un deficit respiratorio.
0: Ma che sta a schiattare praticamente.
2: E quindi hai bisogno di aiuto.
0: Questo è veramente inutile. Ma perché ora, messi al confronto con i test che fanno con l'intelligenza artificiale, questo sembra veramente
2: sono
0: una barzelletta, capito, Regina?
3: Lo so, mi spiace, ragazzi.

0: fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un Penny!
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Sofì.

0: 1878 sa di felicità.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: R101 Meteo.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Tempo instabile in queste prime ore della giornata, con possibili temporali o rovesci in Piemonte e sulle coste centrali della Toscana. Nel resto d'Italia tempo complessivamente stabile e soleggiato. Nel pomeriggio prevalenza di sole sulle pianure del nord, lungo le coste adriatiche, in Basilicata e Sardegna. Alternanza tra sole e nuvole nel resto della penisola, con qualche rovescio temporale su Alpi occidentali e orientali, su Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia interna e meridionale. Temperature in calo quasi ovunque, eccetto sulle due isole maggiori. Valori per lo più tra i 25 e 27 gradi delle aree costiere, ai 31-32 gradi delle aree interne, fino a 33 in Sardegna e Sicilia. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi da nord, tra l'Adriatico meridionale, il sud della Puglia e lo Ionio, con mari anche un po' mossi. Calmi o poco mossi gli altri bacini italiani. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Attenzione, c'è aria di rivalsa qua, all'interno del procediamo. Intanto buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili,
0: prefestivo,
1: da urlo.
0: Questo sta andando
2: dai, numero,
0: no,
2: c'è fatto di tutto.
0: puoi fare tutto. Lo dico, c'è aria di rivalsa da parte della cantante, perché dopo aver subito numerose critiche per le esibizioni durante questa settimana, qui nel finale di settimana Aldo uno schiaffo, un'umiliazione a quanti si sono permessi queste considerazioni piuttosto colorate. Oggi la signora, anzi subito, canta un pezzo che nelle sue corde e anche nel suo repertorio, perché diciamo lei ha vissuto la sua carriera avendo come antagonista proprio Donna Summer,
2: è
0: no?
2: È vero, è vero. Cioè, se non la sfida era tra loro due, o ascoltavi Regina o Donna Summer.
0: Beh, più o meno lì, no Marcello? Donna come Beatles e Rolling Stone più o meno. Non proprio così. Oggi comunque la signora, Aldo, tienti pronto,
3: sì,
0: perché canta Could It Be Magic, pezzone di Donna Summer dal vivo, Regina Saraiva. Stai chiudendo gli occhi. Lasciala stare, è già in trance.
4: Spirits moving.
0: Più sexy, Regina.

0: darei nemmeno un'altra nota, basta, rilascerei così, basta. Cioè proprio li hai umiliati, ok? Hai
1: dato regina, finalmente una cazzone.
0: No, però sai cosa? Questa era una canzone che parlava di sesso, cioè il riferimento era al sesso, fu anche censurata all'epoca, perché diceva può essere magico, può cambiare dimensione, e non era riferito al ginocchio, era riferito a un'altra parte del corpo.
2: Certamente.
0: Per cui è mancata, se vuoi, no? Aldo, quel sospiro.
3: Sì, è mancata,
0: cioè,
3: sì,
0: lei la faceva veramente
3: pruriginoso, brava, che faceva
0: brava,
3: della canzone.
0: Brava, brava. Manca, vuole un'altra versione, la vuol fare pruriginoso.

0: anche la pruriginosa è venuta bene. Vogliamo fare un applauso una volta per tutte alla cantante del Procediamo, brava, porca
1: regina.
0: Miseria vacca,
1: brava
0: schifosa,
1: regina,
0: che ogni giorno si tiene sempre lì a criticare. Con questo abbiamo schiaffeggiato i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto si fa per dire in maniera metaforica. Beh, eh? Ce ne possiamo anche andare.
1: Procediamo!
2: Procediamo!
3: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: Grande regina, alla faccia di tutti quegli altri che usano l'autotune. Bravissima, complimenti. Ma va a lavorare.
1: Va a lavorare.
2: Ma va, che ha fatto un'esibizione altissima, di altissimo livello. Non do retta, non ti curare di loro. Guarda e passa.
1: Pensavo curati tu.
2: No, faccia stare. 10:37, questa è R101. Abbiamo tempo? Che miseria, ma no. E allora lanciamo un disco nuovo, poi voglio tornare su un argomento che ci riguarda un po' tutti, Beh, sarei soprorigginoso pure io, vorrei farlo. Vabbè, niente, lanciamo il disco nuovo perché arriva lo zio, torna lo zio. Prego, nipote.
1: No, regina la deve presentare perché ha aperto il forum
2: voglia,
1: dei,
2: tra una e l'altra,
1: di articolo 31 l'anno scorso, quindi sarebbe giusto che la lanciasse.
2: Va bene,
3: grazie, Sabri. Allora, ritorna il grandissimo J-Ax con una canzone nuova. IPIO, però anche no.
4: Procediamo.
5: Disco nuovo.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve.
2: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio e in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops!
9: Ops!
10: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
19: Doppio malto!
20: Birra, cucina e felicità.
18: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
21: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
22: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
23: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
24: Che confusione sarà perché...
25: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
26: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
25: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
27: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
28: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: sera con tutto l'amore che hai in corpo, dai!
1: Oh, l'amore!
0: Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto in paragonabile, è arrivato il momento dell'amore, la canzone che ti fa stare bene. Canzone d'amore, ma anche qualche pensiero. E adesso tocca a noi sto weekend dedicare a qualcuno. Prego Sabrina, a chi?
2: Ah, allora,
0: c'hai parenti a casa?
2: Sì, c'ho i parenti del mio compagno, i nostri.
0: Sai che non ti si può guardare con Sinner, con la maglia di Sinner?
2: Cioè, penso che bisogna supportare i propri idoli proprio quando stanno
0: adesso
2: nel momento più brava down.
0: E allora dedicala a Sinner, dai.
2: Quindi ecco, bravo.
0: Ecco, brava.
2: Voglio dedicare il mio pensiero d'amore e la mia grande stima al campione dei campioni, al mio idolo sportivo.
0: Ma lasciatelo stare, poverino.
2: Dopo Marco Van Basten,
0: Sinner. Chiunque scrive su Sinner, tutti i giornali, tutte le testate, ma in maniera un pochino esagerata, nel senso il male oscuro di Sinner. Non parla, non reagisce. Ma lasciatelo stare, c'è un momento. Anzi, sono arrivati addirittura a dire che una delle cause di questo momento di difficoltà psicofisica di Sinner sia il colore dei capelli.
2: Addirittura.
0: Perché pare che
2: scherzando.
0: Che i capelli rossi, chi è di capelli rossi sotto stress, insomma, è più debole rispetto ad un altro. Però chiedevo, valgono anche le tinte?
3: Soprattutto le tinte.
2: Allora mandiamo un abbraccio a tutti i rossi.
0: Guarda che non sto scherzando, sta roba è seria. L'approfondiamo dopo, perché adesso l'amore. Sentiamo invece i pensieri dei nostri imparagonabili. Prego.
4: Vorrei dedicare Quando nasce un amore con tutto l'amore del mondo e ancora di più alle mie due nipotine Noemi e Diana, che rispettivamente oggi festeggiano 6 e 3 anni.
2: Wow.
4: Amori di nonna, abbiamo da morire.
5: Volevo dedicare questa canzone a una persona al quale amo molto, stimo tantissimo e al quale spero che le nostre strade continuino ad andare avanti. La canzone è quella di Gianna Nannini, Sei nell'anima.
6: Volevo mandare un saluto alla mia moglie Natalia, di solo grazie, che è 14 anni che mi supporta e mi sopporta.
0: Beh,
6: grazie.
7: Buon dì a tutti. Posso semplicemente dedicare una canzone a mio marito per dire che lo amo tanto, con I Love You di Celine Dion.
8: Buongiorno, imparagonabili. Per la canzone d'amore che ci fa stare bene, vorrei dedicare a mio marito Bed of Roses dei Bon Jovi. Canzone per noi molto romantica, ha segnato un po' dei momenti nostri molto particolari, e visto che abbiamo festeggiato da poco il nostro anniversario di nozze. Ciao da Sara.
9: Buongiorno ragazzi, buongiorno Re 101.
0: Buongiorno.
9: La canzone con il tema amore che stamattina mi farebbe piacere ascoltare è Guilty di Barbara Streisand e Barry Gibb. In italiano guilty vuol dire colpevole, e la voglio dedicare al mio uomo che ha un'unica sola grande colpa, e cioè quella di aver rubato il mio cuore.

0: pezzone, mamma mia.
1: Il superato.
2: Buongiorno a tutti, sono Magico Chef a Verbania Intra. Volevo sapere al marito di quella che gli ha rubato il cuore quanto gli hanno dato.
1: Dai. Siete invidiosi, perché molte persone riescono a tirar fuori con un scialazzo, con molta tranquillità, con molta serenità, pensieri d'amore. Voi invece non lo fate, un po' per pudore, un po' perché non siete capaci di esternare. Allora, bravi. Bella gente, bei messaggi d'amore. Lo rifacciamo anche lunedì prossimo, sempre più o meno a quest'ora, con una canzone d'amore, con un pensiero, con una dedica d'amore. Ora da Barbara Streisand e Barry Gibb, Guilty, tiriamo fuori un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene. Ho intenzione, Marcello, di alzare livello, ma proprio l'asticella ai massimi, per cui prendetevi qualche minuto e individuate una canzone che contenga quale termine. Sentiamo subito la traduzione del testo. Prego, Velletri. Tra l'altro, complimenti al tuo paese, no? Perché parlavamo di Sinner, dei capelli rossi come causa di alcune teorie astruse.
3: Beh, ti stavo raccontando che in alcune zone del centro Italia, specialmente tra l'Alto Lazio e l'Umbria, si dice: uomini rossi e cani pezzati, ammazzali appena nati.
1: Complimenti. Cioè, però, un popolo affettuoso, diciamo.
3: Però è un proverbio molto becero. Non
1: rimasto,
3: sono di questo avviso.
1: Rossa de usei,
3: rossa dei capelli, golosa de usei.
1: Quello, diciamo, quello più simpatico.
3: Beh, tra l'uno e l'altro.
1: Io preferisco la prima. Allora, testo di Guilty da cui tirar fuori il termine per la canzone che ti fa stare bene. Prego.
3: Le ombre calano, tesoro, siamo soli, fuori nella strada tutti quelli che incontri hanno l'angoscia. Dovrebbe essere illegale renderlo un crimine, essere soli e tristi. Dovrebbe essere illegale, dovrebbe essere illegale. C'è una ragione per vivere.
1: Illegale.
4: Sembra la mail di un avvocato. Ma...
1: Allora, tiriamo fuori.
3: C'erano le ombre calano, nella strada.
1: Ce l'ho. La prossima canzone che ti fa stare bene, con il termine.
3: Dovrebbe.
1: Dovrebbe avere il termine nel testo, nel titolo, sia in inglese che in italiano. Soli.
4: Soli.
3: Soli.
1: Solo, sì. Soltanto anche. Girateci attorno. Sì. Allora, sentiamone una.
3: Allora, soli, non siamo soli, Ricky Martin, Eros Ramazzotti.
5: A volte un uomo è solo.
1: Ok.
3: Uomini soli.
1: Sì, però non quelle banali.
3: Only You dei Platters.
1: Oh, bella. Senti Aldo, cosa ti tira fuori?
4: Mi viene in mente Soli di Adriano Celentano.
1: Peggio. Vabbè, io solamente tu dei Neutrons.
3: You are not alone.
1: Vabbè, quello che tocca tanto non siamo noi, sono gli imparagonabili. Con un vocale ora a questo numero:
6: 331 80 90 101.
1: Chi è? Paolo Conte?

0: Basta. Centellinato. Sì, allora, sì. le 11, questa è la 101 in radio e in televisione, il procediamo sul canale 67 TV da lunedì. Saremo già a giugno? Sì.
1: Sì.
0: Allora, da lunedì prossimo un sacco di cose nuove. C'è la versione estiva, ufficialmente estiva del procediamo, mentre quello che succede nelle televisioni, no? Che finiscono i programmi e poi ritornano a settembre. Sti viziati della TV.
1: Noi carichiamo a
0: perché noi non andiamo in TV, giugno. Cos'è questo? Un frigorifero. Eppure noi non è che diciamo ultima puntata stasera, ci vediamo a settembre. Col cavolo, noi raddoppiamo da lunedì, capisci? Con studi estivi aperti in quel di Racale, aperti anche alle visite quest'anno.
1: Ottimo, cioè un ambulatorio.
0: Esatto. Da lunedì prossimo potete venire nel quartier generale dei Salentuosi a Racale, vicino a Gallipoli, insomma nel Salento, vicino al mare, e con minimo contributo, insomma.
1: Vabbè, il ticket, giustamente, se è un ambulatorio.
0: Che perché ho messo un pochino di cimeli della storia di tutti questi anni bruciati.
1: Ah, c'è una mostra.
0: Esatto. No, davvero sto dicendo, eh? Per cui c'è un minimo glielo devi far pagare. Quel cinquantenno che scambi.
1: Beh, 50 centesimi, ma giusto.
0: Quanto si paga ai musei?
1: Dipende.
2: Euro.
0: Così poco.
2: 5 euro.
1: No, no, dipende,
0: da me,
1: alcuni sono cari.
0: Da me se non molli un cinquantello non passi nemmeno dalla strada.
1: Se vede che non ci andate nei musei.
0: Sto scherzando, se volete venirmi a trovare venite pure, tranne voi, tutti gli altri.
3: Grazie.
1: Beh, l'esclusività.
0: Fatemi andare da Aldo. Aldo.
2: Sì, eccoci.
0: Allora,
2: parliamo di estate, di mare, perché con questo ponte del 2 giugno prende il via a tutti gli effetti la stagione balneare, e sotto l'ombrellone gli italiani troveranno quest'anno aumenti medi del 2,7%.
0: Beh, come del resto tutti gli anni, no?
2: Sì, un pochino aumenta tutti gli anni. Negli ultimi 3 anni gli aumenti sono stati del 5%. Questo lo evidenzia in una nota Federconsumatori. Nel dettaglio, a livello nazionale cresce soprattutto il costo dell'abbonamento giornaliero, più 4%, aumenta anche il costo dell'abbonamento mensile e stagionale, e aumenta anche il costo della sdraio, che è tornata in voga. Si stabilizza invece il costo del noleggio dei pedalò e delle canoe, anche questo sempre più in voga tra i bagnanti. La regione dove si registrano i maggiori aumenti,
0: attenzione,
2: è la Calabria, pur mantenendo costi nella media ancora relativamente contenuti rispetto al resto d'Italia. Gli aumenti in Calabria saranno del 5% rispetto all'anno precedente. Segue la Sicilia, terza classificata per gli aumenti, il Veneto. Non stiamo dicendo che in Calabria e in Sicilia e in Veneto gli abbonamenti e gli stabilimenti balneari sono più cari che nel resto d'Italia. Registrano gli aumenti più sostenuti rispetto all'anno passato. Sempre più diffusa tra gli stabilimenti balneari la formula all inclusive, che abbina servizio spiaggia, pranzo, aperitivo e noleggio canoa con un unico prezzo. Molti stabilimenti...
0: E se non voglio la canoa?
2: Non prendi l'abbonamento all inclusive.
0: Ok.
2: Molti stabilimenti, questa è un po' la novità di quest'anno, con un supplemento di circa 5 euro, consentono di aggiungere l'assicurazione maltempo, che permette di cambiare giornata e di non perdere l'importo se hai prenotato la giornata.
3: Bello.
0: Bello. Ma qui è bello, no, sto pensando all'inclusive, cos'era, sdraio, pranzo e canoa.
2: No, il servizio
0: cosa
2: spiaggia.
0: Cosa c'è la canoa con la sdraio, col pranzo?
2: Ti danno tutto. Tu stai una giornata, ti danno il noleggio dell'ombrellone, i lettini,
0: tu sai andare
2: pranzo,
0: in canoa,
2: l'aperitivo,
0: regina,
2: la canoa.
0: Sei mai andata tu, Sabrina, in canoa?
1: No, mai.
0: Mai, ma nemmeno
1: per
0: io.
1: La fortuna della canoa.
0: Marcello, tu hai esperienze di canoa? Mai, manco una volta. Tu, Aldo, no, nessun.
2: No,
0: che...
2: neanch'io.
0: Però cosa vuoi? Cosa mi offri sta canoa?
2: Perché noi siamo poco sportivi, però ci sono,
0: no,
2: tanti.
0: Ma
2: che
0: c'entra,
2: che
0: sportivo o no? Ma la canoa, dai, o sei uno.
3: Beh,
0: anche
3: atleta.
0: Perché devi saperci andare in canoa, non è che.
3: Sì.
1: Però adesso è gettonato, è un'attività tra rafting
2: nel tuo e cervello. Parlo di canoa e non parliamo di sup.
1: Di chi? Di sup.
0: su Papaua.
1: Che è quella tavola che guidi con un remo.
0: Su Papaua.
2: Dove stai in piedi?
0: Ah, quella, quella roba lì è difficilissima.
3: Sì,
1: devi avere un bel equilibrio.
0: Beh. Allora, estate, canoe, sdraio e sigla estiva. Cioè sigla estiva, chiusura estiva per l'intervento del caporedattore. Prego!
4: Grazie Aldo Preda!
0: Cioè, questa ce la dobbiamo portare fino al 1 agosto.
1: Sì.
0: Cioè, non mi vedete più, quindi andiamo, dai.
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del DJ.

0: Allora, superate le 11, questo è il procediamo. Siamo...
1: è giusto. Cosa avete c'è? L'Inps Factor.
0: Eh beh, noi abbiamo l'Inps Factor. E a proposito di Inps Factor, io avrei un po' di avanzi qua, come cade sempre l'ultima ora. Andrebbe ripristinato anche ogni tanto.
2: No, oggi l'Happy Bidet è necessario.
0: L'Happy Bidet,
2: sì.
0: C'è una nostalgia di Happy Bidet. E allora, alle 11:30 l'Happy Bidet, se c'è qualcuno che compie gli anni e volete fare un omaggio gratuitamente realizzato dalla signora, come si chiama?
2: Regina
0: Saraiva, che canterà, insomma farà gli auguri cantati in una maniera molto particolare, a gratis, ok? Dovete mandare per un vocale a questo numero 331 80 90 101, mandatelo ora. Avrei una ricerca di Aldo Preda, ma
2: è stantia.
0: Obsolesa.
2: Solita roba.
0: Sa di vecchio e invece.
3: Oh, piano con le offese.
0: No, scusi, ci
2: sono. Sa di vecchio, non sei vecchio.
3: Ci sono anch'io.
0: E invece,
3: non mi
0: a proposito,
3: vedete, ma ci sono.
0: Prendo il suggerimento dell'ascoltatore che ci diceva che abbiamo l'Inps Factor, cioè che ha l'X e noi l'Inps.
2: Sì.
0: E allora sigla Inps Factor e affrontiamo una roba che mette in difficoltà noi i boomers, noi siamo quelli vecchi.
2: Ma questa è tutta la sigla?
0: No, no, la sigla, la sigla solo Inps Factor, okay. Partela perché ce lo portiamo avanti sta roba. Prego, sigla.
4: Inps Factor, Inps Factor.
0: Allora, c'è un rito che fanno i giovani, i ragazzi.
2: Ah, sì.
0: E che fan fatica, diciamo, quelli un attimo più age, ecco, per non essere offensivi, gli anziani, a capire. Pare che anche il Papa... no, abbia fatto una roba... innanzitutto di cosa parliamo? Parliamo di questo 6-7. Aldo, cos'è?
3: È un tormentone nato sui social tra gli adolescenti, nato negli Stati Uniti, che si è poi esteso in tutto il mondo. Questo tormentone 6-7 si tratta di fare un gesto, di mettere i palmi delle mani rivolti verso l'alto e di fare un gesto come se facesse una sorta di bilancia. 6-7.
0: Allora,
3: non
0: per
3: non
0: la televisione
3: nulla.
0: Lo fa Regina sto 6-7. No, è il contrario, Regina, non così. Esatto, con il palmo verso giù.
3: Come verso l'alto.
0: Come se fosse un'anatra.
5: Ok,
0: esatto.
3: Come se soppesassi delle cose.
0: E allora, questo tormentone che sta dilagando tra i giovani come segno di riconoscimento, come messaggio, cosa mi significa?
2: Allora, il significato vuol dire così, così, niente di che. Letteralmente, ma viene da un rapper statunitense che lo usa come ritornello in un brano che si chiama Dut Dut 7-8 di Skrilla DJ.
0: 7-8, quindi non è 6-7,
2: più o meno, così così.
0: Oh ragazzi,
2: 67 come il nostro canale TV. 6-7.
0: Minchia,
2: così così.
0: Dove siamo arrivati? Era Inps Factor. No, no, voglio dire, dove, cioè, il significato è così così.
3: Tu dicevi che l'ha fatto anche il Papa, perché il Papa durante un'udienza si è trovato di fronte a alcuni adolescenti che hanno fatto il gesto e il Papa, probabilmente senza comprenderne in quel momento il significato, lo ha ripetuto anche lui. E il video del Papa che fa 6-7 è diventato ovviamente
2: è virale.
0: Ma signor Leone,
2: beh, sì,
0: signor Leone, scusi, ma arrivare anche va bene tutto per essere empatici con signor Leone.
2: Beh, però l'ho avvicinato ai giovani,
0: certo,
2: bravo.
0: Che signor Leone suona male, signor Leone.
6: Procediamo.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare,
9: oi oi,
8: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Inizio conto alla rovescia.
20: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
21: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: basta. Allora, 6-7 ancora. Intanto riepilogo velocemente, questa è Recento 1 in radio e televisione, canale 67
1: TV.
0: Si è parlato di questa roba che ormai per noi insomma è roba astrusa, insomma incomprensibile per noi age. Sta storia del 6-7, questo movimento strano che fanno tutti gli adolescenti, che anche il Papa, no Aldo?
2: Esatto.
0: Ah, allora dicono però che non è la storia del rapper Sabri, ma 6-7 è il numero in codice che la polizia americana usa per indicare un omicidio.
1: Allora, il codice radio della polizia per l'omicidio è 1067. Il rapper Skrilla lo usa.
0: Skrilla?
1: Sì, si chiama
0: che
1: Skrilla.
0: Nomi ormai ce ne abbiamo tutti: Skrilla, Sgrido, Fallo, sì. Sperma.
1: Lui è un rapper di Filadelfia. Non,
0: ma arriva,
1: non ancora,
0: arriva.
1: Però grazie a quello Skrilla. Ci sono i rapper.
0: Vabbè, 6-7, abbiamo capito questa roba. Se vi interessa essere un pochino alla moda, insomma, non alla moda, insomma, cercate di non essere proprio già sepolti sottoterra.
1: Fate il gesto,
0: fate
1: delle mani.
0: Gesto. Quando vi dicono come
1: six,
0: va,
1: seven,
0: fate
1: 6-7,
0: così 6-7, di qua e di là. Allora, weekend di grandi concerti, di grandi feste all'aperto. Una su tutte, quella di Vasco, che comincia il tour.
3: Ciao, sono Pietro, vengo da Cinema, soprattutto da Piacenza, per andare al concerto del grande mitico Vasco Rossi con tutti gli amici, è una bellissima compagnia.
4: Vogliamo qualche canzone di Vasco?
3: Vogliamo qualche canzone di Vasco, se è possibile almeno per un'ora, senza staccare. Purtroppo sul pullman non so che radio ci abbiamo.
0: 101 sul pullman. Vedi, chiacchierano. Ciao, c'è anche uno che... Allora, facciamo un'ora Aldo di Vasco. Cominciamo.

0: quale vuoi? Ne vuoi una?
1: Io vorrei gli spari sopra.
0: Gli spari sopra.
2: Gli spari sopra, sopra per voi.
1: Grandi.
0: La macchina da guerra siamo qua. Quello non è un programma radio. È un rompere continuamente la nicchia. Basta. Peccato che io c'ho Black Coffee però.
1: Ma c'è Vasco Rossi nel Made in Italy stasera?
0: Beh, credo proprio di sì, che Vasco è sempre il nostro grandissimo frequente cliente. Allora, in bocca al lupo a Vasco.
1: Grande
0: è Vasco. La numero zero, no?
2: È la zero.
0: È la zero da Rimini e poi via per tutte le tappe che sono, non sono grandi stadi, no Aldo? Vabbè che tu non sei da Vasco.
3: No, perché non sono da Vasco? Mi piace moltissimo.
0: Quindi conosci le tappe, le date? No,
3: no, questo non vuol dire che io conosca le tappe, però.
0: Vogliamo litigare proprio nel fine settimana?
1: Ma no. Perché a te?
0: E che poi devo partire, vogliamo lasciarci male?
1: Perché a te piacciono gli stadio, sai le tappe?
0: Degli stadio?
1: Del tour degli stadio.
0: Gli stadio non fanno tappe.
1: Come no? Certo.
0: Fanno un unico concerto.
1: Fanno gli stadio.
0: Ciao Gaetano.
2: Ciao Gaetano.
0: E Happy Bidet. C'è rimasta a farlo questa.

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
7: imparagonabili
6: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
9: Super

0: Giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
1: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Let's go! Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su medioworld.it. Medioworld.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
9: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Dai, racconta.
14: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
13: Un altro malessere?
14: No, è tornata la candida.
13: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
15: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compra oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Ma non è non è IMS Party.
1: No, no,
0: però Aldo suona bene, però IMS Party, no?
2: Qualcuno dovrebbe farlo.
0: Certo.
1: Avrebbe anche successo.
0: Vogliamo essere inclusivi? Ma volete per forza il giovane, includiamo tutti già quelli che usufruiscono di pensione dello Stato.
1: Sì.
0: No, se arrivi col cedolino della pensione, ingresso gratuito e prima consumazione gratis. Po' di iniziative! Sono cambiati i tempi!
1: Ma la prima consumazione che è sciroppo?
0: Ma che sciroppo? Bella, bella. Tu c'hai un'idea dei pensionati? Bella, tu non hai capito nulla. Mamma. È meglio tu ci gira la ruota che è meglio. Allora, al termine che vi abbiamo indicato, che deve contenere necessariamente la canzone, che ti va a stare bene nel testo, nel titolo e soli in tutte le varianti. Soli, sola, solo. Sapevo che uscivano anche pu- no, con tutto il rispetto, però non è una canzone da prefestivo.
1: Da urlo!
0: Metti uomini soli, non lo so, la sorte. Ci affidiamo alla sorte. Non solo uomini soli, ce ne sono altre sei. Oltre a queste le sentiamo tutte, prego. Forse.
1: Volentieri. Allora, le posso leggere?
0: Ve le dico io. Okay. Allora, le sette legate ai sette colori della ruota sono i pu uomini soli.
1: Ma no, diciamo i colori.
2: Bisogna abbinare un colore.
0: Okay.
1: Colore verde Raff, siamo solo nell'immenso vuoto che c'è.
0: Ripristiniamo, non va proprio.
1: Colore viola pu, uomini soli. No. Colore blu Tiffany, I think we're alone now.
0: I think.
1: Azzurra Mattia Bazar, solo tu. Rossa Yasu, only you. Fucsia.
2: Gilberto, qui ti voglio.
0: Secondo
2: me facciamo prima far girare la
1: gialla
2: ruota e
1: Vasco
2: scegliere
1: Rossi.
2: Una canzone.
0: Qual è quella di Vasco? Soli,
1: gialla.
0: Soli.
1: Gialla. Qua, siamo soli.
0: No, vabbè, ma la stai facendo apposta per metterci in difficoltà? Beh, abbiamo messo su questa scenetta veramente vergognosa.
1: Dai.
0: Allora io giro. Giro, se escono i pu, con tutto rispetto abbandono lo studio.
1: Dai, no.
0: Allora, colore Vasco, dai, ho detto Vasco, colore
1: azzurro. Quindi abbiamo Mattia Bazar, solo tu.
0: Davvero?
2: Forse. Eccola.
1: Ottima scelta.
2: Che fatica.
0: A scherzare su IMS Party, poi, capito, lo credo.
1: Il karma.

0: comunque Radio 101 non è bello illudere le persone che si faccia l'happy bidet e poi non si faccia.
1: Oh,
2: ragazzi,
1: qua si lavora all'impronta, capito? Noi viviamo la vita come quando intraprendi un viaggio, non sai mai cosa ti capita, prendi un sasso, ti si scheggia il parabrezza, c'è traffico, c'è coda, capisci?
2: Piovi.
3: E se no che due palle, no?
2: No.
1: Va bene, comunque Aldo, pensavo c'è la maledizione dello studio 200, che numero è sto studio?
2: 20, 20. Sempre 20.
1: Ci spostiamo nel 16 per chiudere, vabbè, è andato tutto in palla. Era una canzone che ti fa stare bene, Solo tu, dei Mattia Bazar. Tra un'ora, come la tradizione vuole, c'è un altro spazio per voi, per le vostre canzoni da condividere, con un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
1: Vabbè, siccome il percorso ci permette ora di fare un velocissimo happy bidet, accontentiamo la signora e anche i festeggiati di oggi. La prego, cantante. E che cosa sta facendo?
4: Buongiorno intramontabili. Buongiorno. Sono Marianna. Regina, puoi fare gli auguri a mia figlia Martina, che domani compirà 21 anni, da tutta la sua famiglia. 21. Grazie. Bellissimo. Vi vogliamo bene, un bacio. Ciao Regi, sei stupenda.
5: Grazie Martina, 21 anni.
1: Meraviglioso.
5: Baci da tutta la famiglia, il mondo è tuo, principessa.
2: Baci.
6: Buongiorno baci. Fernando, buongiorno a tutti. Piccola. Oggi è il compleanno di mio figlio Lorenzo, io sono Anna e chiamo da Levanto. Carissima Regina, ti ringrazio tanto, se vorrai fargli gli auguri da parte di mamma e papà. Grazie.
5: Lorenzo, happy birthday da parte di mamma e papà.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Io sono Andrea di Castiglioni Torinese. Okay. Buon dia Regina, mio anniversario è dia 31 di maio, domingo. Mi fai auguri. Obrigado.
1: Obrigado.
5: Magia, meus parabéns, happy birthday.
1: Sparabéns. Aldo, sparabéns. A te e famiglia.
2: Allora ne abbiamo alcuni interni.
1: Eccola quest'altra, chi c'hai da salutare, dai.
5: Carlo Alberto, 40 primavera, grandi massaggiatori.
1: Grande massaggiatore. Io ho ancora un buono per il massaggio di
2: anche
1: Carlo
2: noi.
1: Alberto.
2: Io. Sempre libero.
1: Perché non ci andiamo?
8: Perché io non ce l'ho?
1: Te lo
2: passo. Daremo.
1: Dai, avanti.
2: Facciamo gli auguri.
5: Dai, Alessandro si sposano.
2: Drag Peperita e Alessandro sabato convoleranno a nozze, augurissimi.
1: Auguri, grazie, andiamo che è tardi.

0: da urlo
1: superstellato.
2: È una settimana appassionante.
1: Allora, stasera tutti quanti al Parabenji, Aldo.
3: Parabenji.
1: Mi incuriosisce sto dire il Parabenji, che vuol dire buon compleanno?
4: Buon compleanno, auguri vuoi dire. Parabenji.
2: Sei la regina Sparabenji.
1: Sparabenji, quello di Benji e Fede.
2: Olli e Benji, no.
1: Sparabenji. Sparabenji. Va bene, grazie a tutti.
5: Regina Sparabenji a tutti i spiani.
1: A tutto spiano. Sì. Grazie a tutti, grazie per aver condiviso queste mattine all'insegna, insomma, della leggerezza. Si fa quel che si può in queste circostanze. Vi auguro un buon weekend bello lungo. Lunedì ci separiamo, perché sarà un pochino tutta l'estate così. Tu dove vai, regina?
4: A casa.
1: Perché, miseria, cioè, tutto questo affetto che hai verso casa,
4: sì,
1: sei attaccata
2: una casalinga doc
1: a questo rifugio, mamma mia, sì. Va bene, quindi ci sentiremo dal Salento. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la TV?
2: Steve.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoara.
1: Il caporedattore
2: Aldo Preda.
3: Buongiorno.
1: Sabrina Bambi Scrilla.
2: Buon weekend, grazie allo Studio 20.
1: Regina Saraiva.
4: Dance Party.
1: E che Dio ci accompagni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. Ci sono due feriti. Condanna unanime di NATO e Unione Europea. L'alleanza mette in guardia: difenderemo ogni centimetro. Si tratta di una grave escalation. Bucarest convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Donald Trump torna a frenare sull'accordo con l'Iran. Qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dice ai media, mentre i negoziati tra le delegazioni si intensificano e restano le tensioni militari nel Golfo. Il presidente americano si è preso 48 ore. Nella notte è arrivata all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea: serve la massima attenzione alle frontiere. Relazione annuale di Banca Italia. Il governatore Panetta avverte: in Europa servono decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale c'è il rischio di disuguaglianze sul lavoro. L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità di superare gli ostacoli. Boom dell'occupazione. Ad aprile 2026 il tasso in Italia ha raggiunto il massimo storico del 63,1%, registrando il valore più alto dal 2004. L'incremento è del più 123.000 unità rispetto al mese di marzo. Disoccupazione e inattività ai minimi. L'esplosione del razzo di Blue Origin sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida. La causa è un'anomalia riscontrata durante un test di accensione dei motori a terra. Nessun ferito nell'incidente del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, di cosa c'è?
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono
2: migliori. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Di R101 anche di venerdì, il 29 maggio, una buona giornata a tutti voi da parte del Musazzi, da parte di Fabio De Vivo.
1: Ma guarda chi c'è dietro il vetro, là, a muovere un po' questi cursori della regia.
0: È il King?
1: È il King del fallimento, il nostro facocero di ammazzo dirò, il nostro Davide Cisalfavil. Guarda lì che splendore,
0: e
1: un sorriso straordinario.
0: È detto con particolare affetto nei confronti di Cisini, altrimenti detto Cisalfavil. E poi qui non tanto la tua destra quanto davanti a te, per ammirarla meglio, la nostra redattrice, autrice, ma anche opera d'arte contemporanea, sì. Roberta Bussolati.
1: Opera di disagio, l'abbiamo messa davanti, purtroppo, perché dietro sarebbe stata inquadrata, ma altrimenti.

0: What About Us di Pink qui su R101, le 12:09, il Musazzi, Fabio De Vivo. L'estate si può dire che è esplosa definitivamente, tant'è vero che oggi ho inaugurato i miei Bermuda. Sono vestito come un boy scout che va a fare la gita alle grotte di Oplonti.
1: Senti The Live che suono ti faccio sentire, a sto giro te lo faccio sentire io.
0: Hai un foglio?
1: Un foglio, perché?
0: Ma perché?
1: Era qua, volevo fare la gag, ma non ho assolutamente letto nulla di quel che c'è scritto.
0: Sembrava
1: sopra.
0: Strano che avessi letto una delle notizie che ci ha fornito la nostra Bussolati. No, però volevamo iniziare invece, come spesso facciamo, da cosiddetti momenti di vita vera, perché l'abbiamo nominata spesso in onda, la nostra stagista, la nostra Ludovica, la nostra Ludina, una stagista giovanissima, più o meno tra i 13 e i 14 anni.
1: Nata nel 2004, quindi esatto. Secondo me quelli nati nel 2004 hanno ancora
0: sono minorenni.
1: 11 anni.
0: Esatto. Esatto. Vabbè, oggi è il suo ultimo giorno qui su R101. Noi le auguriamo chiaramente nel tempo di tornare.
1: Bello, mi piace
0: con tanto di stipendio.
1: Mi piace comunque l'effetto festoso che ha messo il nostro Cisa Alphaville al è il suo ultimo giorno e il giubilo sotto.
0: Ha il giubilo su quello.
1: Beh,
0: però
1: sì,
0: ci ha fatto ricordare appunto quando anche noi eravamo giovani. Io ricordo quando ero giovane c'era Paganini da una parte e Napoleone dall'altra.
1: I Garibaldi.
0: E insieme pensavamo appunto a cosa
1: com'era,
0: fare nella
1: com'era
0: vita.
1: Com'era Garibaldi adulta. Visto da vicino?
0: Aveva la barba.
1: Okay.
0: Però mi ha fatto pensare anche al nostro primo lavoro in assoluto, magari anche super sottopagato, comunque più pagato di quello che invece ha percepito Ludovica.
1: Cooperativa sociale. Avevo 17 anni, prendevo 300 euro al mese, lavoravo 5 ore al giorno, la sera poi andavo a scuola perché facevo le scuole serali. Traslochi? Sì, erano sgomberi più che traslochi, però facevamo anche traslochi.
0: Cioè, sgomberi cantine, quel mondo là?
1: Sgomberi cantine, solai, case, bruttissimo. Alcune situazioni anche spiacevoli, perché magari andavamo a togliere arredamento a case che erano state pignorate e c'erano dentro ancora i proprietari.
0: Ma sgomberavate anche loro?
1: No, cioè loro venivano sgomberati dalla polizia.
0: Benissimo. Nel mio caso invece ricordo che facevo il Pony Express, che non so neanche se esista ancora oggi come roba. Cioè il corriere che portava pacchi da una parte all'altra in giornata, lo faceva a Napoli, non esistevano navigatori, non esisteva niente, quindi io sedicenne alla fine comunque della scuola d'estate andavo in giro per la città col casco, ci tengo a dirlo almeno in quel caso.
1: Ma senza l'assicurazione.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Casco sì, ma assicurazione
0: sarebbe
1: mai.
0: Stato uno stigma averla. Va bene, vogliamo conoscere da voi insomma qual è stato il primo primissimo lavoro in assoluto e soprattutto quanto e se guadagnavate al 331 80 90 101. Aspettiamo i vostri
1: stipendio,
0: messaggi.
1: Stipendio, ditecelo, sono curioso.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Runaway qui su R101, stiamo parlando di primi lavori che abbiamo fatto nel corso della nostra vita, talvolta sottopagati, talvolta neanche pagati.
1: Sentiamone uno al volo.
2: Copiare a macchina, ma macchina non computer, macchina, elenchi di nomi per una ditta, e la mia paga erano 500.000 lire al mese. Facevo dalle 8 a mezzogiorno, da lunedì a venerdì.
1: Bello, la macchina da scrivere.
0: La macchina da scrivere, ma perché ai tempi c'era la cosiddetta stenografia?
1: Sì.
0: Cioè, attraverso dei simboli, adesso lo dico in modo anche un po' da ignorante in materia perché non esiste da anni, stenografia e dattilografia, quindi scrivere a macchina e scrivere velocemente a mano con questi simboli strani.
1: Tempi dei sumeri e gli egizi c'erano gli scriba.
0: C'erano le macchine targate cartagine.
1: Tempo,
0: però...
1: il tempo che troviamo abbiamo.
0: Esatto, esatto.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Ma tu pensa alla magia della radio, non solo R101 puoi ascoltarla, ma puoi anche guardarci. Poi sì. Oddio, non so sì. Se è un bene.
2: Canale 67 del digitale terrestre, scaricando l'applicazione, ci vedete in piccolo, ma ci vedete lo stesso.
1: Fatelo!
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ti ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
10: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
9: Basta un penny.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 €.
20: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
21: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
20: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
21: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Singularities di Beyoncé qui su R101 alle 12:27 minuti. Stiamo parlando di lavori, dei primi che abbiamo fatto nel corso della nostra vita.
1: Sentiamo i vostri.
2: Ragazzi, il mio primo lavoro è stata la perforatrice di schede per computer. Prendevo lo 0,01 di una lira, cioè praticamente 50.000 lire al mese. Ciao, Detta da Bologna.
1: Che cos'è la perforatrice di computer?
0: Delle schede del computer,
1: cos'è?
0: Cioè tipo, che ne so, le schede madre.
1: Ma la perforatrice cosa deve fare? Bruciarle? Romperle?
0: Ma no, non ho idea, è un lavoro che non conosco.
1: Con chi lavorava? Con Napoleone lavorava.
3: Ciao Bonazzi, io sono Stefano Di Biella e il mio primo lavoro è stato con 13 anni a fare riciclaggio di carta straccia e cartone e guadagnavo 1.300.000 lire
0: a 13 anni.
1: Prendere comunque la voce, questo qua ne
0: avrà, secondo me era riciclaggio e basta.
1: 50
0: punto.
1: Anni avrà, quindi 13 anni per i 40 anni fa. 40 anni fa 1.000.000 passa di lire al mese, era un bello stipendio.
0: Sì, soprattutto se comunque eri ultra minorenne.
4: Il mio primo lavoro è stato quello di aiutare un falegname a cartavetrare le persiane.
1: Bello.
4: 1.000 lire al giorno erano più che guadagnate.
0: 1.000 lire al giorno,
1: no, ma straordinario. Io lo farei gratis, scartavetrare le persiane.
0: Sì,
1: un lavoro straordinario.
0: Diciamo che alla lunga comunque i polmoni ti si otturano completamente.
1: No, sei lì con la carta vetrata a fare così sulle persiane, poi passi la vernice, riscopri comunque il legno.
0: Io c'ho da farlo a casa sto lavoro.
1: Ma
0: qua
1: guarda,
0: eventualmente
1: diciamo che te le compro nuove,
0: perché io col fai da te faccio un po' fatica, anche se mi sono riscoperto negli ultimi mesi.
1: Vero.
0: Va bene, dai, c'è la musica qui su R101 da Monster.

0: Black Eyed Peas con Shakira, Don't You Worry, qui su R101 alle 12:37 minuti. Ma noi, chi è?
1: Shakira?
0: Sì.
1: Shakira è quella che fa
0: ole ole ole.
1: Esatto,
0: quella, okay. Quella che fa wala, wala, wala.
1: Ok, ho capito.
0: Quella lì, quella lì. E dalla Colombia, perché lei è colombiana,
1: sì.
0: Ritorniamo invece direttamente qui a Milano.
1: Oh, che bella la mia Milano.
0: Esatto, perché a Milano si sa, in tanti magari che sono stati nella cosiddetta galleria Vittorio Emanuele II, forse la più famosa che abbiamo in Italia, hanno fatto il cosiddetto giro sulle balle del toro.
1: Cioè, bello.
0: Tu che sei milanese, spiega un po' com'è sta storia.
1: È praticamente un gesto che si fa per ottenere del buon auspicio. Mm-hmm. È una cosa che io non ho mai fatto, devo dire la verità. Ci si mette.
0: Perché te sei di Milano.
1: Io sì, ah, è una cosa
0: non
1: per turisti.
0: Non hai una roba da turista, capito?
1: Beh, ma ce l'abbiamo la musichettina sotto innanzitutto.
0: L'abbiamo chiesta.
1: Sì. Bella, vieni a piangere.
2: Non ce la faccio.
1: Praticamente ci si mette appunto su questo bassorilievo in terra e con il tallone si schiacciano le balle del toro e si fa un giro
0: un
1: su
0: giro,
1: se stesso.
0: Eh?
1: Un giro, uno, okay. Due, tre. Non lo
0: comunque
1: so.
0: Sta di fatto che a forza di girare sulle balle del toro, io le hanno
1: ci
0: consumate. Il toro non ha più le balle, cioè praticamente è stato castrato dalle persone.
1: No, è vero, c'è proprio il, la
0: il fossetta. Solco.
1: C'è il solco, cioè, esatto.
0: Cioè, quando il toro dice mi rotto le balle, hai ragione.
1: E l'hanno distrutte, sì.
0: Ma tant'è vero.
1: Ma H24, cioè se dovessimo andare in galleria adesso a Milano, qualcuno è lì che sta girando sulle balle del toro. Ma c'è la coda addirittura per farlo.
0: Ti do una notizia.
1: Le
0: c'è un artigiano apposta.
1: Le sistemano.
0: In questo momento che sta ricostruendo le balle del toro.
1: No.
0: Cioè proprio lì, col compasso.
1: Però posso dire che quel solco è anche un po' il simbolo di Milano.
0: Io
1: cioè
0: ho capito,
1: di, questo, di questa cosa.
0: È un attimo che abbiamo il piano di sotto adesso.
1: Ma dove andiamo? Negli acquedotti romani andiamo.
0: Ah, non lo so, non lo so. C'è qualcosa nelle vostre città che si fa come rito scaramantico? Dai, vogliamo saperlo al 331 80 90 101.

0: Il nuovo singolo di Samurai J si chiama Flamenco Paranoia. Si vede che c'ha testa sto ragazzo, no?
1: Flamenco la paranoia. Paranoia.
0: Molta testa. Disco dell'estate, uno dei tanti che sta uscendo appunto in questo periodo. Vogliamo conoscere i gesti scaramantici delle vostre città, quelli che fate un po' come a Milano, schiacciare le balle del toro.
2: Anche a Verona, non so se scaramantico o meno, tipo accarezzare la sì, tetta di Giulietta.
0: Sì, devi tastarla.
2: Sì. Ce ne sono tanti.
0: È un po' consumato.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
0: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
6: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
5: okay,
6: ogni
5: ora. Ok, un altro magari?
6: Non so cosa ci penso.
5: Ah, va bene.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
18: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
19: Termini e condizioni in negozio online.
20: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come Primo Sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
22: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
23: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
24: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
25: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più.
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101 e siete voi che avete pieni poteri decisionali su di essa.
1: Guarda qua che pezzo che hanno messo.
2: Un bel pezzo della musica italiana.
0: È vero, chi c'è?
3: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Le ragazze di Luca Carboni, perché mi ricorda i bellissimi anni in cui io e le mie amiche frequentavamo la scuola di restauro.
4: Le ragazze ci sorridono un

0: di Luca Carboni. Sai che io, tra l'altro, prima di avere la mia grandissima passione per rap, ormai sbocciata oltre 20 anni fa, ero innamorato, ma tuttora mi piace molto, di Luca Carboni. Carbe. Tantissimo.
1: Ti ha tirato dei pezzi straordinari. Stiamo parlando di nozioni di musica e devi mandarmi citofoni.
2: Ciao, sono Manu. Ciao. Grazie per aver messo la canzone che vi ho richiesto.
1: Prego,
2: ciao.
1: Ok, possiamo continuare a parlare. Allora, dicevo, Luca Carboni. No, Luca Carboni ha fatto dei pezzi incredibili. Ha fatto Silvia lo sai, è stupenda.
0: Fragole buone buone, bellissima.
1: No, ci sono le persone silenziose.
0: Esatto. Poi c'era il titolo di un album che era splendido di Luca Carboni, che è Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. È il titolo di un album.
1: Questa è una nozione che non avevo.
0: Ma bella. Di cosa stiamo parlando noi?
1: Niente, un po' di cultura, anche cultura musicale, non fa mai male.
0: Ah, ok, mi ero perso via, ma sarà l'età.

0: TR101 con il Musazzi, Fabio De Vivo. Una buona giornata, una buona ora di pranzo a voi, si può dire così?
1: Sì, ma a me non piace parlare di pranzo, cibo.
0: L'abbiamo mai fatto.
1: Infatti, meno male, le faceva già la nostra predecessita. Come si dice? Ringraziamo Davide Cisalfaville alla regia.
0: L'irreprensibile, ce l'abbiamo lì.
1: Abbiamo qua anche la nostra stagista che oggi, ahimè, è il suo ultimo giorno.
0: Esatto, e lo si legge negli occhi.
1: Sì, proprio triste, guarda lì. Mi fa tenerezza.
0: Lo diciamo all'azienda? Azienda.
1: Un assumete, assumete la Ludina,
0: mi fa media anche con tutti noi a livello di età, no?
1: La tira giù tantissimo.
0: Ha voglia.
1: 13 anni, sono anche se può lavorare. Io
0: 13 anni è illegale, ma è perché finita. È nata nel 2004.
1: La terza media l'hai finita.
0: No, ma basta.

0: Open Sound, Capital Cities, qui su R101, le 13 e 6 minuti. Noi, come facciamo ogni giorno, quando arriviamo un po' a ridosso delle 13, amiamo giocare.
1: Giochiamo. De là, vorrei dirti solamente una cosa. Prima abbiamo parlato di monumenti, sai, non abbiamo sentito niente. Cioè, ce ne siamo proprio fregati altamente, ma ce ne continueremo a fregare perché senti che sigla che sta partendo.
0: Ma i messaggi erano arrivati, chiedo al buon Cisalfabel. Sì, un sacco ci dice. Va bene, e giochiamo a Chuck si indovina quando c'è.
1: Chuck si indovina.
0: Davide Cisalfabel, non si gioca sempre Chuck si indovina, ma in versione animata, giusto?
1: È un cartone, giusto? Okay, le regole sono semplicissime. Noi vi faremo sentire l'estratto di un cartone animato, un lungometraggio d'animazione. Voi dovrete dirci il titolo del cartone animato.
0: Va bene.
1: Sentiamo.
2: Chi era, si può sapere?
3: Solo Powerline Pa, la più grande rockstar del pianeta.
1: Questo non è facile.
0: Ma è piccola peste.
1: No, questo... questo non è facile. Cioè, perché sicuro dal sonoro è un cartone nuovo.
0: Sì, perché si sente molto bene l'audio. Allora, è un cartone animato inteso come lungometraggio, quindi non dovete pensare a cartoni animati a puntate, bensì un film fatto in modo animato. Risentiamolo.
2: Chi era, si può sapere?
3: Solo Powerline Pa, la più grande rockstar del pianeta.
1: La mia memoria non contempla nulla in questo momento.
0: La mia non ha mai contemplato. Quindi
1: i cartoni animati scarseggi un po'.
0: Una fatica. Ogni volta mi sembra veramente di essere affetto alla demenza senile. Probabilmente anche così.
1: Ma se non l'hai visti è normale che tu non li sappia.
0: Sarà quello. Va bene, cercate di indovinare voi. Oggi mettiamo in palio una pacca sulla spalla alla nostra Ludina.
1: No, ce l'ho io invece.
0: Un'altra.
1: Ce l'ho, sì. Un contratto a tempo indeterminato qua in R101.
0: Lo so, ma
1: inventiamolo.
0: Va bene, dai, 331 80 90 101, i vostri vocali.

music.

0: Taylor Swift con Opalite qui su R101 mentre giochiamo Chuck si indovina versione cartone animato lungometraggio.
1: Opalite.
0: Era una gag?
1: È una gag.
0: Ah, ok. Benissimo. Sentiamo il pezzettino del lungometraggio.
2: Chi era? Si può sapere?
3: Solo Powerline Pa, la più grande rockstar del pianeta.
1: Che cartone animato è?
4: Ciao Bonazzi, potrebbe essere Sing?
1: No, non è Sing. Io ho chiesto comunque, so io qual è.
0: Ah, ok, tanto
1: Non lo sapevo comunque, non se ne è mai arrivato.
0: Non è Sing.
5: Alvin Superstar.
1: Non è Alvin e i Chipmunks?
0: No.
6: Ratatouille.
1: No, non è Ratatouille.
0: No, perché non penso che lo chiamassero Power Dance. Come che era? Scusa, sentiamo.
2: Chi era? Si può sapere?
3: Solo Powerline Pa, la più grande rockstar del pianeta.
1: Indovinate voi al 331 80 90 101.
0: Dai, provateci con un messaggio. Lo sapete, l'importante è lanciarsi. Non importa indovinare, a meno che non vogliate aggiudicarvi un premio, che oggi più che un premio è un sogno, mica sono solida realtà.
1: Esatto, mi raccomando, messaggi copiosi e fantasiosi.

0: 12 di Somber qui su R101, sia in radio che in TV sul canale 67, mentre stiamo giocando a Chuck si indovina versione cartone animato.
1: Indovinate questo cartone da questo pezzo.
2: Chi era, si può sapere?
3: Solo Powerline Pa, la più grande rockstar del pianeta.
1: Che cartone è?
4: Ciao Bonazzi, per me è Piccola Peste.
1: No, Piccola Peste non è un cartone.
0: No, è quello del ragazzo, perché la voce è la sua. Questo doppiatore qua è quello che fece anche Piccola Peste, questo bambino pestifero col capello roscio.
1: Gran cartone, gran film.
0: Sì, lì. Vero.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto. Birra, cucina e felicità.
10: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
12: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
13: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Phonic con Mad About You qui su R101 alle 13:29 minuti. Stiamo giocando così come facciamo ogni giorno, ma sempre con un gioco diverso, a Chuck si indovina.
1: Andiamo a dare la soluzione di questo cartone animato. Sentiamo il pezzettino da indovinare.
2: Chi era, si può sapere?
3: Solo Powerline Pa, la più grande rockstar del pianeta.
0: Powerline ti sa un po' di spruzzino per i vetri, no? Uso il Powerline.
1: Anche,
0: quel mondo là.
1: Anche tipo un anticalcare.
0: Sì,
1: più
0: sì.
1: Anticalcare.
0: Sì, power, perché comunque sì, poi quando sì, vai con la spugnetta va via tutto,
1: esatto,
0: col Powerline.
1: Esatto.
0: Chi è?
4: Siamo Sofia e Andrea da Cuneo, il film Zootropolis.
0: Zootropolis? No.
5: Sono Cristina, potrebbero essere i pigiamini.
0: Non so neanche. I pigiamini, film che tra l'altro piace talmente tanto al Musazzi che è andato via perché
1: sto
0: si è emozionato.
6: Hotel Transilvania, Angelita da Bergamo.
1: No, non è Hotel Transilvania.
0: No.
7: Ciao, secondo me è il cartone Coco.
1: No, non no, è Coco. Niente, no, no.
8: In viaggio Pippo.
1: In viaggio Pippo, non lo so.
0: No,
1: ci è andato vicino, però ci è andato vicino.
0: Ci è andato vicino.
9: Ciao, Bonazzi, Stefano da Napoli. Il film in questione è In viaggio con Pippo.
6: In viaggio con Pippo.
1: Il
6: cartone animato è In viaggio con Pippo. Bellissimo, bellissimo, veramente fantastico.
10: In viaggio con Pippo.
11: Ma dai, questo è In viaggio con Pippo. È bellissimo. Lo adoro.
0: Quando una congiunzione salva un lungometraggio.
1: Qua io devo fare un grandissimo coming out. Perché io non ho mai visto questo cartone.
0: Ma allora, c'è da dire una cosa. Tu sei un grande fruitore di film e anche di cartoni animati,
1: certo.
0: Ma Cisalfavil sui cartoni animati, ragazzi,
1: non lo batte nessuno.
0: È una roba impressionante, li conosce tutti.
1: È lì che canta, balla in regia, è uno spettacolo indecoroso, guarda.
0: Sì, lo stiamo guardando e sembra uscito da Roger Rabbit. Per favore mettetelo nella salamoia, dai.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Break My Heart di Dua Lipa qui su Area 101, lei che si sposerà a breve a Palermo, e questo già causa in me una grave forma di lutto.
1: Vero, ma non creerà una forma, niente, allora spiego questa base qua, andiamo avanti ancora un po' a parlare del matrimonio di Dua Lipa.
0: Perché?
1: Dua Lipa si sposa dell'Aiva.
0: Ho capito, data. Cioè non è che avessi delle speranze, io poi onestamente ho già
1: la
0: dato
1: vita,
0: basta.
1: La vita, guarda che
0: fatto già
1: è imprevedibile la vita.
0: Me sono già accorto.
1: Ti caso che Area 101 sponsor, partner del tour di Dua Lipa.
0: Sì.
1: Dua Lipa ospita R101.
0: Sì.
1: Nei bonazzi di R101.
0: Sì.
1: Ti guarda e ti dice: "Hey, you're very pretty.
0: Do a you want to
1: date with me?"
0: Fondo di
1: fatta,
0: me.
1: È fatta, vabbè, capisci? Quindi
0: fatta,
1: mai abbandonare le speranze.
0: L'hai fatta facile, ma neanche troppo, devo dire. Comunque, bando a tutto ciò, perché
1: sfogarsi.
0: Siamo arrivati come ogni venerdì a mettervi nella condizione di sfogarvi. Come funziona lo sfogage qui su Area 101?
1: Praticamente le nostre bonazzi dovranno raccogliere tutto questo carico di frustrazioni che hanno accumulato durante la settimana e appunto sfogarlo.
0: Allora, sfogarvi in che modo? Urlando il vostro disagio, la vostra rabbia verso qualcosa, verso qualcuno, verso il capo, i figli che vi fanno esaurire, i genitori, piuttosto che appunto i vostri vicini di casa e tanto altro. Lo dovete fare urlando, lo dovete fare utilizzando anche parole, diciamo, non propriamente gentili. Tanto
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Appunto il nostro Davide Cisalfa vi andrà a bipparle.
1: Bipperà tutto. Parlate senza remore, senza vergogna, sfogatevi.
0: Allora, se adesso tanto mi dà tanto,
1: sì.
0: Dopo lo sfogaccio parte sempre una canzone dolce.
1: Vediamo cosa c'è.
0: Vediamo.
1: Sì.
0: 331 80 90 101, voi dovete sfogarvi, aspettiamo i vostri messaggi e ora piti.

0: il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
7: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
6: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash. La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
14: La scelta giusta è l'attenzione.
15: I polli allevati senza

0: sarà perché
1: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
3: Il caldo ti rallenta.
4: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
10: Ah, però!
9: Quando ti dicono che è misura.
10: Ah, però!
9: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Power 101, lo sapete, arriva una canzone sulla quale voi mettete il potere decisionale. Si chiama Canzone che ti fa stare bene.
1: E noi mettiamo la scelta di trasmettere o meno questa vostra decisione.
0: Chi è che c'è?
2: Sono Marina da Lecce, la canzone che mi fa stare bene, Don't Stop Till You Get the Now, Michael Jackson.
0: Ma è periodo questo, eh?
1: Michael Jackson.
0: Michael e poi Jackson. Gli MJ sono tutti numeri uno. Lui, Michael Jordan, poi non me ne vengono
1: Michael J. Fox.

0: You Get Enough qui su R101 alle 13:52 minuti. Questa è la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, il 331 80 90 101,
1: dentro questo meraviglioso spazio dedicato a voi, ai vostri sfoghi settimanali.
0: Lo sfogage, sentiamo voi.
2: Scusate, ma che c***o di caldo fa?
1: Mamma mia, veramente troppo, eh.
0: Esatto,
1: ma
0: questo è l'unico periodo dove si può parlare del meteo anche fuori dall'ascensore, perché c'è veramente un caldo porco.
1: Milano c'erano 38 gradi l'altro ieri.
0: Non è
1: 38, siamo neanche a giugno.
0: Ma che un attimo che finiamo negli servizi di studio aperto, che ci mettiamo l'acqua sul copino, eh.
1: Ho già letto che sarà l'estate più calda di sempre.
0: Ogni anno lo dicono.
1: Sì, questo.
3: Chris da Roma Nord, Serena R, baff cozza di lascia libero quell'uomo e non tenerlo per le palle. Tanto è mio e sarà sempre mio per sempre.
0: Bello,
3: e
0: bello.
3: Tu fai schifo e ti devi levare dal c***o.
0: Io voglio chiamarla.
1: No, ma questa cosa io voglio andare avanti, voglio sapere come Serena R. Serena R di Roma Nord. Allora, attenzione.
0: Ma aspetta, non ho capito. Serena R è quella che comunque lo tiene per gli attributi?
1: È una che si deve spostare da quest'uomo.
0: E come fa?
1: Io voglio andare avanti questa storia qua, comunque. Per cortesia, cara amica, teniamoci in contatto. Keep in touch. Continuiamo a toccarci. Keep in touch.
0: Cosa sotto?
1: No, non so.
0: No, non avevo capito. Beautiful things.

0: sings it out.
1: Enjoy the music.
2: 101 Superstar. Muore 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
3: Ciao, sono Tiziano Ferro.
4: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
3: R101.
4: Enjoy the music.
3: Enjoy the music.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: così che arriviamo al termine di questa puntata e una settimana intera dei Bonazzi di R101 con Iron Tizi, Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar.
1: Ma il vero Iron ce l'abbiamo dietro il vetro, è il nostro Davide Cisalpa.
0: Ma è già stato con mano?
1: Certo.
0: Ah, allora okay, proprio, mi fido.
1: È forte, potente,
0: mi
1: è una
0: fido,
1: roccia.
0: Mi fido sulla parola. Ringraziamo lui, ringraziamo anche la nostra redattrice e autrice Roberta Bussolati, ma... un plauso facciamo insomma alla giovane Ludina.
1: Salutiamo la nostra Ludina stagista che oggi chiude il suo stage. Mm-hmm. Speriamo noi tutti di R101 di riaverla a bordo di questo carrozzone.
0: Esatto. Ludovica, mi raccomando, tanti in bocca al lupo. Spacco. Magari questa diventa il nostro capo un giorno. Teniamola buona.
1: Ma non, bravissima. Non credo, ma va bene. Melita Tognolo e Marco Santini a farvi compagnia. Fabio De Velmusazzi e Dio piacendo. Ci vediamo, la sentiamo lunedì prossimo da mezzogiorno alle 14. Grazie, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. NATO e Unione Europea contro Mosca dopo il drone russo caduto in Romania. Il leader dell'alleanza Rutte sente il presidente romeno Dan e assicura l'impegno a difendere ogni centimetro del territorio. Atto gravissimo, commenta Meloni, messa a rischio la sicurezza europea. Un accordo sembra vicino tra Stati Uniti e Iran. Anche il vicepresidente americano Vance ammette i progressi nelle trattative, ma manca ancora il via libera di Trump e Khamenei. Il numero uno della Casa Bianca minaccia la ripresa della guerra in mancanza di un'intesa non favorevole a Washington. Meloni scrive ai vertici europei: su Ebola servono coordinamento e massima attenzione alle frontiere. Dal Congo una speranza, l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente. Allo Spallanzani di Roma, la chirurga di Medici Senza Frontiere esposta al virus. La relazione annuale di Banca Italia: il PIL italiano ha meno slancio a causa del quadro geopolitico. Il governatore Panetta chiede all'Europa più unità e rapidità d'azione e indica nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per la produttività. Ma bisogna investire nella formazione. L'Istat rivede al rialzo le stime del PIL del primo trimestre dell'anno, più 0,3 sui tre mesi precedenti e più 0,8% rispetto allo scorso anno. Le stime preliminari indicavano una crescita congiunturale dello 0,2 e una tendenziale dello 0,7%. La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,6%. In corso la giornata di sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati contro il caro vita e i bassi salari. Stop ad aerei, treni, mezzi pubblici di Roma e Milano, scuola e sanità. Cortei e manifestazioni in tutta Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Venerdì pomeriggio, amici, su R101 comincia il Good Times, anche se nonostante, insomma, un pochino in ritardo per colpa di Davide Cisini in regia, ci siamo. Marco Santini, Melita Toniolo, ciao a tutti, grazie e siamo pronti per chiudere in bellezza questa settimana.
1: Te lo dico già.
0: Meli, scusa, nonostante tutti i disagi di oggi.
1: Ma ci sono talmente tanti disagi anche qui dentro nella mia
0: treni,
1: testa, che ho una voglia di litigare, ma
0: autobus.
1: Una voglia di litigare, Santini, che vorrei iniziare la polemica adesso. Possiamo?
2: Dovete farvi curare da uno bravo.
0: Possiamo, anche voi amici potete non farvi curare da uno bravo, ma mandarci un messaggio come ha fatto lui. Il numero qual è, Meli? Sempre quello.
1: 331-8090-101, ragazzi, abbiamo bisogno di un abbraccio oggi, di una coccola, di un bel messaggio.
0: No,
1: vi prego.
0: No, non abbiamo bisogno di niente di tutto ciò,
1: io
0: vogliamo solo che ripartano i mezzi. Basta, solo quello.

0: Sheeran, Galway Girl su R101 14.08. Buon pomeriggio a tutti, amici, come state? Siamo anche in TV sul canale 67 del digitale. Chi è?
1: Melita, ma che sei pazza? 130 gradi l'abbracci, come se te l'avessi dato, vai.
2: Allora, un abbraccio non si nega mai, no, ragazzi, no, no. Soprattutto per chi ne ha bisogno come me.
0: D'estate, quando le temperature toccano un certo livello, il contatto fisico deve sparire.
2: Ma tu sei matta, a me viene ancora proprio... di più invece, no, da stare attaccata a mio figlio, no, però no, mi piace un sacco il contatto fisico.
0: Ma non è il tema, amici, il contatto fisico, non è la polemica, no, niente di tutto questo. Parleremo, Meli, di macchine alle 15 nella polemica, macchine prestigiose, macchine famosissime.
2: Su tutti i giornali, dappertutto, dai. Questa notizia che non vogliamo spoilerare perché è ancora presto, ma abbiamo come sempre... una scemo.
0: Quella macchina lì.
2: Sì, che tu conosci molto bene.
0: No, io no, ma pensa che... No, non lo dico.
2: No, non puoi dirlo. Comunque, io non ho una grande affinità con quelle macchine. Non è tra i miei pensieri. Ecco, vabbè, comunque, parliamo d'altro. Vi è mai successo di comprare qualcosa solamente per fare colpo? Perché diciamolo. La macchina di cui parleremo tra un'ora, insomma, sì, solitamente viene anche affittata.
0: Sì, molti.
2: Per fare un po', insomma, figo.
0: Molti l'affittano.
2: Se a me arriva uno con sta macchina, io lo mando proprio a quel
0: tipo
2: paese.
0: Tipo Gaballo è uno che l'ha affittata una
2: macchina.
0: Sicuramente. Sì,
2: sicuro.
0: Scusa,
2: ciao,
0: sicuro.
2: Sono Gaballo.
0: Sicuro.
2: Ho affittato la macchina.
0: Salutiamo l'ufficio musica. Va bene. Quindi, 331-8090-101.
2: Vi è mai successo di comprare qualcosa solamente per fare colpo?

0: American Girls, Harry Styles.
1: Su R101 e il Good Times, come sempre, questo venerdì. Emily e Marco, Marco e Emily, insomma, come volete, come più vi piace.
0: Beh, siamo un'unica entità ormai,
1: certo,
0: dopo tanti
1: un corpo
0: anni
1: solo,
0: insieme.
1: Un corpo solo, un'anima sola, e tutti voi lì fuori al 331-80-90-101 che ci state un po' dicendo, spiegando, raccontando se avete mai comprato qualcosa nella vostra vita solamente per fare colpo.
0: Per fare un po' i figli.
1: Su qualcuno al 331-80-90-101.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Sì, mi è capitato una volta, questa ragazza piaceva tantissimo il classe A nuovo, a me piaceva lei, a tutti i costi l'ho voluto comprare. Dopo due giorni che dovesse arrivare la macchina, mi ha detto che si trasferiva in Spagna. L'ho comprata per niente, l'ho tenuta qualche mese, poi l'ho venduta.
0: Io posso dire che ho sempre avuto uomini senza macchina.
3: Ma noi non ce ne frega niente.
1: Bravissimo, bravissimo. Che un po' anche potrebbe essere il commento, no, di qualcuno che accenderà la radio.
0: Ma mi è venuto spontaneo.
1: Però posso dire invece una cosa: bravo lui, che cioè per fare colpo, pronti via, prende questa macchina, la compra così, cioè
0: bravo,
1: senza pensarci due volte.
0: Bravo.
1: Non è che ha comprato, che ne
0: bravo,
1: so, tipo un asciugacapelli. Poi,
4: io ho pagato un pranzo al Caffè de Paris a Monte Carlo, a quello che mi piaceva. Poi non è andato tanto bene, però perché sì, siamo stati insieme 5 anni, ma mi ha riempito di corna.
0: Ma sì, vabbè, ma chi non ha le
1: corna? Ecco, io per esempio invece pago sempre. Ah, pensavo, ma a noi non ce ne frega niente. Ah no, quello, vabbè.
0: No, quando paghi, ah, deve, ci interessa, esatto, quando paghi tu ci interessa. Vabbè,
1: sì,
0: continuate a raccontarci se vi è mai successo di comprare qualcosa solo per fare colpo al 331 80 90 101.

0: Stupida sfortuna, fulminacci, R101 e tutti voi, vi è mai successo di comprare qualcosa solo per fare colpo?
1: Ho comprato un pacchetto da 10 di segretie per darle ai ragazzi carini, perché all'epoca, non so se sia ancora così usanza, si passeggiava e si chiedeva, cioè tutti chiedevano sigarette.
2: Un pacchetto da 10.
0: Che brava.
2: Ti ricordi? Bei tempi.

0: tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
2: Bravo Carlo, fa vedere.
3: Carlo, ma è tutto perfetto.
1: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
2: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
9: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stescia su R101, Sick and Tired, 14:29, il Good Times. Marco e Melita, tutti voi lì fuori, 331 80 90 101, di cosa stiamo parlando se avete acceso la radio? Stiamo parlando di quella volta che abbiamo acquistato qualsiasi cosa pur di far colpo su una persona, pur di farci vedere agli occhi di un altro. Guarda quello, che roba, cosa ha comprato, eccetera.
1: Ma sentimi,
0: eccetera,
1: parliamo
0: eccetera.
1: Un po' di te. Che no, mai è successo? No, voglio saperlo.
0: Tutto questo perché tra mezz'ora arriverà, come ogni giorno, la nostra immancabile polemica. E oggi il tema sarà incentrato proprio su una macchina molto
1: bella, molto famosa.
0: Sì,
1: che
0: di...
1: anche uno speaker di R101.
0: Sì, ne parliamo. Apriamo la. Io direi di aprire una grande inchiesta su questo.
1: No, dai, facciamo una bella polemica.
0: Apriamo un'inchiesta su questo acquisto. Non lo so, magari.
1: Neanche un giro già fatto fare. Vabbè. Ma Santini, tu hai mai acquistato qualcosa quando eri giovane, ovviamente?
0: Come
1: per
0: eri giovane? Io sono giovane, bella.
1: Beh,
0: stai
2: Santini alla grande.
1: Alla grande, una volta. Per fare colpo.
0: No,
1: su qualche donna.
0: Devo dire onestamente, no. Ho fatto dei regali.
1: No.
0: Ho fatto regali, ma io acquistare qualcosa per fare colpo su un'altra persona, no. Anche perché di quello che pensano gli altri non me ne frega niente. Quindi
1: questo
0: proprio...
1: l'abbiamo capito. Comunque vi ricordo che lui fa dei regali bellissimi. Ragazzi, al mio compleanno il 5 aprile di quest'anno mi ha regalato, sapete cosa? Una bella borsa dell'acqua calda.
0: Sì, però aspetta, stai omettendo un particolare importante. Non è una borsa dell'acqua calda così.
1: Vabbè, di marca.
0: Vabbè,
1: chi la deve vedere?
0: Fa niente, quando arrivi a casa qualcuno vede: ah, ma hai la borsa dell'acqua calda di... fa la differenza.
1: No, in effetti, anche
0: cioè, non è quella di plastica di gomma
1: mia,
0: che si trova al supermercato, per dire.
1: Usano la borsa dell'acqua calda quelli che entrano a casa mia.
0: Sì, perché hanno tutti una certa età. Va bene, allora adesso noi ci siamo dilungati e non abbiamo sentito neanche un vocale di un amico che ci dice se ha comprato qualcosa per far colpo su una persona. Lo sentiamo tra un attimo dopo questa di Ozier.

R101 è la radio che ti fa stare bene. R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto

0: Purple Disco Machine R101 14:39, il Good Times, Melita e Marco, tutti voi al 331 80 90 101 che ci state rispondendo a questa domanda facile facile: vi è mai successo di comprare qualcosa per far colpo su qualcuno? Al 331 80 90 101 c'è Simone che dice: una volta ho comprato un mazzo di rose gigante, non ci dice quante rose sono, però gli scrive un mazzo di rose gigante per far colpo su una mia collega . E alla fine lei questi fiori li ha regalati a tutte le donne dell'azienda.
1: No, ma non si fa.
0: Cioè, io allora,
1: Santini, anche tu potresti regalarmi comunque dei fiori.
0: No, io ti regalo solo
1: colleghi.
0: Borse dell'acqua calda in vista della stagione fredda. Chi è?
2: Ciao Marco, ciao Melita.
0: Ciao.
2: Allora, a me è successo che una volta ho acquistato un completino intimo molto molto molto sexy, anche molto molto costoso.
0: Sì.
2: Non è servito proprio a niente.
0: In che senso? Mica. Ma in che senso?
1: Ma io e lei ci capiamo, siamo entrate nello stesso
0: Sai
1: club.
0: Io non ci bado molto, cioè non è che mi interessa.
1: Io sì, invece.
0: Via, via,
1: a me
0: via,
1: piacciono
0: via, via.
1: Molto.

0: Cabana in Rama qui su R101 che ci fa ballare sempre quando arriva lui. 14:42, questo è il Good Times con Marco e Melita.
1: Mi è mai successo di comprare qualcosa per fare colpo su una persona? Chiara scrive: sì che l'ho fatto, ho comprato un vestito da sera importante per far colpo su di lui che quella sera si è ammalato.
0: No!
1: Meraviglioso!
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla.
7: Tutto in totale silenzio.
6: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Sa

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: bene finalmente con le vostre canzoni.
1: Per esempio, le canzoni, sì, per legarci al nostro tema, possono, sì, servire per fare colpo, sì, su qualcuno?
0: Sì,
1: sì, sì.
2: Ciao, R101,
1: ciao,
2: sono Niccolò e la canzone che mi fa stare bene è Smell Like Teen Spirit dei Nirvana.

0: Smell Light in Spirit, che bellezza ragazzi, è sempre un piacere riascoltare pezzi come questi che non solo ci fanno stare bene ma ci fanno venire voglia, per quel che mi riguarda, di spaccare tutto. Ogni volta che sento i pezzi dei Nirvana in generale, insomma, mi dà quella carica. Insomma, dai,
1: per litigare per loro. Bene, come vorrei fare io.
0: Sarà che sta arrivando la polemica, quindi forse questa è una canzone che si sposa a meraviglia. Oggi, amici, parleremo di macchine speciali, particolari, eccetera, eccetera. Quindi avremo bisogno, come sempre, di voi al 331-80-90-101, pronti a schierarvi e a dirci cosa ne pensate, da che parte state. Tra poco vi raccontiamo tutto, quindi curiosi di tutta Italia, state lì, tra un attimo ci arriviamo.
1: State lì, fermi, immobili. Comunque c'è sempre la musica che vi tiene compagnia, quella di R101, Gary Go.

0: 15 in punto, sempre qui su R101, il Good Times, venerdì pomeriggio. Chi siamo noi? Beh, ovviamente
1: chi
0: ci ripresentiamo.
1: Siamo noi,
0: Melita Toniolo, Marco
1: Santini
0: e ovviamente tutti voi in radio e anche in TV. Siamo sempre qua ad accompagnarvi verso il weekend e soprattutto, amici, a quest'ora chi ci segue da un pezzo, da anni ormai lo sa, sta per arrivare la nostra immancabile polemica.
2: Chiude la polemica.
0: Sì,
1: tra
0: la
1: poco,
0: apriamo.
1: Tra poco.
0: Chiude la settimana un tema, amici, che questa settimana è diventato virale, di attualità. Insomma, noi ci andiamo, ma poi ci spostiamo.
1: Esatto, ci agganciamo lì e poi mettiamo la marcia e andiamo da un'altra parte. Senti qua,
0: mamma,
1: che
0: ragazzi,
1: link che t'ho lasciato.
0: Sì, parliamo di una macchina famosissima, criticatissima in questi giorni, e poi ci spostiamo negli Stati Uniti. Insomma, se non avete capito, amici, state qui, tra un attimo vi raccontiamo.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky, R101, venerdì pomeriggio, il Good Times, Marco e Melita, amici, siamo pronti ovviamente per introdurre anche oggi l'ultima polemica di questa settimana. Ve l'avevamo annunciato, no? Che avremmo parlato di un'auto che in questa settimana ha creato molte polemiche, ha creato molti meme, è diventata virale dappertutto. Ovviamente si parla, no? Di...
1: una macchina nuova elettrica che si chiama Luce, che ha scatenato le polemiche.
0: Come si chiama, scusa?
1: Luce.
0: Con la L.
1: Ah, con okay. La L, sì, sì.
0: No, chiedo, chi è?
2: Marco, sì. Melita, ancora prima di iniziare la polemica, voglio dire che io sto con Montezemolo.
1: Ciao, Davide. Chiudiamo allora la polemica.
0: Davide,
1: ha
0: già capito tutto. Sì, in effetti la notizia è un po' quella lì, no? Si è parlato questa settimana della nuova Ferrari elettrica, insomma, che è una macchina potentissima, comunque meravigliosa.
1: Ma sì.
0: Tanti l'hanno criticata.
1: La vuoi grattare, Santini?
0: No, per me è bellissima.
1: Ah. Cioè, è bella. Ma poi noi accettiamo tutto, cioè non è un problema.
0: Ma amici, vi abbiamo semplicemente travisato, cioè perché questo è...
1: siamo furbi!
0: L'inizio, cioè noi partiamo da lì per parlare di macchine elettriche, ma non è il tema la Ferrari Luce, no,
1: no,
0: amici, andiamo...
1: non siamo mica così banali.
0: Ma no, ne hanno già parlato tutti, mi pare che noi torniamo su un argomento così. No, andiamo negli Stati Uniti.
1: Dove i legislatori americani propongono per le auto elettriche ibride una tassa federale annuale per compensare la diminuzione del gettito fiscale derivante dai carburanti tradizionali.
0: Cioè, in parole povere, per l'uomo della strada, Meli, cosa vogliono
1: praticamente
0: fare?
1: Praticamente vogliono mettere una tassa sulle macchine elettriche, anche ibride. Perché? Perché ovviamente il carburante sta iniziando a diminuire, perché tutti hanno la macchina elettrica.
0: Cioè, non si fa più benzina in buona sostanza.
1: Esatto.
0: No?
1: Il provvedimento prevede un contributo iniziale di $130 per le elettriche e 35 per le ibride ricaricabili. E questo è destinato, questo provvedimento è destinato ad aumentare progressivamente dal 2029. Con l'aumento, appunto, come dicevamo prima, della diffusione delle auto elettriche, il gettito fiscale, appunto, derivante dai carburanti sta diminuendo tantissimo, ragazzi. Addirittura alcuni esponenti repubblicani avevano avanzato anche ipotesi ancora più aggressive, compresa una tassa federale da $1,000 per veicolo elettrico.
0: Amici, che ne pensate? Da che parte state? Ok che questa è una proposta per gli Stati Uniti, ma siccome ormai il mercato delle auto elettriche ed ibride è mondiale, è ovunque.
1: Ho cambiato la mia auto.
0: Hai una macchina elettrica?
1: Ibrida.
0: Ecco, appunto. Quindi un argomento che riguarda anche noi europei. Se un giorno dovesse arrivare anche qui questa proposta del tipo hai una macchina elettrica o ibrida, una bella tassa da €130, sareste favorevoli o contrari?
1: No, contrari.
0: Che ne pensate, amici? Da che parte state? Sale la Claire delle nostre polemiche e facciamo entrare tutti voi 331 8090 101.

0: Safe, Miles Smith, ma soprattutto Niall Horan. Possiamo dirlo finalmente?
1: Ma scusa, allora
0: posso
1: mi spieghi?
0: Ringraziare e salutare questo ragazzo non meraviglioso.
1: Mai, non l'hai mai annunciato, tra
0: ma
1: l'altro.
0: Ma adesso l'ho visto.
1: Questi mesi. Vabbè.
0: E quindi lo annuncio.
1: Amici, c'è la polemica, siamo negli Stati Uniti e c'è questa nuova proposta per tassare le auto elettriche e le ibride plug-in. È una proposta, ovviamente, $130. Questo è il provvedimento che prevede un contributo iniziale di questa cifra per poi arrivare, chissà, magari anche a cifre più alte. Che succede?
0: No,
1: che ne pensate?
0: No.
1: Da che parte state? Un tema questo che riguarda anche il nostro paese, dove ormai la diffusione delle auto elettriche ed ibride è agli occhi di, sotto gli occhi di tutti, giusto?
0: Sì,
1: no?
0: Tutti i miei.
1: 331-80-90-101, cominciamo. Che ne pensate? Da che parte state?
2: È giusto che vengano aumentate le tasse federali. Non pensavo mai di dirlo, ma in questo caso sono d'accordo, molto d'accordo.
1: E come mai?
0: Perché?
1: Perché? Non ce l'hai spiegato perché sei d'accordo, vai.
3: Ciao Marco, ciao Meli, eccola qua la vera polemica. Le tasse per chi consuma meno benzina o non ne consuma per niente.
1: Sì, perché il provvedimento è destinato soprattutto a causa della diffusione delle auto elettriche e la mancanza derivante dai carburanti che sta piano piano diminuendo.
0: Ci è arrivato un messaggio: io ho un'auto elettrica da 2 settimane, ero molto scettica, invece mi trovo molto bene grazie ovviamente agli incentivi, altrimenti non potevo cambiare l'auto perché i prezzi erano alti.
1: Vai.
4: Dobbiamo andare contro l'inquinamento e ci fanno comprare le macchine elettriche. Ci compriamo le macchine elettriche e mo ce le fanno pagare.
0: Pagare così? Tanto e pagare pure la tassa sopra.
1: Amici,
0: dai.
1: Siamo solo all'inizio della nostra polemica. Che ne pensate? Tasse sulle auto elettriche ed ibride negli Stati Uniti. È una proposta favorevole o contraria? 331 80 90 101.

0: I need Olivia Dean su R101, la polemica di oggi. Siamo negli Stati Uniti, dove c'è questa nuova proposta per tassare le auto elettriche e le ibride plug-in. Che ne pensate voi e da che parte state?
1: Io penso che l'idiozia americana non abbia mai limiti.
2: Ecco, capito,
0: lei
2: molto chiara.
0: L'ha toccata piano,
2: esagera.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash. La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza

0: sarà perché
1: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
9: Doppio malto.
10: Birra, cucina e felicità.
8: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: R101 Meteo.
16: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Prevale il sole sulle pianure del nord, lungo le coste adriatiche, in Basilicata e Sardegna. Alternanza tra sole e nuvole nel resto della penisola, con qualche rovescio temporale su Alpi occidentali e orientali, su Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia interna e meridionale. Temperature in calo quasi ovunque, eccetto sulle due isole maggiori. Valori per lo più tra i 25-27 gradi delle aree costiere ai 31-32 gradi delle aree interne, fino a 33 in Sardegna e Sicilia. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi da nord, tra l'Adriatico meridionale, il sud della Puglia e lo Ionio, con mari anche un po' mossi, calmi o poco mossi gli altri bacini italiani. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
15: R101 Meteo con
17: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Peace, Shut Up, R101, 15 e 29. C'è il Good Times, il nome di questo programma. Merita e Marco, Davidino in regia, tutti voi al 331 80 90 101. E oggi ci stiamo occupando di macchine elettriche, ma non solo, anche ibride plug-in, e siamo negli Stati Uniti.
1: Esatto, cosa succede? Gli americani hanno proposto di mettere una bella tassa federale annuale per compensare la diminuzione, insomma, di tutti quelli che fanno benzina.
0: Il gettito fiscale non entra più perché tante macchine elettriche sono in commercio e dalla benzina gli stati guadagnano poco.
1: E quindi vogliono mettere una bella tassa di $130 per le macchine elettriche e 35 per quelle ibride ricaricabili. Ma voi che cosa ne pensate?
2: Ma meno male, ho cominciato a tremare perché io da poco ho acquistato un'auto a diesel. Sì, andate a tassare le auto elettriche, perché noi con le auto diesel già stiamo a posto con le tasse, già paghiamo un botto. Ciao, Ada da Napoli.
1: E anche il diesel che costa poco,
0: è tutto schizzato alle stelle. Poi
3: forse qualcuno se lo ricorda, ma avevano già inventato il super bollo per le auto diesel.
0: Vero.
3: Visto che i diesel si erano diffusi e la benzina ne vendevano poca.
0: Vero. Poi.
2: Ma basta sempre pagare. Cioè, nasciamo per pagare tasse, sì. Ma per mantenere chi? Che cosa? Maremma.
0: Io lo so,
1: No, anch'io ieri ho pagato il nuovo bollo della macchina, che ovviamente cambiando macchina leggermente più grande è tantissimo, si paga tantissimo.
0: Poi.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao,
4: a tutti quelli che pensano che l'auto elettrica sia green e sia a favore dell'ambiente, come pensate che vengano prodotti i pannelli fotovoltaici o comunque i pannelli, le colonnine che alimentano poi le auto elettriche? Come pensate verranno smaltite poi le batterie delle auto elettriche?
0: Tutte domande che la nostra amica giustamente mette sul banco. No, non a te, Meli.
1: Che fortuna.
0: Che non sapresti chiaramente, insomma, rispondere.
1: Ma manco,
0: no?
1: Perché... ma manco me ne faccio queste domande, Santini. Cioè, non arrivo neanche lì.
0: Che ne pensate voi e da che parte state? Insomma, nuova proposta: tassare le auto elettriche e ibride plug-in negli Stati Uniti.
1: Per fortuna.
0: Specifichiamo.
1: E a Seregno.
0: No, 331 80 90 101. Ovviamente questa tassa, dicono gli americani, servirà per manutenzione delle infrastrutture stradali, insomma, cercare di tenere sul sistema. Sentiamo voi intanto la musica, Ava Max, e questa è Turn su R101.

0: sia Gimme Love R101, il Good Times 15:38. Siamo nel bel mezzo, amici, della nostra immancabile polemica. Oggi siamo negli Stati Uniti e si parla di questa nuova proposta per tassare le auto elettriche e le ibride plug-in. È una tassa federale, si parla di $130, questo è il contributo iniziale che poi potrebbe anche aumentare. Fanno questo perché si sono accorti che anche da quelle parti sta diminuendo il gettito fiscale, cioè la gente
1: non fa
0: meno benzina perché comprano più macchine di quel tipo.
2: Ciao a tutti. Ciao. Allora, bisogna intanto capire cosa se ne fa della tassa automobilistica. Si pagano infrastrutture, strade, tasse regionali, mesi pubblici, sì, eccetera. Se nessuno più paga le tasse automobilistiche, come le finanziamo queste cose? Quindi alla fine bisognerà pur pagare queste tasse.
0: Quindi lui è d'accordo.
3: Quello che interessa cos'è? Il guadagno economico. Non me ne frega assolutamente niente che si debba inquinare, non inquinare. Che me frega, l'importante è ingrassare il portafoglio di qualcuno, che sia elettrico, che sia benzina, che sia gasolio. Dai, questo è quello che conta.
0: Dai, ma lui fa apposta, sta scherzando.
1: Questo,
0: hai sentito come ha detto? L'unica cosa che conta è il guadagno economico.
1: È vero, è vero. Ragazzi, sta arrivando la nuova di Mew, si intitola Vaffa Amore. Qui su R101. Vaffa Amore. Vaffa.

0: New con Vaffamore su R101 e la polemica di oggi nel Good Times, questa nuova proposta di tassare auto elettriche e ibride plug-in negli Stati Uniti.
1: Basta tasse, ci danno la possibilità di andare in giro senza inquinare e in più ci vogliono anche far pagare. E allora che senso ha?
2: Che senso ha, Santini?
3: Le tasse!

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
2: Puoi provare Meclon!
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
8: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte, Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Super conveniente Natale!
17: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente! È una promessa!
18: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla.
19: Tutto in totale silenzio.
18: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
23: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
24: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
25: Ah già, solo fango.
24: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
26: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
27: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
28: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
29: Ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
28: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
1: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Summer su R101, la canzone che ci fa stare bene, come sempre grazie a voi che ci proponete ogni ora in questo spazio le vostre canzoni, continuate a farlo, 331 80 90 101. Ma dobbiamo chiudere la nostra polemica di questo venerdì e per chiudere anche un po' la settimana.
1: Siamo andati in America dove c'è questa nuova proposta per tassare tutte le macchine elettriche e ibride plug-in e ovviamente si è scatenata la polemica.
0: Sentiamo voi cosa ne pensate, da che parte state.
2: Io penso solo una parola: sanguisughe. Eh sì, sono tutti gli stati sono uguali, sono sanguisughe, vampiri, ti succhiano fino all'ultima goccia, poi se muori non ne frega nulla al vampiro se te muori, va a succhiare il sangue a quegli altri che ce l'hanno. Vampiri e sanguisughe.
1: Vampiri e sanguisughe.
0: Insomma, questo è il pensiero di questo nostro amico a proposito di questo che, ricordiamo, è una proposta, non è una cosa definitiva.
1: In America
0: questa proposta, $130 per, diciamo, un contributo iniziale per chi ha una macchina di questo tipo. Poi chi lo sa, potrebbe anche diventare di $1,000.
1: Chi lo sa, chi
0: potrebbe arrivare anche in Italia?
1: Potrebbe finire anche la polemica, Santini.
0: Sì,
1: cosa dici? La finiamo?
0: Finisce qui.
1: Arriva lunedì, anzi ritorna lunedì come sempre, ci ascoltiamo lui, Francesco Gabbani.
3: Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore.

0: and Fever Dream R101, il Good Times. Amici, siamo arrivati purtroppo alla fine di questa settimana e anche del nostro appuntamento. Grazie.
1: Vi ringraziamo, vi salutiamo. Io personalmente vi aspetto domenica mattina dalle ore 7 alle 10. Perché no? Non ho voglia di andare al mare, voglio stare qui con tutti gli amici di R101.
0: Finalmente anche tu lavori. Oh,
1: smettila.
0: Bene. Io no.
2: Presto che è tardi, vai.
0: Grazie, amici. Torniamo lunedì e ricordate che, a maggior ragione, anche nel weekend le polemiche non dormono mai.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Medvedev minaccia i cittadini europei. Siate vigili, sonno tranquillo è finito. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa risponde alla condanna internazionale dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale in Romania, ferendo due persone. Accusa le autorità del vecchio continente di essere entrate unilateralmente in guerra con il suo paese. Il testo del memorandum con Washington non è definitivo, riferisce l'agenzia Tasnim. Donald Trump parla di finestra ristretta, ma le condizioni di un accordo con l'Iran sono a favore degli Stati Uniti e vuole assicurarsi che Teheran non faccia marcia indietro. Bruxelles fa sapere di avere ricevuto la lettera della Premier Meloni sul coordinamento europeo per contrastare l'epidemia di Ebola. Intanto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva la notizia del primo paziente guarito dal virus, ma resta alta l'allerta in Congo e Uganda. Le considerazioni finali di Fabio Panetta: dalla guerra nel Golfo pericolo, l'inflazione a 6%, il quadro generale peggiorato, osserva il governatore di Banca Italia, che preme per un piano pubblico capace di favorire l'adozione dell'intelligenza artificiale. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, welfare smantellato e la complicità nel genocidio a Gaza, manifestazione nazionale a Roma. Bollino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Più stiloso che si possa avere è quello che parte ogni ora, anzi ogni giorno, da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 su R101. Si chiama Cari Amici, guardatevi quanto siete stilosi. Buon pomeriggio amici, buon venerdì 29 di maggio, siamo davvero in dirittura d'arrivo per questo mese primaverile, 3 minuti dopo le 16, con me Zia Manu, con Claudio Cucurandone in regia, Federica Salvi in redazione e Justin Timberlake, eccolo qua.

vai così, vai con le mani. Anche la musica stilosa in apertura di Cari Amici su R101, 16 e 8 minuti. Ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. Musica tra l'altro che sarà anche, come dire, inedita. In questa giornata, lo sapete, venerdì di nuova musica, New Music Friday, ci prenderemo l'occasione, la possibilità di ascoltare qualche dischetto nuovo che è uscito proprio la notte scorsa, dalla mezzanotte scorsa. Volevo chiacchierare con voi oggi di souvenir, magari augurandovi di fare un viaggio presto, uno di quelli che vi fa venire voglia di comprare un souvenir. Capiremo poi, grazie a una serie di studi che abbiamo raccolto con Federica Salvia, cosa sta dietro la nostra voglia, il nostro desiderio di comprare un souvenir. Partiamo di quello, da quello che compreremmo per noi. La prima domanda che vi faccio è: qual è l'ultimo souvenir che avete comprato per voi stessi? Perché c'è una goduria particolare nello scegliere un oggetto quando sei in un viaggio in cui sei anche particolarmente coinvolto emotivamente, nel comprarti quella cosa che poi ti porti a casa e, faccio un piccolo spoiler, ti racconterà di come sei stato in quel viaggio, sentirai di rivivere le stesse sensazioni. Parto io ho una borraccia che qualcuno definisce orrenda, che arriva da New York, da un viaggio che ho fatto l'anno scorso con il logo degli Yankees, quindi della squadra di baseball New York Yankees, che a me sa di tutto quello che mi piace di New York, quindi lo stile newyorkese americano, la musica newyorkese, ma non solo, poi anche quella della West Coast, e quindi la musica urban pop, sa dello stile di vita newyorkese che a me affascina molto, e quella borraccia, anche un po' orrenda, io la tengo come fosse una reliquia perché mi riporta quelle sensazioni. Tra poco le vostre storie in diretta.

con anche un coretto sotto gli altri coretti che faceva che è bellissimo. Bella questa accoppiata, Jovanotti, Alfa, Buon Vento, l'abbiamo ascoltata qui su R101, tra le canzoni nuove che stiamo assaporando a Cari Amici e durante tutta la programmazione. Con me zia Manu stiamo chiacchierando di souvenir, andando poi a scoprire che c'è tutta una ragione che sta tra lo scientifico, lo psicologico, un po' l'emotivo, che ci porta ad acquistare un oggetto per noi. In questa prima parte di diretta stiamo proprio parlando di noi, quell'oggetto che ci siamo comprati per continuare a vivere quel bel viaggio che abbiamo fatto, quella bella esperienza. Non si firma, ma mi fa molto sorridere perché mi ha mandato una foto questo amico o amica che dice: questo è il mio da Amsterdam. Allora immaginatevi il cruscotto dell'auto e in un vano di quelli, potrebbe essere un bocchettone dell'aria condizionata o qualcosa di simile, una mano in plastica che fa il dito medio. È molto carina. E anche perché effettivamente la macchina, se è un luogo per te che utilizzi spesso, magari quotidianamente per spostarti, allora diventa proprio un "ma sai che c'è", anche proprio col significato di quella mano lì. Ma chi se ne frega, io torno con la mente ad Amsterdam e sto da Dio.

bello ascoltare questa grandissima artista insieme a voi in diretta su R101. Miley Cyrus con Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood. La canzone si intitola Secrets. Ancora un abbraccio di buon pomeriggio dalla zia Manu.

0: arrivo il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101 Made in Italy, the official Italian dance party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
8: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
11: Sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Per molti il futuro è solo incertezza.
17: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: No, senti il suono del weekend che ti parte così dalle caviglie, sale su tutto, tipo un brivido. Che meraviglia, Madonna, Hang Up. Io lo sto sentendo molto il weekend, come abbiamo detto fuori onda con Claudio Cucurandone. C'è anche la nostra Ludovica che sta facendo lo stage qui a R101. Siamo nel chill oggi, babies. 16:29 minuti, ancora buon pomeriggio dalla zia Manu. Queste cari amici, si chiacchiera di souvenir, l'ultimo souvenir che avete comprato per voi.
1: I souvenir più belli di me e mio marito, di tutti i viaggi che abbiamo fatto, sono sicuramente le cartoline che ci mandiamo da ogni viaggio. Abbiamo un album pieno di cartoline che vanno da New York all'Australia, tutte le capitali dell'Europa, e quello secondo me è l'album più prezioso che abbiamo. Ogni cartolina ha un ricordo speciale di quel momento e ci fa rivivere un'emozione.
0: Bello, bello, devo dire che voi siete già molto avanzati proprio nel vivere questo tipo di ricordo, di acquisto. Io in apertura parlavo proprio invece del fatto che ci sia qualcosa di irresistibile nei negozi di souvenir, anche quando il souvenir non ti serve, anche quando è pure bruttino, non è bellissimo, e anche quando non vale quello che costa, ma tu hai la tentazione a comprarlo. Ci sono degli studi che ci raccontano perché lo facciamo, un po' quello che vi dicevo prima, quindi il fatto di portarti a casa grazie a quell'oggetto tutto tuo, dove tu ci rimetti quella sensazione, un simbolo di memoria, una testimonianza dell'esperienza vissuta. Ma sentite questo, in cui mi ci ritrovo totalmente: l'esperienza del negozio stesso, cioè quelle esposizioni caotiche piene, no? Entri in un negozio pieno di cose che non sai dove guardarti, prezzi discutibili, quella sensazione stranissima di trovarsi ovunque nel mondo dentro lo stesso identico posto. Ed è proprio questa cosa qui, cioè quel negozietto che tu puoi trovare a Tokyo, a Roma, a, non so, a Porto Cesareo, lo trovi ovunque, sempre lo stesso, che ti dà la sensazione di comfort. Cioè a un certo punto del viaggio tu senti, oltre al bisogno di scoperta, anche il bisogno di ritornare a sensazioni che vivresti ovunque, e vai in quel negozio lì di cianfrusaglie del souvenir. Per me è proprio così.

0: insieme su R101 per Parafulmini mentre l'ascoltavo, e insieme tutta la playlist davvero super bella in questo venerdì che assapora, si sente già il sapore del weekend. Pensavo che se c'è una cosa che per me rimane souvenir quando torno da un viaggio è una bella canzone che ho scoperto in un paese straniero, che mi segno e me la metto in playlist tra quelle da riascoltare. Quello rimane un bel souvenir. Di questo stiamo parlando oggi a Cari Amici.
1: R101, Roberta da Milano. Io non posso godermi un viaggio se non prendo la Calamita. Ne ho, penso, centinaia, ho riempito tutti i frigoriferi, sì. Cappe, anche i quadri, sì, magnetizzati per mettere le calamite. Non è gita senza calamita, no. Non è viaggio senza calamita.
0: No.
1: Altra cosa che colleziono, ma ovviamente in minor misura, sono i boccali di birra,
0: wow,
1: di posti particolarmente caratteristici. Un bacio, ciao.
0: Grazie mille, la prossima volta ricordami il tuo nome così ti saluto per nome. Dicevamo, alla fine quello che compriamo non è davvero una calamita o una tazza, ma la versione compatta del viaggio che vogliamo continuare a vivere. A proposito di viaggio, viajando por el mondo, vi ho promesso nuova musica, questo è un New Music Friday. Karol G, colombiana, la conosciamo, grandi successi proprio negli ultimi anni, insieme a quella pietra miliare di Manu Chao, per un disco tutto sicuramente di grande contaminazione. Senti qua, viajando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

bella, bella, aiutatemi a dire bella. L'abbiamo scoperta insieme proprio in questo venerdì di nuova musica, singolo firmato Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo, tra l'altro parlando proprio di viaggi. E infatti diceva: "De aquí yo no me voy sin haber vivido", non me ne vado da questo viaggio fino a che non l'ho realmente vissuto.

0: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
2: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un penny.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: C'è la vostra Manu su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
5: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
15: Termini e condizioni in negozi online.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: È permesso?
20: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Gliel'ho consigliato io.
20: No, il manutentore è anche carino, sa?
19: Pure.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
23: Sì, adesso.
24: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
26: Buono, veramente.
27: Quando ti dicono che è misura.
26: Veramente?
27: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: In questo momento la canzone la scegliete voi, si chiama La canzone che ti fa stare bene e potete richiederla al 331 80 90 101.
1: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Vorrei dei Luna Pop. Ciao!

0: che salto nel passato, questo è l'effetto della canzone che ti fa stare bene. Luna Pop, richiesta da voi, vorrei, ed è un po' lo stesso effetto che abbiamo, dicevamo, col concetto di souvenir. Un po' ci malediciamo, auto malediciamo, perché mannaggia, adesso sento di dover comprare l'ennesima monnezza che mi porto a casa, che la uso un mese e poi la butto via, e a volte invece ci serve per ricordare un meraviglioso viaggio. Lo state raccontando al numero della diretta.
1: Ciao ciao, sono la Valeria. Anch'io quando vado in giro mi compro tutti i souvenir. Peccato che l'ultima volta invece di buttare via il sacchetto delle immondizie, ho buttato via il sacchetto con i souvenir e ho portato a casa le immondizie. Ma insomma, anche questo succede nella vita. Ciao ciao.
0: Valeria, che bella storia, ma tu ti rendi conto che hai portato a casa il souvenir più eloquente che potessi portare? Quello che hai consumato, quello che hai buttato, hai realmente vissuto quella vacanza, e quei resti erano il tuo souvenir. Arriva Post Malone, buon pomeriggio su R101.

Non stai sognando, baby, stai ascoltando la musica più stilosa che potessi avere in questo venerdì di fine maggio, 29 di maggio. Che bello questo disco, lei è la regina indiscussa, non ha bisogno di presentazioni, Lady Gaga. Doci comincia a non averne bisogno perché è davvero una reginetta. È il suo Grammy per il miglior album rap 2025 dell'anno scorso, vinto proprio per la sua bravura. Ritrovate su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dopo lo scontro con un'auto. Almeno 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 insegnanti della Santa Gemma Boscarino Pirandello e altrettanti assistenti del comune, nonché il conducente della vettura. 2 piccoli sarebbero gravi. La Romania ha espulso il console generale russo a Costanza sul Mar Nero, dichiarandolo persona non grata, e chiude la rappresentanza dopo che un drone ha colpito un condominio nella città di Galazia, ferendo 2 persone. Mosca replica: non c'è la prova che sia nostro. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Attesa sull'accordo Stati Uniti-Iran, ci sarebbero 30 giorni di tregua, riapertura di Hormuz, anche se Teheran insiste: la gestione dello stretto è nostra. Un consigliere di Khamenei avverte: attaccheremo se il blocco americano dovesse protrarsi. Resta alta l'allerta Ebola in Congo e Uganda. Annunciata la guarigione di un paziente, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato una ricognizione su potenziali vaccini e farmaci. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea un coordinamento rafforzato alle frontiere. Fabio Panetta lancia l'allarme sull'inflazione, che potrebbe arrivare al 6% a causa della guerra nel Golfo. Nella relazione annuale, il governatore di Banca Italia sollecita l'Unione Europea ad adottare decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale avverte il rischio di disuguaglianze sul lavoro. Sanità in ritardo, quasi 2 milioni di visite ed esami, è quello che emerge in questi primi mesi dalla piattaforma Agenas, che tuttavia registra una diffusa tendenza al miglioramento. Su 21 regioni mostrano buoni risultati 16 per le visite specialistiche e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Ancora negative Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta e Sicilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
2: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Super conveniente Natale.
10: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

che ti fa stare bene, in cui sei collegato, attraverso la quale sei collegato, non solo con la radio ma anche con la TV, il canale 67 e dall'app gratuita. In questo momento magari tanti con il proprio smartphone, con l'app di R101, da in giro per il mondo. C'è qualcuno che sta ascoltando fuori dall'Italia? Trovate anche il link proprio per scrivere via WhatsApp direttamente dall'app, per raccontare che tempo fa da quelle parti, che combinate, dove siete. Io per esempio adesso vi porto a Melbourne, Australia, con lei. We'll be right back.

Ascoltando insieme a voi su R101 Tones and I, Dance Monkey, con me appunto zia Manu, pensavo, ultimamente sto giocando a un gioco di società, quindi manuale, cioè proprio con le carte, che ha a che fare con la musica. Si ascolta della musica attraverso lo smartphone e si deve indovinare l'anno musicale. E ogni tanto esce questa canzone che io, nonostante faccia questo lavoro, ricordo solo come muffami, muffami, muffami. Ed è un delirio ricordarsi il titolo giusto e l'artista invece è un pochettino più facile. Come state, cari amici? Si sta chiacchierando di souvenir. Volevo leggere il messaggio di, aspetta che me la sono persa, Claudia, vediamo se lei, vediamo se no, aspetta Cristina di Parma. Sono in treno, non posso fare un vocale, sono una subacquea da 5 anni. Nei miei viaggi più importanti compro un animaletto in legno: Mar Rosso il cammello, Madagascar lemure, Filippine lo squalo e così via. Mi state facendo grande compagnia. Sono andata a cercare l'etimologia della parola souvenir, che a me affascina da pazzi. Arriva dal latino subvenire, che significa un po' accorrere in aiuto, scusate, un po' venire alla memoria. Quindi souvenir sono concepiti per essere guardati a casa ruminando le emozioni del viaggio. Certificano che abbiamo sperimentato uno spaesamento che ci ha fatto crescere, che è proprio quella cosa lì del viaggio. Mi ricordo una frase, adesso forse non letteralmente, che diceva una cosa tipo: quando torni da un viaggio non sei mai la stessa persona che è partita, che è un po' figlio di quello che stiamo raccontando con le testimonianze dei souvenir. Se volete interagire attraverso nota vocale al 331 80 90 101.

0: Enjoy the music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: Madonna su R101 in diretta, cari amici, con Mezzi a Manu. Sono le 17:15 minuti, la sua canzone estiva che fa perfetta pandan con un messaggio arrivato al numero della diretta da Elisa. Vi ho chiesto poco fa, state ascoltando la radio dall'estero col vostro smartphone? Lei da Heidelberg, Germania, dice caldissimo, 30 gradi e più. Elisa, qua a Milano, ma secondo me in altre zone d'Italia ti capiamo benissimo. Poi chi c'è dall'estero?
1: Buongiorno zia Manu, ciao. Sono Elisa da Bollate, attualmente sono a Puller, Savannah, America, Atlanta, ero indecisa sui gadget, calamiti non calamiti, e poi invece ho preso un biscotto tipico qui della Georgia, mi sembrava più carino e caratteristico che la solita calamita. Purtroppo rientro domenica. Ciao, buon weekend, buon ponte a tutti.
0: Bello, goditi questo viaggio. Georgia, se non erro, famosa per le pesche, quindi mi auguro che magari i biscotti saranno aromatizzati alle pesche, fatti con le pesche. Brava tu che hai scelto, tra l'altro, immagino come regalini, oltre che tenerteli per te, qualcosa anche di artigianale e, se vuoi, ecosostenibile. Lo dico perché, parlando di gadget e soprattutto di souvenir, c'è stato un tempo nell'Ottocento in cui era comunissimo, e non si fa, lo sto dicendo come racconto storico, non si fa, staccare pezzi di monumenti come ricordo, e quindi si portavano a casa nell'Ottocento, 1800, frammenti del Colosseo, pietre di Pompei. Tra l'altro su Pompei c'è questa leggenda famosissima, molti turisti che hanno rubato pietre o reperti poi hanno sostenuto di essere stati vittime di una sorta di sfortuna e li hanno rispediti indietro, e quindi il comune si ritrova con un sacco di questi reperti. Tra poco ripartiamo chiacchierando di souvenir.

0: questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
6: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a €3,50. Scopri le offerte su penny.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: vibrazioni, vieni da me su R101 a cari amici, con me zia Manu, chiacchierando di souvenir, di viaggio. Effettivamente ci sto pensando in questo momento, noi abbiamo parlato di viaggio considerando sempre solo il viaggio di piacere, ma poi c'è qualcuno che fa dei lunghi periodi in altri posti diversi da dove è cresciuto, dall'Italia, e rimane comunque, come dire, attaccato a qualche ricordo in particolare. Il film di oggi, cerchiamo sempre poi di abbinare un film alla chiacchierata che facciamo, non è tanto legato al souvenir in sé, ma quanto proprio alle emozioni che ti lascia quel viaggio, quello spostamento, lungo o breve che sia, e che, come abbiamo detto parlando dei souvenir, poi tu vuoi ritrovare nell'oggetto. Ma quali sono queste emozioni?
1: Voi siete sposato?
2: Sì, abbiamo anche un bambino di 8 anni, bellissimo.
1: Vostra moglie non è venuta,
2: No, perché è nato che non ce l'aspettavamo più. Una gioia incredibile, devo dire. Però da quando è nato Silvia è diventata apprensiva in modo maniacale, un po' di depressione. Figuriamoci se la portavo qua giù.
1: Perché quando uno viene qua si dai prima, al massimo ci passa.
2: Certo, no, dicevo per lei che magari l'idea del trasloco, la scuola, il bambino, le valigie, sai.
1: Detto, quando un forestiero viene al sud piange 2 volte, quando arriva e quando parte.
2: È vero,
0: L'avete riconosciuto, il film del 2010, Benvenuti al Sud, Alessandra Siani, Claudio Bisio, e questa chiacchierata dove dicevamo, a proposito di emozioni che spesso vuoi rivivere anche attraverso un oggetto, c'è la parte finale che è anche un detto molto tipico, credo proprio campano, napoletano, ma che comunque riguarda il sud, che è quando un forestiero viene al sud piange 2 volte, quando arriva e soprattutto quando se ne va. C'è un bel messaggio, vediamo se riesco a pescarlo al volissimo, di Chiara che dice: souvenir solo oggetti, dall'ultimo viaggio ci siamo tra virgolette portati a casa 2 nuovi amici. Sentite cosa è successo quest'inverno, gita da Sharm al Cairo, conosciuta questa coppia che abitava 10 km da casa nostra e non la conoscevano, ma il colmo che loro stessi come coppie la stessa estate erano nello stesso periodo nella stessa struttura al mare e non si sono incrociati. Questa è la bellezza del viaggio, che ti porti a casa come ricordo, non solo come oggetto ma anche come persone incontrate nel percorso. Arriva a Vici.

Buon caffè a tutti voi in questo momento collegati su R101, che avevate voglia di sorseggiare qualcosa che vi tirasse su in questo venerdì pomeriggio. 17:36, venerdì 29 di maggio, e tra pochissimo, davvero nel giro di un minutino anche meno, ci sarà musica nuova che ascolteremo insieme, perché è pur sempre un venerdì, quindi New Music Friday. Abbiamo ritrovato Sabrina Carpenter con Espresso, e una bella storia che riguarda, a proposito di souvenir di cui stiamo chiacchierando, a cari amici, le bocce, quelle di vetro che se le scuoti c'è l'acqua e c'è la neve. Non sono nate come souvenir turistico. Un meccanico a inizio del 1900 è stato incaricato di trovare una soluzione economica per amplificare la luce nelle sale operatorie degli ospedali, e lui ha detto: boccia di vetro riempita d'acqua con anche del materiale rifrangente che fa più luce. In realtà quella cosa lì gli è parsa talmente tanto carina che poi è andato da un suo amico artigiano e ha detto: senti, ma qui mettici un modellino della chiesa nostra tipica di Vienna e diventa un qualcosa di turistico. E così è stato. Le storie dietro i souvenir, le storie dietro la nuova musica. Arriva un nuovo singolo proprio uscito a mezzanotte scorsa, firmato Noemi, si intitola Tu cosa fai questa sera? Stare con

La voce l'avete riconosciuta, inconfondibile Noemi. Disco nuovo, uscito la mezzanotte scorsa. Tu cosa fai questa sera? Tra l'altro da domani partirà il suo tour estivo, il 30 di maggio, da Potenza, nuova data appena annunciata di Noemi Live 2026.

0: Cari amici, care amiche, scommettiamo che passare il weekend al supermercato non è esattamente la vostra idea di relax, vero? Allora scegliete la comodità di Gel Market, lo specialista dei surgelati a cui affidarsi se cercate qualità, convenienza, praticità e una vastissima scelta di prodotti e novità. Potete fare la vostra spesa online, ritirarla in negozio o riceverla comodamente a domicilio. E ogni mese vi aspettano tantissime offerte sui prodotti e promozioni esclusive con tessera fedeltà gratuita. Più tempo per voi, più vantaggi per il vostro portafoglio. Cercate subito l'ispirazione su gelmarket.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti.

0: clienti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
1: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
10: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
9: Joe, ma che dici, sono un disastro.
10: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
15: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
14: Spiega meglio.
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: 1878 sa di felicità.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La

0: quel disco che hai voglia non semplicemente di ascoltare, ma di condividere con tutti coloro che stanno ascoltando Cari Amici su R101.
1: Tocco così al volo la prima canzone che mi può far stare bene, Make Monday, così perché allegra.

0: In questo momento la scelta della canzone è tutta vostra, così come vostra il motivo, come ha detto questo amico, semplicemente perché è una canzone allegra. Bravo, le Bengals su R101, canzone che ti fa stare bene, Manic Monday. Siamo arrivati alla fine. Federica Salvia, che tornerà in studio a partire da settimana prossima, comunque mi ha dotato della frase di oggi a chiusura dell'argomento, quindi legato ai souvenir. La frase è firmata Jeremy Irons, attore britannico, e recita così: abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Brava, Fede! Brava, brava, perché mi piace l'idea che i souvenir di cui abbiamo parlato tanto oggi possano essere considerati, come ci dicono gli esperti, in realtà lo avevano già capito, delle macchine del tempo. Macchina del tempo che ci riporta non troppo indietro, perché è una canzone abbastanza recente, quella che arriva su R101, firmata Pinguini Tattici Nucleari, si intitola Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

posso che augurarvi in chiusura di questa diretta di Cari Amici, che chiude anche l'ultima settimana di maggio, che il weekend che sta per arrivare sia un weekend come il corpo di J-Lo che ho beccato nel video di questo singolo, luminoso, sano e bello, e anche bravo, perché brava lei insieme a David Guetta, Save Me Tonight. Dalla zia Manu è tutto, grazie per esserci stati, ci sentiamo lunedì su R101 alle 16 per Cari Amici. Grazie a Claudio Cucurandone in regia, a Fede Salvi in redazione. Godetevi il weekend, vi voglio bene. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Via dalla Romania, il console generale russo è una persona sgradita. Il diplomatico è espulso dal paese dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Galați, ferendo due persone. Medvedev accusa l'Unione Europea di essere entrata unilateralmente in guerra con il suo paese e avverte: non dormirà più sonni tranquilli. Donald Trump insiste, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza restrizioni. Il presidente americano nella Situation Room per prendere una decisione definitiva. L'Unione Europea su Ebola, la situazione richiede vigilanza ma pronti ad agire. Assicura la Commissione che risponde alla lettera della Premier Meloni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma la guarigione di un paziente in Congo. Negativo il test eseguito sulla chirurga italiana rientrata dal paese africano. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati negli soccorsi. Corso a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Un 11enne ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe a San Vito Lo Capo, Trapani. Il ragazzino ha ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line,
2: maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: Questa la situazione su strade e autostrade in Veneto lungo la A4, rallentamenti tra Vicenza Ovest e Alaccio con la A31, la Rovigo, Piovene, Rocchette in direzione Padova, code a tratti sulla 1 tra Casal Pusterlengo, Spedaletto Lodigiano e Terra di Canossa e Campeggine verso Bologna. C'è un veicolo fermo in Campania sulla A3 alla barriera di Nocera Inferiore per chi procede verso Napoli, veicolo fermo anche sulla A24 tra Castel Madama e Carsoglio Vicola in direzione Teramo. In Lombardia sulla 8 Milano-Varese troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Busto Arsizio verso Varese. Ultima segnalazione dalle Marche sulla statale 77 della Val di Chienti, c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Serra Petrona in direzione incrocio Foligno statale 3 Flaminia. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione, non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 4 minuti su R101. Buonasera amici trafficanti, da parte dei Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ga.
2: E ciao da Pedro.
0: Iniziamo col il nostro pari De Ausilio in regia. Ci salutiamo. C'è lui con noi quest'oggi che ci ha già caricati in cuffia.
1: Troppo.
0: In cuffia. Ragazzi carichi, mi raccomando. Ma è venerdì, sono le 18 e domani non si lavora. Ci ha dato la carica così.
1: La frase finale ha dato, ha proprio acceso una miccia.
2: Domani si sboccia.
0: Si sboccia, domani si sboccia. Salutiamo anche Giacomo Giannin, redazione.
3: E come no?
0: Tutti voi, amici trafficanti, immersi nel traffico in questa giornata di scioperi, chissà che deliri, chissà che anche noi arrivando qua è stato bello complesso.
1: Però è il mostro finale, perché poi sì, da lì è tutto in discesa, no?
0: Tutti quelli che ci seguono, sì, dalle proprie auto, ma anche quelli che ci guardano e ascoltano da casa sul canale 67 della TV.
2: Oppure chi lo fa dall'app di R101, scaricabile gratuitamente, oppure tramite il sito r101.it.
1: Chi è quello lì dietro? Chi è? Un passante.
2: Sono Bernie Lomax, l'attore di Weekend con il morto. Tutto non so se ve lo ricordate, la cinematografia degli anni 80.
0: Ma ancora questa. La camicia a scacchi. Gli occhiali a scacchi. Tutto a scacchi oggi.
2: Tutto a scacchi. Scacchiamo oggi.
0: Diamo le nostre coordinate.
2: Ti scaccolo.
0: 331 80 90 101 per i vostri messaggi vocali, per le segnalazioni di traffico e per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene. Partiamo con Bruno Mars, Treasure.

0: Treasure su R101, amici trafficanti, di nuovo una buona serata dai Finlay.
1: Che lo sia davvero, perché il meteo è favorevole.
0: Sì.
1: Noi lo sapete, siamo grandi appassionati di meteorologia.
0: Certo, certo. Però ieri abbiamo proprio cappellato. Cioè, non sapere che arrivava la grandinata a più o meno all'orario in cui noi finivamo la diretta, e quindi ce la siamo presa tu. Cioè, arrivare impreparati così non è da noi.
1: Ma sono quelle falle di sistema, perché io il meteo lo consulto ogni mattina per scegliere l'outfit mio e di mia figlia, perché giustamente voglio che sia giusto. E niente, mi è sfuggita sta cosa, non vi ho avvisati. Mea culpa.
2: Volete sempre avere il controllo delle situazioni? Cioè, con che
1: per non ridurci così,
2: ma il controllo. Piove, cioè non è che vengono giù le rane. O i meteoriti, non è che si muore.
1: Fammi raccontare la scena di ieri. Usciamo dallo studio, grandine come se piovesse.
0: Come se piovesse.
1: Niente, allora eravamo indecisi se farci un mojito con il ghiaccio. Questa è la battuta solida. Però a un certo punto dovevamo trovare una soluzione,
0: certo,
1: per arrivare ai mezzi pubblici,
0: certo,
1: no? Zaini sulla testa,
0: bello,
1: come dei nomadi, no?
0: E
1: correvamo sì, per cercare di arrivare prima.
0: Tra l'altro, correre dove sui marciapiedi si trovano le grate quando piove o pericoloso,
2: si scivola.
1: Pedro aveva la teoria opposta. Ovvero,
0: lui dice: se cammino mi bagno di meno.
2: Assolutamente non supportata dalla matematica o dai fatti. Io mi sono messo lo zaino sopra la capoccia,
0: sì,
2: per coprire il mio bel capello che avevo appena lavato dopo mesi.
0: Ok.
2: Avevo curato fare, i prodotti con le cose.
1: Lui è tipo botanico testa, no?
2: E cioè non lo so, perché secondo voi vi bagnate di meno correndo di più? Siete meno esposti all'acqua?
1: Penso di sì, perché comunque prendi meno gocce, no? Cioè tu aumentando la velocità di un corpo solido
2: esponi di più
1: sotto
2: le braccia.
1: Un liquido.
0: C'è qualche laureato in fisica,
2: esponi di più le braccia, cioè comunque hai questo movimento ondulatorio che espone più parti del corpo, mentre io bello pacciarò sotto il mio zaino, che
0: camminava,
2: è una sorta di rettangolo, io vengo protetto e mi muovo.
1: Però la fisica, che cioè, come mi insegnava, se tu mi calcoli l'ipotenusa di allora io corro da punto A a punto B, ci metto meno tempo rispetto a Pedro che cammina da punto A a punto B.
2: Ci siamo spinti troppo oltre, ragazzi.
0: Poi stai andando contro vento o col vento a favore? C'è l'acqua dove tira? La grandine tira verso di te o c'è alle spalle?
1: Non lo so.
0: Se qualcuno ne sa qualcosa, cioè si bagna di meno sotto l'acqua camminando o correndo quando piove?
1: Non lo so, aiutateci.
0: 31, 80, 90, 101, noi ci riflettiamo un attimo. Ora Chaperone.

0: Enjoy the music.
1: 101 Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ferro e Giorgia Superstar su R101. Ma quindi, sotto la pioggia, ci bagniamo di più correndo o camminando?
1: Mio nonno diceva sempre: se piove buttati in acqua così non ti bagni.
0: Vabbè,
1: ciao Fabio da Gorgonzola.
2: La saggezza popolare.
0: Cioè, a sto punto, beh, se c'è qualcuno che magari nello specifico ha studiato fisica e sa dare, noi non sappiamo la risposta. Magari qualcuno l'ascolto.
2: Ma non ci ascolterebbero, cioè ascolterebbero altro, mica noi.
3: Serve un bel fisico, insomma.
0: Un fisico bestiale. 331 80 90 101.
4: I trafficanti di R101.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
2: Ma che
0: malissimo,
2: spettate.
0: Malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
16: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
15: Che risparmiamo!
14: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
17: Convenienza nostra!
18: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozio online.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
6: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
20: È permesso?
21: Ah, proprio lei!
20: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
21: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
20: E risparmia sulla bolletta.
21: Posso metterlo io?
20: È meglio applicato da un professionista.
21: Come lei?
20: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
23: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Ricky Martin, Living la vida loca su R101. Allora, il nostro Pedro quest'oggi, dopo che ieri ci siamo presi una bella secchiata d'acqua tornando a casa dalla radio,
1: contesta la nostra teoria.
2: No,
1: che
2: non ho contestato niente. Io ho solo camminato con uno zaino sopra la testa, perché dicevo,
1: convinto,
2: secondo me non c'è tutta questa spiegazione scientifica del fatto che correndo sotto la pioggia ci si bagna di meno. Cioè, perché
0: se cammino mi bagno uguale che a correre.
2: Avete studiato in merito?
1: No, è istinto puro.
3: È stato fatto uno studio dove hanno dimostrato che correndo sotto la pioggia ci si bagna di più in confronto che camminare. Perché correndo praticamente tu corri anche contro l'acqua, quindi ti bagni davanti e ti bagni sopra. Invece camminando ti bagni solo sopra.
2: Non ho capito.
1: Allora lui dice che se tu cammini l'acqua la prendi solo sulla testa. Se corri la prendi anche in faccia, perché
2: non credo.
1: Sei più veloce dell'acqua.
2: Se dipende,
0: piove di traverso,
2: ragazzi,
0: o piove dritto. Cioè, boh,
1: non so, dovremmo fare
2: dipende
1: uno studio.
2: Dipende da diversi fattori, ragazzi.
4: Ti bagni di meno correndo. Se corri riduci il tempo in cui stai sotto l'acqua.
1: Giusto.
4: Accumulando meno pioggia totale sul corpo rispetto a quando cammini.
1: Pensate che io, per seguire la teoria del nostro amico, corro anche sotto la doccia. Lì ci metto meno, spreco meno acqua.
0: C'è quella lunga, quella.
2: Però ti lavi di meno così.
5: Correndo andiamo incontro alla pioggia con una superficie molto più ampia di quella della nostra proiezione verticale, quindi correndo ci bagniamo di più, ma dobbiamo considerare che andiamo dal punto A al punto B in un tempo decisamente minore.
1: La proiezione,
5: quindi bisogna fare due calcoli.
1: Ma la proiezione ortogonale, dicevano? Non trigonometrica, no?
2: No. Comunque conta anche l'aerodinamica, conta anche la nostra superficie su cui si appoggia.
1: E come no?
2: Lo stillicidio che
0: cos'è? Cos'è?
2: No, non lo so.
0: Parole, che non è che puoi dire delle parole prime che ti passano per la testa.
1: Signori, io ho contattato un laureato, una persona laureata.
0: In cosa? Perché sei in filosofia.
1: Non vi posso spoilerare niente, ma io vi consiglio, cari trafficanti, di restare qui all'ascolto, perché tra poco una persona che ne sa davvero ci spiegherà tutto. E ve lo dice uno, capito, di cui vi potete fidare. È laureato.
2: Cioè, al pezzo di carta, ragazzi. Oh,
0: anche Gianni è laureato, ma non in fisica, aerodinamica, cioè non,
1: ragazzi,
0: è un'altra roba.
1: Stiamo parlando di un livello superiore.
0: Vabbè. James Blunt a bordo con noi su R101. Questa è Stay the Night.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Comi, Elodie, la coda del diavolo su R101. Allora ci chiedevamo, ci si bagna sotto la pioggia di più correndo o camminando?
1: Bene, la spiegazione, come ho detto, abbiamo chiesto a un massimo esperto della questione, molti, perché la cosa preoccupa in molti.
2: Mi spiegate come faccio a cambiare canale io adesso? Devo assolutamente sentire cosa da dire il laureato in pioggiologia.
0: Guarda, quelli seri, ora ti terrebbero qui un'ora in attesa.
1: Invece noi no.
0: Noi
1: abbiamo sentito il massimo esperto, signore e signori. Sono pronto a farlo entrare, signor, con un telecomandino.
0: Sì.
1: Apro la porta.
0: Prego.
1: Signore e signori, Giacomo Gianni.
0: No, ma ha chiesto il laureato in fisica. No,
3: ragazzi, guardate che fisico, ragazzi.
0: No,
3: guardate
0: che
1: fisico. Ho chiamato Alberto Angela, ma ha fatto una pernacchia. Allora ho detto: se non abbiamo budget.
3: Sento. Alberto Angela, come vedi, AA. Lui è GG, Giacomo Giannini.
4: Ma poi oltre che sei laureato in una cosa,
1: puoi dire tutto. Per me, io ti credo.
0: Vabbè, sentiamo la spiegazione, che, cioè, comunque l'ha cercata.
4: Ho sentito tante cose prima.

0: superficiale.
1: Quindi se corri ti bagni di meno.
0: Aspetta, andiamo da un punto A a un punto B, sì, considerando anche il metro quadro entro cui noi ci muoviamo. E considerando un'energia vettoriale inversamente proporzionale poi all'altezza di qui sopra,
2: come no?
0: Tendenzialmente, credo che sia chiaro, forse
2: non c'è neanche bisogno.
0: È superfluo dirlo.
1: No, concluda.
0: Ci bagniamo di meno.
2: Meno?
0: Correndo.
1: Correndo.
2: Non l'ho sentito.
0: Ci bagniamo, lo dico chiaro, perché ci bagniamo di meno.
2: In italiano, per favore.
1: Correndo. Allora, io l'ho sentito. Ha detto correndo.
0: Correndo.
1: Ci bagniamo di meno correndo.
2: Mi sono tolto un dubbio, dai.
3: Tutta sta spiegazione, se potete
2: dire una frase.
1: Bravo,
2: fisico, signori.
3: Bravo, maestro Gianni. E poi dopo torna con tre cose per sembrare più intelligente.
1: Tutta sta premessa per sta roba qua.
3: Vabbè, era importante spiegarla in maniera scientifica.
1: Non si è capito niente.
2: Sofflusso pluviometrico,
0: che
2: è importante.
0: Hai detto una stupidaggine, Pedro.
1: Ma che ne so io ho posto il quesito, ma la soluzione non mi pare.
0: E lui cammina sotto la pioggia, lui cammina.

0: Another featuring 54 Ultra, Talk to You su R101, amici trafficanti. Vabbè, ci siamo tolti un dubbio. Bravo. Perché è da ieri sera che ci pensavamo.
1: Però sai cosa? Secondo me, quando le cose vengono spiegate così bene, è molto più facile capirle. È quello il problema.
0: Ma avessi avuto all'università, ma anche al liceo, un insegnante come Giacomo Giannì, chissà dove sarei ora. A CERN, a Ginevra.
1: In presidenza, secondo me.
0: Probabile. Amici trafficanti, se ci sono code traffico, segnalate tutto al 331 80 90 101. Diamoci una mano.
2: I trafficanti di R101.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa.

0: sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
17: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
18: Eccola qui, c'è la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare, amici? Dai!
19: Ciao ragazzi, Ambra da Torino. La canzone che oggi mi farebbe stare bene
18: Quale?
19: È Girls and Boys dei Blur. Buon proseguimento!
18: Ci piace, ci piace. 331 80 90 101. Questo è il numero per richiedere una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, la canzone che vi fa stare bene. In questo caso, i Blur, Girls and Boys, su R101.

0: Girls and Boys, i Blur su R101. Era la canzone che vi fa stare bene, che torna tra un'oretta circa. Allora, abbiamo quindi definito che correre sotto la pioggia fa bagnare di meno.
1: Sì, esatto. Sì, abbiamo avuto un grande...
2: La fonte è stata relativamente autorevole, dai, ragazzi. Fatto, già dai, lì, cioè, cercato... laureato in spettacolo e comunicazione. Cioè, dai, per favore.
0: Ha cercato fonti autorevoli.
1: È laureato in colazione con brioche e cappuccino. Abbiamo finalmente la prova provata che arriva direttamente... Perché noi possiamo essere ignoranti, ma frequentiamo persone acculturate.
0: Vero.
1: E un nostro caro amico, lo possiamo...
2: Stefano, l'ingegner Stefano.
1: L'ingegner Stefano comunque. Ci scrive... Se corri, ti bagni di meno. Spiegandoci.
0: Quindi d'accordo con Gianni.
1: Okay. Spiegandoci perfettamente la cosa. La prova empirica sarebbe questa. Pedro cammina sotto la pioggia con un bicchiere in mano. Poi sempre Pedro, con un altro bicchiere, corre.
0: Ok.
1: Dallo stesso punto allo stesso punto.
0: Ok.
1: Alla fine, pesi i due bicchieri, quello che ha raccolto più acqua
0: è quello di chi ha camminato, probabilmente.
1: Quindi, grazie.
2: Facciamolo
1: grazie.
2: Subito.
0: Beh,
2: facciamolo
0: prossima, subito. Oggi non piove. Prossima volta ne piove.
2: Contattiamo i piani alti.
0: Scendiamo giù con due bicchieri.
2: Cerchiamo della pioggia. E
1: la morale. Cosa insegna tutta questa puntata? Che tu non devi studiare per forza. L'importante è che c'hai l'amico studiato.
0: No, vabbè, dai,
1: è quello.
0: Questo che insegna.
2: Ma che morale è questa?
1: Grazie anche per la maturità. Ti devo la vita. Lo sai, lo sai.

0: Harry Styles, American Girls su R101 e tra poco giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Meno
0: come
1: male,
0: ogni
1: posso
0: venerdì
1: dire, posso dire meno male perché mi stava scoppiando la testa con tutta questa cultura oggi.
2: Troppo
1: veramente,
2: oggi ragazzi, fisica,
1: esagerato.
2: Ingegneria, cioè della
1: trigonometria,
2: fisica.
1: Allora, poligamia.
0: Ascolterà che poi ascolteremo una canzone che proviene dall'estero, voi dovrete indovinare in che lingua è cantata.
2: Geografia, arriva
0: anche grazie a qualche indizio che vi daremo noi. Prima però ci sono le news, linea alla redazione di TGcom 24.
3: Let's go! I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Ester Oletto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallone trapanese dopo lo scontro con un SUV. 19 feriti, 14 sono bambini, 2 sono stati trasportati nell'isoccorso a Palermo. Il conducente della vettura, 51 anni, privo di patente e assicurazione, non avrebbe rispettato uno stop. A bordo la moglie incinta e 5 figli. Tenta di accoltellare il professore durante le lezioni e riprende la scena con il cellulare. È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, in Sicilia. Protagonista un 11enne, in diretta video su Telegram. Dietro al gesto ci sarebbe la rabbia per un 4 preso ad un'interrogazione. Ha ucciso il padre dell'ex compagna al culmine di una lite a Porcia, in provincia di Pordenone. La vittima, un 59enne di origini rumene, è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni. L'aggressore, 51enne, avrebbe colpito con il collo di una bottiglia. Putin promette un'indagine obiettiva sul drone precipitato su un edificio residenziale in Romania, anche se crede sia ucraino. Ma Bucarest, che accusa Mosca, ha espulso il console russo e ha chiuso la rappresentanza diplomatica. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Lo stretto di Hormuz diventerà presto operativo, annuncia Donald Trump prima di entrare nella Situation Room della Casa Bianca per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Araqchi, gli Stati Uniti rinuncino a richieste eccessive per raggiungere un accordo. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, dico, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: Le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: R101, traffico e mobilità.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Il traffico intenso causa code in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Camaldoli verso l'allaccio, diramazione per Capo di Chino. Traffico incolonnato anche sulla A7 per lavori, in questo caso tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Ci sono veicoli scortati per il maltempo in Emilia tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Veicoli lenti segnalati invece sulla A16 tra Cerignola e Candela per chi si sta spostando verso Napoli. Un'ultima segnalazione dalla Toscana con la statale 68 di Val di Cecina, dove troviamo fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Saline di Volterra, statale 439 Sarzanese Valdera. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Rappicanti di R101, ben ritrovati da parte dei Finlay. Di nuovo buonasera a tutti. È tempo di giocare a canzoni senza frontiere. Come funziona? Stiamo per ascoltare un brano proveniente dall'estero e anche grazie a qualche indizio che vi daremo tra poco voi indovinerete, cercherete di indovinare da che paese arriva questa canzone.
1: Ora non voglio dire, però se avete visto l'Eurofestival ci hanno copiato. Cioè diciamola tutta, vabbè, perché
2: obiettivamente il format è nostro, ragazzi, cioè poi hanno fatto una gara canora, il nostro è un quiz, però diciamo che andiamo sugli stessi binari.
0: Lasciamo stare. Ascoltiamo la canzone. Vai. Senza frontiere di quest'oggi.

0: Basta che
1: c'ho il fiatone.
2: Chiedo scusa per le immagini impietose che state guardando sul canale 67.
0: Tranquillo, c'era il bollino.
2: C'è il bollino
0: vietato ai minori quando balliamo.
2: Dai, diamo qualche indizio sul paese di provenienza di questa canzone.
3: Ma serve, a me sembra
0: chiaro.
3: Palese.
2: Iniziamo a dirvi che in una delle città più importanti di questo paese ci sono delle incredibili miniere di sale sotterranee.
0: Da visitare, ve le consiglio.
3: La regina indiscussa della pasticceria della capitale, la Vyshetka. Un pan di Spagna al cioccolato farcito di panna e ricoperto di glassa. L'ho assaggiato, posso dirlo.
0: Ne vale la pena. La lingua di questo paese fa rima con l'ultima parola di questa brevissima frase.
2: Breve, eh? Come l'altra volta, sei stato bravo.
0: Stavo per vincere la partita al mio videogioco preferito sul cellulare.
3: Qual è?
0: Ero a livello 10.371. Ci gioco ogni tanto nel tempo libero, quando sono in diretta. Scherzo. Quando non sono in diretta. Non vuoi che mi si spegne il cellulare.
2: No, si scarica.
0: Che smacco.
3: Quindi fa rima con la smacco. Lingua di questo paese, la parola smacco.
2: Smacco.
0: Chiaro, no?
2: Va bene. 331.
3: Slovacco.
2: 331, stai zitto. 80, 90, 101. Indovinate da che paese arriva la canzone Senza Frontiere di oggi. Ora, Maroon 5, Sugar. Hai 3 secondi, puoi parlare.
3: Scacco, fa rima così.

0: Disco. The Colors, Italo Disco su R101. E ora giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Chanson sans frontières.
0: Allora, abbiamo ascoltato e stiamo per riascoltare un brano molto famoso nel suo paese di origine. Qui in Italia questa canzone non la conosciamo. E dovrete indovinare appunto da dove proviene o in che lingua è cantata questa canzone.
2: Pezzettino lo possiamo risentire.
0: E ascoltiamo, dai!

0: combattendo.
1: Era quasi un pogo qui.
2: Come sentirete dalle note un po' malinconiche del brano, questo viene molto utilizzato durante le cerimonie funebri, perché si sente,
0: certo,
2: no, proprio questa,
0: per il momento così emotivo.
2: Delicato, emotivo, certo.
0: Lo
2: chi,
0: sapete?
2: Chi è stato più veloce a mandarci un messaggio con la risposta corretta?
0: Ormai i nostri trafficanti, conosciuti meglio come supereroi, si presentano alla nostra
1: anche oggi un nome d'arte?
0: Con il loro nome di battaglia. Signore e signori, diamo il benvenuto alla Queen di Sesto San Giovanni.
2: Ciao!
0: Queen, ci sei?
3: Ciao, ci sono. Sì, sì, la Queen è qui.
0: Eccoci, eccoci. La Queen.
2: Senti, in che lingua hai riconosciuto nel testo? Comprensibili,
3: fin da subito.
2: Il polacco!
0: Si vede che hai orecchio.
2: Bene, bene, bene, bene.
1: Come hai fatto?
2: Come hai fatto con i nostri indizi? Cioè, mica parli polacco.
3: No, sono stato in Polonia, però sono soprattutto fan dell'Eurovision Song Contest, quindi riesco a riconoscere, diciamo, fin da subito le varie lingue, di fuori dell'inglese, naturalmente.
2: Orecchio allenato, orecchio allenato.
0: Ragazzi,
2: bene, bene,
0: esatto,
2: bene.
0: Ragazzi, ci sa fare con le lingue, ok?
2: Queen, sei a lavoro, sei a casa, sei in giro, dove ti trovi in questo momento?
3: No, no, sono a casa di mia cugina insieme a Claudia e Marco.
0: Facciamo ce li saluti
3: a Cologno Monzese.
2: Ok.
3: E quindi serata libera.
1: Ma adesso insieme alla famiglia reale. Queen, King, Princess.
3: Esatto.
0: Cosa vuol dire serata libera? Sono molto curioso, cioè cosa succede?
2: La cena?
3: Nel senso che facciamo un aperitivo prima, naturalmente, poi una cena.
0: Perfetto, bello.
2: Perfetto. Ma togli la maschera da supereroe, il tuo vero nome?
3: Domenico.
2: Domenico, Domenico. Ci saluti anche,
0: Domenico,
2: anche gli amici, la cugina.
3: Sono qui, salutano.
2: Grazie.
3: Ci seguiamo sempre, vero, è sempre un vero piacere.
2: Grandi, grazie mille.
0: E godetevi questa serata
3: grazie
0: free.
3: Grazie mille a voi.
2: Buon weekend.
0: Bacione.
2: Ciao.
1: Ciao Domenico, ciao, ciao

0: Swift, Opalight su R101. Abbiamo giocato a canzoni senza frontiere.
1: Ancora un applauso alla Queen di Sesto San Giovanni.
0: Canzoni senza frontiere torna venerdì prossimo. Ora andiamo sulle strade italiane. Arrivano le vostre segnalazioni.
2: Sì, rimaniamo in Lombardia perché ci colleghiamo direttamente sulla 8 a Villano Varese. Abbiamo una coda di ben 4 chilometri tra Lainate e Origio Ovest per incidente. La coda in direzione Varese. Fate attenzione, amici trafficanti.
3: I trafficanti di R101.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
12: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Cioè?
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25€. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Sai che suono ha la serata perfetta?
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500€, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E Gramaro, parlami d'amore su R101.
1: Va bene, grazie. Lo faremo.
0: Ah, ma no, non era un suggerimento.
2: Un invito,
1: parleremo
2: dai,
1: d'amore, sì, Dani. Sì, se ne d'amore. Vuoi, te ne diamo. E io per l'occasione ho invitato il massimo esperto dell'amore. Signore e signori, laureato in amore, Giacomo Giannini.
0: Cos'è laureato in amore?
1: Direttamente
0: cosa?
1: Dal nostro sito r101.it, la persona che cura, diciamo, le notizie più importanti.
0: Sì, sì.
1: Ne ha selezionate alcune per noi.
3: Va sì, bene. Perché parliamo d'amore. Brad Pitt e la sua amata Ines si amano. Perché si
2: amano? Allora, si chiama la fidanzata
3: Ines de Ramon. Loro si amano. Non è inutile che tu provi a mettere.
0: Ma non me ne frega niente, ma meno di zero.
3: È inutile, cioè, che provi a seminare zizzania tra, vero, di loro. Si, vero, amano, ma Brad Pitt non si vuole sposare perché lui è rimasto scottato dal precedente matrimonio. Ora tu gliene devi fare una colpa, saranno anche fatti loro?
0: No, però posso elencarle una decina di cose di cui me ne frega di più.
3: Vai, parti.
0: Non so, la vita media di uno scarafaggio.
1: Bello.
0: Le piste ciclabili.
2: Io posso capire.
0: Il trekking.
1: Però tu mi sottovaluti l'amore, Dani, perché, beh, l'amore è il fulcro di questa. Cioè, secondo me, che viviamo a fare?
0: Ma a me
1: che
0: viviamo a fare?
3: Amore che invece è stato celebrato sui social in queste ore da Nek, che ha celebrato appunto i 26 anni di matrimonio.
1: E io qui sì, ho davanti la lista dei nomi delle nozze, che so, sì, che Dani è appassionato.
2: Sì, dei materiali che corrispondono, bravo, agli anni di nozze.
3: Sì.
1: Auguri per queste nozze rosa a Nek e consorzi.
2: Nozze di rosa. Nozze di rosa.
1: Nozze
2: di rosa?
1: Nozze rosa.
0: Ah, ma non, okay, si fa solo tipo ai 10,
3: no,
0: 20,
3: no, no,
0: 30,
3: si sta interessando,
0: anni.
3: Si sta interessando.
1: Ma lui è appassionato. Primo anno festeggia le nozze di carta, poi le nozze di cotone, nozze di cuoio, di lino, legno, ferro.
2: Fino a che anno si festeggia?
1: Guarda, ottimisticamente fino ai 100 anni di matrimonio.
0: Non fai, sposato 100 anni, scusa.
1: Con le nozze di ceneri.
0: No,
1: così che devo fare.

0: Al supermercato proprio ti interessa?
1: Non me frega, no, neanche per sbaglio. Cos'altro posso farmi? Vabbè, ci posso pensare, ce ne sono.
0: Ma invece ci sono cose che ti interessano?
1: Beh, la musica, assolutamente.
0: Novità di R101, facciamolo salire a bordo. Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nuovo singolo bello, di bello. Ultimo su R101, si intitola Romantica.
1: In punta di fioretto Ultimo, vedo, sul testo, no? Perché poi a noi piace analizzare, cioè, c'è qualcosa.
2: E poi dentro, magari i più attenti non se ne sono accorti, ma c'è stata una svolta, ragazzi, eh? Nei prossimi ascolti sentiremo anche questa svolta di Ultimo nelle sue produzioni con questo nuovo singolo.
1: È vero, si sente tanto.
0: Altro, un super concerto a Tor Vergata programmato.
1: Sembra, con grandi ospiti.
0: Attualmente sembra che ci sia solo Fabrizio Moro.
1: Unico. Già stato annunciato anche Antonello Venditti.
0: Ah, pure? Ah, questa è nuova.
3: I trafficanti di R101.
4: Il divertimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 21. Non perderti R101.
5: Made in Italy.
4: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. In radio su R101.

0: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci.

0: zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
1: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
1: Biscotti Privolat. Senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle.
5: Certo, con Sandaia.
4: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
5: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
4: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
5: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto.
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: 878 sa di felicità.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: 19:47 minuti, è il momento di un'altra canzone che vi fa stare bene.
4: Bene, bene.
3: La scegliete voi al 331 8090 101, dai.
5: Ciao R101, sono Roberta dalla provincia di Milano. Per la canzone che ti fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Don't Get Me Wrong dei Pretenders. Bene, grazie, bene. Ciao.
6: Sì, ma adesso non è che potete pretendere di venire qua e scegliere quello che volete. Cioè, va bene, c'è la personalizzazione, sì. Però i Pretenders mi sembra troppo.
3: È così.
6: Sembra pretenzioso.
3: Pretenders su R101, la canzone che vi fa stare bene, Don't Get Me Wrong.

0: Don't Get Me Wrong su R101 era la canzone che vi fa stare
1: bene bene.
0: Mi sono fermato apposta perché me lo immaginavo.
1: Ci fa stare bene bene. E sì, l'avete scelta voi, trafficanti.
2: Perché adesso fai questa cosa con la voce?
1: Perché cerchiamo di analizzare e andare nel profondo delle canzoni.
0: Non ho molte conoscenze sui Pretenders.
1: I Pretenders che hanno scritto, pensate, questa canzone.
0: Sì.
1: Mentre andavano sulla statale verso Malpensa.
0: No, ma non è vero.
3: Verso Ferro.
1: Cercavano.
0: No, ma non è vero.
1: Il primo volo per tornare verso casa. Invece no, si sono imbattuti.
0: E c'è lo sciopero degli aerei.
1: Nella trattoria di Marisa. Un posto accogliente.
3: È vero, la Marisa è Robecco.
1: Viandanti.
0: Ma non vero, è vero.
1: Forestieri. La Marisa.
0: Ma no, la Marisa in
1: li
0: Toscana
1: li rende tutti felici.
0: Cosa? Vabbè. E quindi questa era la storia.
1: E questa è la storia, beh, che ci fa stare bene bene.
3: E poi non c'è un nesso bene, bene, con la canzone. Chissà. Nulla.
1: Andate dalla Marisa.
0: No, ma basta, sta
1: soddisfatti
0: Marisa
1: o rimborsati?
0: Ma chi è rimborsati? Se mangi paghi e basta.
3: Ce l'hai il carrello dei bolliti la Marisa o no?
1: Non lo so, non ci sono mai andato, devo provare.
0: E cosa promuovi una roba non sei mai stato? Paul Russell, dai, Lil Boothang.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, chiude questa puntata, ma anche questa settimana dei trafficanti
1: ma
0: di
1: Arcento. Ma che davvero, è già finita?
2: Purtroppo
1: no.
2: Piange il cuore.
1: Ma è gravissimo.
0: Tempo vola quando ci si diverte, grazie mille amici trafficanti per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi, anche questa settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 18 alle 20. Buon weekend a tutti, grazie a Paride Ausili in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
3: E come no.
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. A San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare un suo professore a scuola, riprendendo l'aggressione con il cellulare in diretta su Telegram. Il docente è riuscito a bloccare l'assalto. All'origine del gesto ci sarebbe un 4 preso durante un'interrogazione. Non aveva la patente né l'assicurazione. Il conducente dell'auto che a Mazara del Vallo si è scontrata con uno scuolabus, causando 19 feriti. Con lui la moglie incinta e 5 bambini, medicati 14 minori che viaggiavano sul pulmino, due di loro trasferiti in elisoccorso a Palermo. Putin punta il dito sull'Ucraina per il drone che ha colpito un condominio in Romania. Nessuna prova che sia nostro, pronta un'indagine obiettiva, dice il presidente russo. Due i feriti, Bucarest reagisce e spelle il console generale di Russia a Costanza. Tajani sente il suo omologo romeno, continuiamo a lavorare per una difesa comune europea efficace. Attesa per la possibile chiusura dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump è nella Situation Room con i suoi consiglieri da oltre due ore. Il presidente attacca: Teheran non avrà mai l'arma nucleare, ma toglierò il blocco a Hormuz, le navi si preparino a ripartire. Teheran replica parole prive di credibilità. È risultata negativa ai test per l'Ebola la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata nella notte a Roma dal Congo. Meloni chiede a Bruxelles più vigilanza sulle frontiere esterne, ma l'Unione replica: la priorità è lo screening in uscita dalle zone colpite dal virus. Giro d'Italia, l'americano Sepp Kuss ha vinto la 19ª tappa di 151 km da Feltre a Alleghe. Sulle strade dolomitiche la maglia rosa Vingegaard chiude con 38 secondi di ritardo, ma resta saldo in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Emilia lungo la 14 c'è un incidente tra Laccio con la 13, la Bologna-Padova e Laccio Ramo-Casalecchio per chi è diretto verso l'autostrada Milano-Napoli. Altro incidente in Campania sulla 3, la Napoli-Salerno, all'altezza della barriera di Nocera Inferiore per chi procede verso il capoluogo. C'è un veicolo fermo sul tratto pugliese della 14 tra Canosa e Andria-Barletta in direzione Bari. Veicolo fermo anche nel Lazio, in particolare sulla diramazione Roma-Nord tra Laccio Grande Raccordo Anulare, lo svincolo Sette Bagni verso l'autostrada Milano-Napoli. Un'ultima segnalazione che giunge dalla statale 4 via Salaria, con carichi dispersi sulla carreggiata l'incrocio Villa Sant'Antonio in direzione incrocio Porto d'Ascoli, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101
4: Made in Italy,
0: la festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
4: Chi

0: 21 inizia la festa del Made in Italy, tutta la musica italiana ma remixata.
1: E con chi soprattutto? Melita Tognolo, Fabio De Vivo e io, il Musacci.
2: E non solo, restate con noi perché forse ci saranno delle sorprese, magari ci sarà qualche incursione, no?
1: Io aspetto solamente che mi mettano una canzone di Claudio Baglioni, magari versione remix. Questo venerdì sera mi piace proprio.
2: E io invece vi aspetto a braccia aperte e soprattutto voglio sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Fateci sentire il vostro entusiasmo.
0: Non perdetevi l'occasione di ballare insieme a noi.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Amici del venerdì sera, siamo noi, quelli del Made in Italy. Mi raccomando, ascoltateci ovunque, portateci a ballare con voi, a cantare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ di R101.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Let's go! Da MyYoBoard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoBoard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoBoard.it. MyYoBoard.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
21: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
22: Una cittadina isolata.
23: Ma che cosa? Internet è scomparso!
22: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
24: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
25: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
26: Puoi provare Meclon Lennox?
27: Conosci Meclon Lennox?
26: Meclon Lennox.
27: Ce l'hai, Meclon Lennox?
28: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lennox, dalla parte di noi donne. Meclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
0: R101 Meteo.
1: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per questo sabato. Giornata prevalentemente soleggiata e stabile. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio un po' di nubi in transito al nord con un cielo poco parzialmente nuvoloso e locali rovescio, brevi temporali possibili sulle Alpi occidentali. Tempo instabile con sviluppo di temporali di calore anche nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Venti molto deboli o del tutto assenti, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali. Mari calmi, poco mossi. Temperature massime in aumento al centro-nord e in Sardegna, con valori fino a 33 gradi. Il lieve calo all'estremo sud, nelle regioni meridionali valori per lo più compresi tra 25 e 30 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
4: The official Italian

0: Melita Tognolo, il Musazzi, Fabio De Vivo insieme con il Made in Italy.
1: Tutte le canzoni più belle, quelle italiane remixate apposta per voi.
2: E allora cosa aspettate? Potete anche interagire con noi al 331 80 90 101, facendoci sentire tutto il vostro giubilo nell'ascoltare queste meravigliose canzoni.
1: Che entusiasmo, Musazzi!
2: Vai con la musica italiana!
3: Tutto il mondo balla italiano con Eros.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Suggerisci a tutti gli amici in che modo possono seguire R101 anche sul web?
2: Scaricando l'applicazione R101, è gratuita, sì. E oppure anche sul nostro sito, esatto. O anche su Instagram, Radio R101.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 € e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 €.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: R101. Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane. In versione remix.
18: Chi ha

0: Bellissima, vi ricordiamo che il nostro party Made in Italy va in onda ogni venerdì dalle 20 alle 21 su R101 e sul digitale terrestre canale 67.
1: Io non riesco più a contare i messaggi vocali che ci state mandando al 331 80 90 101. Continuate così, fateci sentire tutta la vostra carica.
2: E noi siamo di nuovo pronti a farvi cantare, ma soprattutto ballare con tutte le canzoni

0: Made in Italy.
1: Tutti i campioni d'Italia li balli solo su R101.
2: Ciao, sono Annalisa e anch'io ballo italiano con R101 Made in Italy.

0: 101. Made in Italy.
1: Ragazzi, proprio come i DJ producer famosi, un'ora e poi andiamo via dalla console.
2: Andata, cosa dobbiamo fare? Niente, aspettare settimana prossima, perché questo appuntamento si rinnova ogni venerdì, Melita, lo
3: da
2: sapevi?
3: Da che ora, Musazzi?
2: Dalle 20 alle 21.
3: Bravo, allora restate con noi anche settimana prossima e vi faremo ballare le canzoni italiane più belle con Made in Italy.
1: Da Melita Tognolo, il Musazzi, Fabio De Vivo, vi aspettiamo settimana prossima.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Torna ad alzarsi la tensione tra Mosca e l'Europa. Un drone russo ha colpito un edificio a Galați in Romania, paese membro di NATO e Unione Europea, causando un incendio e due feriti. Secondo il presidente russo Putin, che promette un'indagine indipendente, il drone potrebbe essere ucraino. Bucarest convoca l'ambasciatore russo e annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. Siate vigili, i sonni tranquilli sono finiti, dice intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev agli europei. Cambiamo argomento: imminente la decisione degli Stati Uniti sull'Iran. I punti fermi: Teheran deve rinunciare all'arma nucleare e l'uranio sarà distrutto. Hormuz deve essere riaperto e sarà revocato il blocco americano. L'Iran poco prima era tornato a provocare. Trump prende solo bastonate, dice Teheran. La gestione dello stretto è nostra. La cronaca dall'Italia: 19 i feriti nell'incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo in Sicilia. A bordo del SUV un 51enne senza patente e assicurazione, con la moglie incinta e 5 bambini. Nessuno tra i feriti è in pericolo di vita. Un 11enne studente di scuola media di San Vito Lo Capo ha cercato di accoltellare un insegnante riprendendo tutto col telefonino. Il ragazzino indossava un casco integrale e è stato trovato in possesso di 2 coltelli. Il docente è ferito in maniera non grave alla mano. L'economia in Italia ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato. Così il governatore di Banca Italia Panetta, che ha chiesto all'Europa di mostrare rapidità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sta già per iniziare un nuovo weekend, quindi è ufficiale, incredibile. 21:02, è finito il Made in Italy che vi ha accompagnato fino a poco fa. C'è l'Enjoy the Weekend che inizia ufficialmente con me, Leonardo Regazzoni, Diego Petta in regia e tutti voi là fuori che ci ascoltate dalla radio, dalla TV, sul canale 67, dalla nostra applicazione, dal nostro sito r101.it. Spero abbiate passato una buona settimana e che la concludiate anche nel migliore dei modi, magari anche grazie alla nostra musica.

Un duo britannico, Joel Corry insieme a Mneck, Eden Art su R101. È il nostro venerdì sera, quello dell'Enjoy the Weekend, 21:10. Buona serata e ben ritrovati dopo insomma il weekend scorso. Ci si sente in serata il venerdì, il sabato e la domenica fino a mezzanotte ovviamente in diretta. Regno Unito, che come gran parte d'Europa sta subendo un grandissimo caldo, record quasi di sempre per maggio in tante regioni del Regno Unito, e sicuramente non aiuta nemmeno tutto questo caldo la preparazione alla maturità o comunque agli esami che arrivano in estate, che inizieranno i primi di dalla fine della scuola, quindi metà avanzata di giugno. Non manca tanto questo caldo, anche la memoria diciamo un po' la peggiora, no? Perché comunque siamo più stanchi, tendiamo a ricordarci meno le cose. E volevo, più avanti esploreremo insieme anche un po' di metodi per ricordarci meglio determinate informazioni, ma volevo capire e ritirare fuori anche insieme a voi se vi ricordate quelle cose che vi hanno fatto imparare a memoria a scuola, no? Sia in preparazione della maturità ma anche nelle classi precedenti, quindi alle elementari, alle medie. Non lo so, a me vengono in mente delle poesie, delle filastrocche, delle parti di testo, delle canzoni, magari anche solo i capoluoghi di regione, faccio per dire, dell'Italia. A me avevano fatto imparare, me li ricordo ancora, i fiumi e i laghi dal più grande al più piccolo, cioè Po, Adige, Tevere, Adda, Oglio, Tanaro, Ticino, Arno, e mi è rimasto ancora impresso. Quindi secondo me, se scaviamo, ognuno di voi ha magari qualcosa che si ricorda a memoria dalle elementari, dalle medie o dal liceo. Se volete raccontarmele al 331 80 90 101, non vedo l'ora insomma di scoprire un po' di cose curiose legate al ricordarsi a memoria tante belle cose dal periodo della scuola.

0: La nuova di Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It. Anche voi state ripetendo, ritirando fuori le cose che vi ricordate a memoria dal periodo scolastico, quindi filastrocche, poesie. Raccontatecelo proprio con la vostra voce, se volete, con messaggio vocale.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
15: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa, mero bel mestiere?
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
24: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Un gruppo statunitense, i Sixpence None the Richer con Kiss Me, canzone del 1997, ritrovata qui su R101 nell'Enjoy the Weekend. Magari molti se la ricordano anche perché era parte della serie TV statunitense, genere insomma teen drama, Dawson Creek, magari che ha scandito i pomeriggi di tante appunto di vari pomeriggi di tanti di voi durante una sessione di studio o altro, se in quegli anni eravate a scuola, all'elementare, alle medie o al liceo. Cosa vi ricordate a memoria da quel periodo scolastico? Una filastrocca, delle capitali, un pezzo di una poesia? Sentiamo.
1: Ciao R101, Linda da Catania. Io del periodo della scuola mi ricordo quella frase che tutti noi studenti alle scuole medie imparavamo a memoria per ricordarci i nomi delle Alpi italiane, sì, da sì, ovest verso est, che era ma con gran pena le reca giù, ed erano marittime, cozzi e graie e via di seguito. In questa maniera riuscivamo, diciamo, a passare l'interrogazione di geografia. Ciao ciao.
0: Bello, bello e incredibile come le cose che imparavamo a memoria al tempo ce le ricordiamo fino ad adesso. Cioè, se proviamo a imparare una roba a memoria oggi, tra una settimana o due non ce la ricordiamo più. Invece al tempo, insomma, avevamo una memoria ancora bella fresca, mettiamola così. Intanto, Sam Smith, Mary J. Blige con Stay With Me.

0: Coldplay su R101, buona serata, buon venerdì. Il titolo di questa canzone è scritto tutto attaccato e magari insomma a scuola sarebbe stato un po' un problema in un tema o comunque in qualcosa di scritto. Stiamo ritirando fuori dei ricordi, delle cose che avete imparato a memoria al tempo della scuola, dell'elementare, del liceo, delle medie, che vi ricordate tutt'oggi. Ce ne sono tante perché le cose che imparavamo al tempo ce le ricordiamo molto molto bene.
1: Ciao R101, ciao. Io quando andavo alle elementari mi ricordo la regola della mia maestra.
0: Qual era?
1: Era ati, ito, uto, l'h va in aiuto. E poi c'era are, ere, ire, l'h va a dormire. Ciao Alessandro, dal Lugo di Romagna, buona serata.
0: Grande Ale, vedi? Io me ne ricordo un'altra che dicevo anche prima Diego in regia. Illo la, igli le sono gli articoli del re, capito? E poi ci sono le proposizioni, quella di ada in consu per tra fra le preposizioni semplici. Però ce ne sono veramente tante che insomma ci ricordiamo ancora adesso. Piccola cosa, parentesi sui Coldplay al volo: sembra che potranno esibirsi nell'halftime show, nel fine primo tempo della finale dei mondiali al MetLife Stadium di New York, finale dei mondiali di calcio che si terranno appunto in Canada, Messico e Stati Uniti, che durerà 25 minuti e non 15. Dice come al solito, vedremo se questo sarà confermato. Enjoy the music.

0: domenica.
1: Safe su R101, classe 99, viene da Genova, un po' la scoperta di quest'ultimo festival di Sanremo, ritrovato nel nostro Enjoy the Weekend in questo venerdì sera con la sua ultima canzone, Buona Domenica.

0: Hai un preventivo su Unipol.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: auto sa di felicità.
1: Tra poco il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come fare per sceglierla? Mandate un vocale o un messaggio al numero della diretta 331 80 90 101 e scegliete la canzone che vi fa stare bene.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
17: Only goal.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte

0: sempre. Termini e condizioni in negozio online.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Sa, sa.

0: ad accompagnarci in questo venerdì sera su R101. C'è come sempre la canzone che ti fa stare bene ogni ora, qualsiasi giorno, anche con il caldo più torrido non può mai mancare questo appuntamento. Siete voi a richiederla al 331 80 90 101, messaggio vocale in questo caso, e tra tanti arrivati abbiamo scelto proprio questo.
1: Mi piacerebbe ascoltare Tutto l'amore che ho di Jovanotti, sarebbe bellissimo, grazie, mentre stiro questo caldo. Eleonora da Belforte.

Avete fatto una grande scelta, giovanotti, tutto l'amore che ho su R101 era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora c'è un'altra occasione, quindi se non abbiamo scelto la tua, se ne hai una in mente che ti è venuta ascoltando giovanotti, se te ne verrà in mente una, insomma, puoi farcela sapere in qualsiasi momento al 331 80 90 101 con un messaggio vocale, va bene anche scritto, ma preferiamo quelli vocali così sentiamo la vostra voce, magari ci dite anche il perché quella canzone, cosa vi ricorda, perché vi mette di buon umore. In arrivo Merck & Cremont e DNCE, loro sono un gruppo che viene da Los Angeles, un gruppo rock, e questa è Hands Up che ascoltiamo qui su R101.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sentite questa voce da veterana, è molto molto profonda, ecco, è di una ventenne, classe 2005, Sienna Spyro con la sua ultima canzone che si intitola Material Lover su R101.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli a Washington. La riunione nella Situation Room della Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma Trump non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran, e quanto riporta il New York Times, secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, non sono in corso negoziati sul nucleare con Washington. Dopo il drone che ha colpito un palazzo a Galazia, tensione tra Mosca e l'Europa. Bucarest convoca l'ambasciatore russo e annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. Putin intanto afferma che il drone potrebbe essere ucraino e annuncia un'inchiesta indipendente. Dall'Italia con la cronaca: nessuno tra i 19 feriti dell'incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo sarebbe in pericolo di vita. A bordo del SUV un 51enne risultato essere senza patente e assicurazione, con lui a bordo la moglie incinta e 5 bambini. Forse un'insufficienza la molla che ha fatto scattare in un 11enne studente di scuola media di San Vito Lo Capo la vendetta contro un insegnante che è stato ferito a una mano. Il ragazzino, che indossava un casco integrale, trovato in possesso di 2 coltelli. Sono almeno 4 le vittime di 2 distinti attacchi israeliani a Gaza City. Ieri l'appello del premier israeliano Netanyahu per far aumentare la presenza dei militari dell'IDF nella striscia. Chiudiamo con lo spazio: rischia un nuovo rallentamento il programma Artemis della NASA, che punta a riportare gli esseri umani sulla Luna. Accade dopo l'esplosione del razzo New Glenn della Blue Origin, l'azienda di proprietà di Jeff Bezos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Benvenuti, benvenuti, ben ritrovati. Se c'eravate già, mettetevi comodi ovunque voi siate, anche se siete in una posizione scomoda o state facendo qualcosa, insomma, che richiede un po' di impegno mentalmente, insomma, vi do il benvenuto dalla radio, dalla TV sul canale 67. C'è la nostra applicazione, c'è il nostro sito, quindi potete seguirci nel modo che preferite. Tra l'altro, a ridosso di questo ponte che vede 45 milioni di persone che si sposteranno per le strade di tutta Italia,

0: La voce di Giorgia, la cura per me su R101. Sono 10 minuti dopo le 22 di questo venerdì che stiamo trascorrendo insieme con me, Leonardo Regazzoni, nell'Enjoy the Weekend, come tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica fino a mezzanotte. Nell'ora precedente abbiamo parlato di memoria e di quelle cose che avevamo imparato a memoria a scuola che ci ricordiamo tuttora, che può essere una filastrocca, può essere imparare le iniziali delle Alpi per poi ricordarsi tutti i nomi. E andiamo avanti ancora con un po' di racconti e poi vedremo invece dei modi che possono aiutare a ricordarci varie informazioni nella vita di tutti i giorni.
1: Sì, ecco, mi hai fatto ricordare, sì. Nicola Evo dall'officina sempre.
0: Ciao, ciao Nico.
1: Mi hai fatto ricordare dicendomi i fiumi che la nostra profe ci faceva fare, adesso non mi ricordo se si chiamano anagrammi o acrostici, hanno un nome particolare, comunque realizzare una frase con dentro tante parole in modo tale da farti il promemoria. Infatti era tipo se ti adda olio mincio, e ti veniva in mente che era sesia ticino adda olio mincio, erano gli affluenti del Po.
0: Esatto, sono andato a controllare perché non lo sapevo, è acrostici credo sia, no? E questa tipologia può aiutare, in effetti tu dici una frase e una lettera di questa frase ti aiuta a ricordare, è l'iniziale di un'altra parola, quindi ti aiuta un po' a ricordarla.
2: Le cose che ho imparato a scuola le ricordo ancora oggi ho 60 anni. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde, wow. Cade e via. 5 maggio e fu siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orbo di tanto spiro, e via tutte le province di tutte le regioni d'Italia, l'elenco di tutte le regioni. Adesso non gliene frega più niente a nessuno perché è considerato inutile. Peccato che diventa una dipendenza. Vabbè.
0: Sì, credo si riferisce all'utilizzo del cellulare, quindi quando hai un dubbio adesso vai a vedere sul cellulare, quindi c'è anche meno ragione di impararsi cose a memoria. Però si fa ancora a scuola, o sbaglio? Magari ditemelo proprio voi. Enjoy the music. 101.

0: 16 anni dopo Waka Waka, che era l'inno dei mondiali del Sudafrica, è tornata Shakira con l'inno dei mondiali del 2026 che si terranno negli Stati Uniti. Questa è Dai Dai, c'è anche Burna Boy all'interno.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
8: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Elisa con Luce, tramonti a nord-est qui su R101 direttamente dal 2000 inoltrato. Lei che l'anno prossimo, quindi si parla di settembre 2027, l'11 di settembre per l'esattezza, festeggerà i suoi 30 anni di carriera con questo grande concerto evento, che non sarà in realtà solo un concerto, sarà proprio un percorso immersivo anche tra mostre, aree cinema, karaoke, corner per esempio fare tatuaggi, attività sportive, yoga, meditazione, incontri dedicati alla musica, ambiente, società. Quindi lo spunto è il concerto, festeggiare i 30 anni di carriera, però ci saranno tanti altri spunti su tante altre tematiche. Lei che è già stata nel 2005 ospite di Luciano Ligabue proprio a Campovolo, quindi sicuramente tanti bei ricordi. A proposito di ricordi, di memoria, tra poco vi racconto una tecnica, diciamo la più famosa, per ricordarsi gli avvenimenti del passato o comunque delle cose imparate a memoria, che è il famoso palazzo della memoria. Magari ne avrete già sentito parlare. Intanto Marshmello e Bastille con Happier.

Dua Lipa su R101. A proposito di allenamento, parlavamo di tecniche per memorizzare le informazioni. C'è la più famosa, che è il palazzo della memoria, cioè associare una parola, quindi un qualcosa, un oggetto, con un luogo, per esempio di un percorso, no? Ci immaginiamo casa nostra, entriamo dalla porta e la porta la associamo per esempio a una parola che dobbiamo memorizzare. Poi facciamo il corridoio, andiamo verso camera da letto dove c'è una libreria e il libro lo associamo a un'altra cosa che dobbiamo ricordare, così via, un percorso immaginario che può durare a seconda della quantità di dati che dobbiamo ricordare, e sembra che possa aiutare particolarmente a ricordare informazioni nel lungo termine. Non so se qualcuno di voi la utilizza già o meno per lavoro o per altri motivi. Intanto, nuova musica, Uelo con Anna Tatangelo, questa è Notte Poetica. Scende la notte.

0: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Il caldo ti rallenta.
9: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Proviamo a stare bene grazie alla musica con una canzone in particolare scelta da voi come tutte le ore al 331 80 90 101. C'è Gianni da Vercelli che è di ritorno da una giornata di lavoro in macchina, ha ancora 40 minuti circa da fare e ha richiesto i Propaganda con Duel. Noi l'abbiamo accontentato, eccola qui che arriva.

1985, i Propaganda con Duel su R101, era la canzone che ti fa stare bene. Abbiamo parlato di memoria, scrive un'amica: utilissimi per la memoria le rime o la musica. È molto più facile imparare a memoria le parole di una canzone che imparare un testo qualunque, verissimo. Tra l'altro, per imparare a memoria molto utile anche ripetere ad alta voce, possibilmente prima di andare a dormire, perché poi il cervello assimila durante il sonno. Ecco, magari non fatelo se siete in compagnia e dormite con qualcun altro, in quel caso diventa un po' più problematico.

0: In viaggio verso il paradiso, lui era Achille Lauro qui su R101, sono le 11 della sera, abbiamo un'ora ancora da vivere insieme e lo faremo giocando, quindi tra poco domanda per voi, dopo le news di TG Com 24 che arrivano adesso.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo quanto riporta il New York Times, Donald Trump non ha preso alcuna decisione in merito all'accordo con l'Iran. Durata 2 ore la riunione nella Situation Room della Casa Bianca tra il presidente e il suo entourage. In precedenza diplomatici iraniani avevano affermato che non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo con gli Stati Uniti. Il Ministero degli Esteri di Teheran precisa che non sono in corso negoziati sul nucleare con Washington. Forniture di carburante a rischio in estate se non sarà riaperto lo stretto di Hormuz. A lanciare l'allarme il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che esprimono preoccupazione per l'assottigliamento delle scorte. L'Istat rivede a rialzo le stime del PIL in Italia del primo trimestre a più 0,3%. Nel paese intanto è record per il tasso di occupazione ad aprile, ma l'inflazione vola al 3,2% a maggio. Wall Street chiude positiva, Dow Jones che sale dello 0,72, Nasdaq che avanza dello 0,20, lo Standard & Poor's 500 mette a segno un progresso pari allo 0,22. Chiudiamo con il calcio, il Monza torna in Serie A dopo appena un anno, nella cadetteria i Brianzoli perdono in casa il ritorno dei playoff 2-0 con il Catanzaro, ma si qualificano in virtù della migliore posizione di classifica rispetto agli uomini guidati da Alberto Aquilani. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Serata e buon weekend, tra un'oretta scarsa ufficiale è l'inizio del fine settimana, che poi per tanti è un ponte un po' più lungo fino a martedì, visto la festa della Repubblica del 2 giugno. Io sono Leonardo Regazzoni, ciao, benvenuto, benvenuta se vi siete appena collegati in radio o in TV sul canale 67. Se poi siete in giro e vi è più comodo ascoltarci dalla nostra applicazione, va benissimo lo stesso, tanto è gratuita, potete portarla ovunque voi siate.

Nanai con Bella Madonnina qui su R101. Come state? Come siete arrivati alle 23:09 minuti di questo venerdì sera, fine della settimana lavorativa standard classica, poi ovviamente qualcuno che dovrà lavorare anche nel weekend e nel ponte ci sarà e vi siamo vicini. Domanda per voi nel momento del gioco, che è la seguente. L'abbiamo fatto tutti, si spera, più volte, è lo shampoo e magari lo facciamo appunto con questo caldo anche molto spesso. La domanda di questa sera è come mai si chiama shampoo, proprio quella cosa che ci mettiamo per lavare i capelli. Provateci al 331 80 90 101 con messaggio vocale, così sentiamo la vostra voce, il motivo, cioè da dove trae origine, perché si utilizza la parola shampoo per indicare proprio lo shampoo. Provateci. Enjoy the music.

0: talk about.
1: Proprio loro, Madonna e Sabrina Carpenter insieme Bring Your Love, canzone che sta avendo tantissimo successo, presentata al Coachella un mese abbondante fa. Siete su R101, buona serata, questo è l'Enjoy the Weekend. La domanda è da dove trae origine la parola shampoo, inteso proprio per la cosa con cui ci laviamo i capelli. È molto bello il tentativo di Marco che dice Firenze, 1600, il sapone per i capelli cadde per terra e io in shampoo. E da lì deriva shampoo, cioè lui ha giocato su questa cosa del inciampo detto in toscano, cioè inciampo, e da lì shampoo. Ovviamente non è giusto, però mi faceva particolarmente ridere. Se volete provarci voi al 331 80 90 101, messaggio vocale ancora meglio, e diteci perché lo shampoo si chiama in questo modo. Ci avete mai pensato?

0: The Weeknd, Doja Cat insieme In Your Eyes, ascoltata qui su R101, aspettandolo anche a Milano, tre date a fine luglio per insomma un grande appuntamento a San Siro. Tra poco la risposta anche della domanda del gioco.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No.
10: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, €1,39.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Spears, Baby One More Time su R101. Ciao, benvenuti nell'Enjoy the Weekend, programma che vi accompagna la sera fino a mezzanotte, tutti i giorni del fine settimana, dal venerdì alla domenica. C'è la domanda di questa sera, che è: come mai lo shampoo si chiama in questo modo, cioè è nominato con questa parola? Sentiamo un tentativo.
1: Ciao. Lo shampoo si chiama così perché un giorno c'era un tizio che si stava facendo la doccia e la moglie gli ha chiesto: ti serve ancora del sapone per lavarti i capelli? Lui: shampoo. E da lì shampoo. Ciao.
0: Ovviamente è questo il motivo. No, molto simpatico il tuo tentativo, come simpatico il tentativo di questo amico che dice: ciao, un pescatore di scampi senza denti trova la moglie in procinto di lavarsi. Le dice: aspetta, fatti uno shampoo. Ovviamente non è giusta, però simpatici questi tentativi. Tra poco diamo la risposta e magari la daremo tramite un vostro tentativo, no? Potete ancora mandarcelo con messaggio vocale.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, qui su R101, quasi alla mezzanotte, sono le 23:36. È arrivato il momento di scoprire come mai si dice farsi uno shampoo, come mai proprio si sceglie la parola shampoo. Perché?
1: Ciao R101, ciao. Sono Alessandra. E secondo me shampoo, in base a una cosa che abbiamo studiato a scuola, deriva da shampoo, tipo non so il genere, che appunto significa proprio massaggiare.
0: Massaggiare, allora è corretto, deriva in realtà dall'hindi shampoo, adesso non so se l'ho pronunciato bene, che significa proprio massaggiare o fare pressione. Poi dal 1700, diciamo con la colonia, diciamo quando l'India è diventata una colonia della Gran Bretagna, dell'Inghilterra, è stato diciamo messo anche all'interno della lingua inglese, prima solo per indicare il massaggiare la cute e poi anche per indicare il liquido detergente con cui ci si lava i capelli. Quindi prossima volta che fate uno shampoo sapete anche il motivo. Intanto nuova canzone, Clara e San Giovanni, si intitola Le ragazze.

0: Non poteva che chiamarsi Ragazze, anzi Le Ragazze, questa canzone nuova di Clara e San Giovanni, ritrovata qui su R101, 20 minuti a mezzanotte. C'è la canzone che ti fa stare bene che viene a trovarci tra pochissimi minuti.
1: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto.
2: Ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei

0: Termini e condizioni in negozio online.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo, sono venute bene?
7: In realtà no, direi proprio di no.
8: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
7: Flyer Alarm.
8: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
9: La canzone che ti fa stare bene.
10: Eccola che arriva, la canzone che ti fa stare bene. Tutte le ore su R101 c'è questo appuntamento in cui si cerca di mettersi un po' di buon umore l'un l'altro con la musica, in particolare con una canzone scelta da voi. Quindi quando ne avete una in mente richiedetecela al 331 80 90 101, meglio ancora se con messaggio vocale. Noi cerchiamo di accontentare un po' tutti.
11: Siamo Maria e Giovanna, con insieme alle mie bimbe Martina e Cristina, e vorrebbero ascoltare Tutta Gold di Mammut. Un bacione da Modica. Ciao, salutate.
12: Ciao.

0: non richiamerò.
1: Canzone che ti fa stare bene con Mahmood, Tutta Gold. Ci avete riportato al Festival di Sanremo ormai di 2 annetti abbondanti fa, era il 2024. Questa canzone aveva, diciamo, scaturito tantissimo successo non solo al festival, ma poi anche online e, diciamo, sui social, TikTok, video, insomma, aveva come colonna, tanti avevano come colonna sonora proprio questa canzone di Mahmood appena ascoltata. Canzone che ti fa stare bene, che torna domani, quindi ogni ora per tutto il giorno ci sarà la possibilità di ascoltare proprio la voce di uno o una di voi e richiedere una canzone per la diretta, insomma, di tutta la giornata. Tra poco ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani e ci, insomma, diamo la buonanotte. Nel frattempo un po' di musica e ripartiamo da Post Malone con Circles.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Annalisa, canzone estiva, ci porta alla mezzanotte, quasi alla fine del nostro venerdì dell'Enjoy the Weekend passato insieme, e poi ovviamente ci si risente domani a partire dalle 20 fino a mezzanotte per un'altra serata dell'Enjoy the Weekend con me, Leonardo Regazzoni. Grazie per esserci stati, spero siate stati bene. Ringrazio anche Diego Petta che mi ha accompagnato in regia. Buon weekend, buon ponte per chi lo fa, e appuntamento appunto a domani sera. Ciao, buonanotte.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È sempre tensione Mosca-Europa dopo il drone che ha colpito un palazzo a Galați in Romania. Bucarest convoca l'ambasciatore russo e annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. Putin intanto afferma che il drone potrebbe essere ucraino e annuncia un'inchiesta indipendente. Il presidente bielorusso Lukashenko riferisce di non avere alcuna intenzione di entrare in guerra nel conflitto ucraino. Lukashenko ha rivelato i dettagli di una conversazione telefonica avuta con Macron lo scorso 24 maggio. Negli Stati Uniti Donald Trump non ha sciolto le riserve sull'accettare o meno la proposta di pace con l'Iran, anche se un'intesa appare vicina, restano alcuni temi da discutere, incluso lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Secondo il governatore di Banca Italia Panetta, l'economia nel paese ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato. Le cause, il deterioramento del quadro geopolitico, i dazi americani e le difficoltà dell'economia tedesca. La cronaca: nessuno tra i 19 feriti dell'incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo è in pericolo di vita. A bordo del SUV un 51enne è risultato essere senza patente e assicurazione. Con lui a bordo la moglie incinta e 5 bambini. Chiudiamo con il calcio. Il Monza torna in Serie A nonostante la sconfitta 2-0 con il Catanzaro nel ritorno dei play-off di B. All'andata i Brianzoli si imposero con lo stesso punteggio. Monza promosso per la migliore posizione di classifica rispetto ai calabresi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Giornata prevalentemente soleggiata e stabile. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio un po' di nubi in transito al nord con un cielo poco parzialmente nuvoloso e locali rovescio, brevi temporali possibili sulle Alpi occidentali. Tempo instabile con sviluppo di temporali di calore anche nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Venti molto deboli o del tutto assenti, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali. Vari calmi, poco mossi. Temperature massime in aumento al centro-nord e in Sardegna con valori fino a 33 gradi. Il lieve calo all'estremo sud, nelle regioni meridionali valori per lo più compresi tra 25 e 30 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Weekend a tutti, dalla vostra regina. Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance Pop!

0: goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina, R101

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

la vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance

0: domenica.
1: R101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Ascolta R101 dal tuo

Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

Generation of the Groove. Generation

101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi insieme alla vostra regina R101

0: R101
1: Dance Party.
2: Le canzoni dance più belle
0: dagli anni 90 ad oggi.